0: va, dai che stiamo per volare.
1: Va bene, allora iniziamo subitissimo con la sigla, apparecchiati ed apparecchiate per questo 28° giorno di luglio. Che caldo, raga, che caldo, dai che si va,

0: Radio Peter Pan. Oggi iniziamo subitissimo con una lamentela del nostro Oppobacco, che probabilmente soffre ancora per questa cosa chiamata Temptation Island. Sentiamo.
1: Oppobacco, buongiorno Magoma, buongiorno a tutti i radioascoltatori estivissimi, tornate il caldo fenomenale, mago rinfrescaci, mago per favore, anche perché martedì è difficilissimo dopo la serata di ieri sera, stasera e sì, anche domani sera è iniziato il trittico della morte, mago, sì, quella cazzo di trasmissione che non si capisce niente, lei con lui, lui con l'altro, quello che ci mette i sottotitoli, quello che parla nostro goto non si capisce, sì, mago, ospitami tu a casa tua, 3 giorni, mago, per favore, ti porto tutto, mangiare, bere, faiga, porto tutto, mago, aiutami tu, mago Omar.
0: Va bene, io cercherò di metterci il mio, sai come? Con la musica di Radio Peter Pan, con le nostre pillole, oggi è martedì, per cui c'è anche Essentials, quindi dalle 16 alle 16.30 faremo un viaggio musicale. Raga, mi raccomando, fatemi sapere al 393-7366-240 se avete degli argomenti da mettere sul tavolo per oggi o per i prossimi giorni. Fra pochissimo un dilemma che ha a che fare con la singolitudine e con i social, ma non vi spoilerò

parlavamo di chirurgia estetica, eccetera, eccetera, non c'entrava moltissimo. Eravamo pieni di messaggi, di opinioni al 393-7366-240. Oggi abbiamo un altro ascoltatore con un altro dubbio. Si sa che all'interno di questo programma cerchiamo i modi per entrare dentro alle vostre vite, che siano gli argomenti semplici e invece che siano anche argomenti un po' più difficili. Ciao Muva, una domanda fuori tema: come comportarsi con quelle ragazze che mettono sempre like alle stories ma poi non rispondono ai messaggi in direct? Allora, qui si va nel merito del provarci virtualmente, cioè il fatto di cominciare a messaggiare. Mediamente il primo contatto è Instagram. Perché? Perché ti dà una panoramica della persona, non è così invasivo come il numero di cellulare, come per esempio ce l'hai WhatsApp, ce l'hai Telegram, eccetera eccetera, ma ci provi su Instagram, quindi cuoricini, fiamme e tutte queste cose qua. Abbiamo lui che ha fatto questa domanda.

E io voglio porre la domanda a voi, soprattutto alle peterpaniane, quindi peterpaniane, rispondete a questo nostro ascoltatore che si domanda come comportarsi con quelle ragazze, oppure anche con quei ragazzi nel caso, che mettono sempre like alle stories ma poi non rispondono ai messaggi in direct. Che cosa vogliono dire con questi like? Probabilmente lui si domanda. Noi adesso invece andiamo in un'atmosfera sportiva, perché andiamo a ritrovare il nostro Snoop Dogg. Snoop Dogg, che è il capo della grattata al 100%, anzi al 110%, perché ha appena fatto uscire un brano in collaborazione con Boo Love che si chiama 110% Juice, e l'ha fatto in collaborazione con il videogioco Backyard Baseball. Questa è la Boombox Track di oggi.

0: e Bulove con 110% Juice. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martin DJ. Adesso abbiamo due dischi e poi ci prepariamo a rispondere alla domanda di questo nostro ascoltatore che dice come comportarsi con quelle ragazze che mettono sempre like alle stories ma poi non rispondono mai ai messaggi in direct. Allora, caro ascoltatore, però se tu volessi farci anche degli esempi di approccio che hai con queste ragazze, cioè come ti poni, scrivi ehi, come stai? Cioè, facci sapere come ti approcci online, che così abbiamo qualche dato in più.
2: Tengo

0: qui allora c'è lui che ha fatto una domanda un po' meno apocalittica e dice come comportarsi con quelle ragazze che mettono sempre like alle stories ma poi non rispondono ai messaggi in direct. E qui è salita un po' di rabbia, secondo me. Sentiamo.
1: Buongiorno Muva.
0: Buongiorno.
1: Allora, i tempi cambiano ma le stronze restano.
0: Ecco, molto
1: quando
0: bene.
1: Ero giovane io non c'erano i social, non c'erano i like, però c'erano quelle che fisciavano per marcare il territorio.
0: Sì.
1: Cioè quando eri in compagnia ti facevano tutte le moine così qua e là, poi provavi a chiamarle o uscirci da solo e non c'era verso.
0: Okay.
1: Quindi, ma adesso ti mettono i like perché ti vedono che loro sono le capobranco, però poi tu appendi al cazzo.
0: Lui ha usato il francese alla fine di questo messaggio. In ogni caso c'è anche chi dice
2: capitano, io mi immagino un ragazzo malizioso che ha ricevuto 2-3 cuoricini.
0: Sì.
2: E allora lì si è acceso il capatonda che è lui. Scopare!
0: Scopare! Scopare! Oppure gli altri.

bene, molto bene. Allora, lui ha ricevuto 2-3 like e già si pensava a patapim e patapam, ma a volte i like hanno dei significati diversi da quello che gli diamo noi, chissà. Allora, stiamo aspettando il modo in cui lui si approccia. Io l'ho avvertito che oggi ne avremmo parlato. E invece le girls cosa dicono?

0: c'è lui un po' risentito che dice: ci sono delle ragazze che mi mettono like nelle stories, io le scrivo, non mi caccano, com'è? Allora, a volte un po' si flirta per flirtare e secondo me statisticamente noi maschi un po' meno flirtiamo per flirtare, cioè flirtiamo per poi fare patapin e patapum. A volte invece ci sono delle situazioni in cui un po' si flirta per flirtare, per profumare, come si suol dire. Ma c'è lui che ha un consiglio che non so se va seguito.
1: Ehi, Muva, complimenti per come hai aperto il programma con Luca e così hai continuato il gran lavoro che ha fatto Fede con Joy Lear.
0: Bene.
1: E poi volevo rispondere all'ascoltatore dicendo che è normale che non vuole messaggi. Lei non vuole scrivere. Mandagli una bella foto del Calypso. No, lei, se gli piace, non ti preoccupare che ti scrive lei,
0: Ma tu allora spiegami sta cosa, perché ogni tanto viene fuori questo argomento all'interno della trasmissione. Con te è funzionata la cosa, perché siamo fra la molestia e l'essere veramente, diciamo, arroganti, siamo fra questi due fiumi, no? E noi ci navighiamo in mezzo. Con te è successo? Io ne parlavo con una ragazza mesi fa di sta cosa, cioè così puramente per accrescere il mio bagaglio culturale, e questa ragazza mi ha detto: ma a me qualcuno mi è arrivato e devo dire l'ho scelta e ci sono andato. Cioè che è la prima volta che sentivo che questa tecnica funzionasse, quella del in chat, come si suol dire, no? Per cui queste maniere così esplicite possono capitare, o comunque anche il messaggiare all'interno dei vari social, di Telegram, quando si ha anche l'amante. Visto che si vuole continuare un po' con la musica partenopea.

giustamente, c'è lui che ha litigato con sua moglie perché si è trovato l'amante, la casalinga tutta sesso, ho capito. Ciao Muva, posso chiedere consigli ai radioascoltatori, ma non è una cosa sessuale? Certo, facciamo anche cose non sessuali, poi dipende dal tipo di consiglio che domandi. Se mi domandi il miglior decespugliatore da comprare, non è il programma adatto, però sentiamo.

0: con We Are Free. Oggi non so parlare, perdonatemi, ma restate sempre qui all'interno di Muva nella casa.
1: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
1: Forever Fun, Forever Summer.

0: Radio Peter Pan è nella casa, tuo fratello Muva è nella casa. Attenzione, perché abbiamo iniziato il discorso con una richiesta d'aiuto. Ciao Muva, una domanda fuori tema: come comportarsi con quelle ragazze che mettono sempre like alle stories ma poi non rispondono ai messaggi in direct? Allora, c'è lei che dice: ciao Muva, personalmente non ho mai messo like o scritto in DM con intenzione di provarci. Se l'ho fatto è perché è stato semplicemente perché la storia o il post è stato di mio gradimento. È successo che abbiamo anche scambiato qualche messaggio in privato con delle persone, ma sempre nel limite del rispetto reciproco, scrive lei. A proposito di rispetto reciproco, invece è arrivato il maestro del cazzo in chat. Mi dispiace dirvela in questo modo brutale, però raga, è una pratica che io non ho mai fatto. Cioè, nel senso, per l'approccio, poi se c'è la richiesta esplicita, ma no, a parte gli scherzi, per l'approccio io non l'ho mai fatto e mi è sembrato sempre non funzionare, sempre essere un po' una violenza, sentendo tante ragazze parlarne, tante dicono è insomma una violenza che t'arrivi, ma lui dice:
1: allora Muva, ti dico che con questa tecnica mai nessuna mi ha ignorato, però ti dico che devi mandare la foto quella che puoi guardarla solo una volta, perché sennò le denunce partono come va?
0: Certo, frate.
1: E che devi fare? Qualcuna gli è piaciuta e c'è stata, qualcuna che ti sei malata, qualcuna si è messa a ridere, non lo so perché non l'ho capito. Va bene, però comunque l'importante è provarci.
0: Sì,
1: senza fermarsi.
0: No,
1: senza,
0: ma come
1: futuro,
0: duro. No,
1: grande.
0: No. Grande, mi raccomando, perché se tu hai paura della denuncia, vuol dire che qualcosa di non giustissimo lo stai facendo, no?
2: Ciao Muva.
0: Ciao.
2: Allora, a nome di tutte le donne, vogliamo dirlo una volta per tutte che è inutile che ci mandate delle belle fotografie e poi non sapete usarlo.
0: Aia!

0: pericoloso dai cuoricini sulle stories. È lui che si domanda: ma queste tipe mi mettono i cuoricini, poi le scrivo e non mi rispondono più. Evidentemente, cioè, è un gesto così meccanico, magari stanno facendo la cacca e mettono dei like a caso. Potrebbe essere, potrebbe essere. Per quanto riguarda il discorso della zucchina in chat,
1: ciao Muva.
0: Ciao.
1: Allora, il problema non è nella foto in sé, il problema se lui ti piace,
0: sì,
1: e metti like, cuoricini, gli scrivi qualche storia, insomma gli fai capire che sei interessata, magari sei già lì un po' per flirtarci, sì. Allora se ti manda la foto e conferma le tue aspettative, dici boh, fatta, boom, diciamo.
0: Certo.
1: Se la foto non è richiesta e soprattutto è di uno che non ti piace e non ti interessa, è molestia, sì.
0: Oggi è praticamente devi capire il contesto, cioè è come se una ragazza, caro uomo, che tu dici ah, ma magari, sai, ci sono quelle situazioni anche un po' scomode per le donne in cui un uomo risponde ah, magari succedesse a me, eccetera eccetera. Immagina di avere una donna che proprio non ti piace, che si presenta sotto casa tua. Se è una donna che ti piace assai, le apri la porta, se no dici no, lasciami stare, lasciami solo. Quindi fondamentalmente dipende dal contesto e da quanto ti piace una persona. Poi,
2: buon pomeriggio Muva.
0: Buon pomeriggio.
2: Concordo con l'ascoltatrice di poco fa, meno figurine panini sul cellulare e più fatti. Francesca da Udine.
0: Le figurine penini. Adesso Dua Lipa con Dance the Night.

0: A proposito di figurine Penini, sentiamo.
1: Ciao. Ma solo a me non piace se mi mandano foto di cose.
0: Non credo.
1: Infatti non farei la richiesta, che se voglio vedere ci troviamo, però lasciamo stare quello. Mi infastidisce proprio. È come se a cena a un certo punto si tirassero giù i pantaloni, così. Ma di che?
0: Alcuni l'hanno consigliato come metodo, Cioè, alcuni l'hanno consigliato come metodo. Io devo dire la verità, sarò un uomo d'altri tempi, non ne ho idea, però non ho mai provato queste tecniche proprio così invasive, intrusive. Ciao Muva, so che è in corso un altro argomento, ma siccome la mia situazione è simile, vorrei avere un parere tuo / dagli ascoltatori. Attenzione. Io sono fidanzata, ma da qualche mese ormai una mia ex di ormai 7-8 anni fa continua a mettere like alle mie storie e ai miei post, soprattutto quelle o quelli dove sono io e basta. Lei è consapevole che io sono fidanzato, fidanzato, molto bene, perciò dal lato mio non vedo malizia nella cosa, ma appunto vorrei avere un altro punto di vista. Allora, hai la tua ex che è ritornata a metterti una mitragliata di like. Qui raga, secondo me gatta ci chiava. Cioè, quando comincia così in maniera cattiva, secondo me è un ehi. Anche lì, dipende dal contesto, il contesto è che siete stati assieme, questa continua a darti una valanga di like, quindi o ti deve chiedere qualcosa, oppure sotto sotto probabile che gli interessi ancora, lei interessi ancora. Adesso more music in the mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Pizza Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to

0: music in the mix. More music in the mix.
1: Grandissimo il nostro Andrea De Luca DJ.
2: Perché ti viene dalla Cina?
1: Ma non viene dalla Cina Andrea De Luca DJ, che salutiamo. Fra pochissimo c'è l'appuntamento con Essentials.
0: Davvero molto bello.

martedì dalle 16 alle 16.30 c'è un appuntamento chiamato Essentials. Un appuntamento in cui noi facciamo un viaggio musicale che può includere dei producer, dei cantanti, delle cantanti. Oggi vogliamo conoscere, anzi vi voglio far conoscere un'etichetta discografica, chiaramente italo-berlinese, con base nella capitale tedesca. Questa etichetta si chiama Toy Tonics. Mi dispiace per loro che siano capitati proprio nella puntata in cui non so parlare, però loro si chiamano Toy Tonics. Molti brani li abbiamo già sentiti all'interno di Radio Peter Pan. Hanno all'interno del loro roster dei DJ, producers, ma non solo, di una determinata caratura. L'etichetta è stata fondata nel 2013 da Capote, Mattias Modica, questo produttore italiano bavarese. All'interno dell'etichetta, che adesso ha un certo nome, sta girando molto bene in Europa e non solo, a portare questa bandiera, la bandiera dell'Italia, c'è Sam Ruffillo, che abbiamo conosciuto con House Tipo Così.

Toy Tonics, etichetta italo-berlinese, che oggi cercheremo di raccontare con qualche brano, qualche protagonista anche dell'etichetta. Allora, all'interno di questa etichetta, perché mi ha incuriosito molto? Perché primo cerca di avere un immaginario ben definito, e io sono grande fan di chi si fa un po' raccoglitore specializzato di alcuni generi, di alcune tipologie di musica. Loro chiaramente stanno

0: stati uno dei generi che ci ha fatti grandi nel mondo. In sottofondo senti già un brano che si chiama La Isla Respira di Fimiani, che è un producer di Napoli, a.k.a. B-Plan. L'essential di oggi è molto da mare, cioè molto da mare, ma anche molto da amare. Alza il volume che si va!
1: Camino descalza sobre la arena tibia. El viento me abraza con su voz antigua. La isla respira, sueña en mi piel, como un latido que vuelve a nacer.

che ci canta la musica, ma quale? La musica dance. Effettivamente è un pomeriggio in cui serve un ingrediente ed è la musica dance. Effettivamente dobbiamo capire però che principi attivi ha la musica dance. La musica dance fa vibrare il cuore. E questo ci piace, no?

pendant 6 jours, tout le monde doit être là. C'était trop, trop

Kimono, una band disco house con la canzone La Musica Dance. La Musica Dance facente parte del roster di Toytonics, cioè vuol dire che sono fra gli artisti che ha sotto questa etichetta Toytonics, che mi piace molto per l'immaginario e la professionalità con cui si sta immettendo nel mondo. Ma non solo artisti italiani, chiaramente. Andiamo anche a Londra, dove c'è Cody Curry con Under the Light.

piace molto. Cody Curry con Under the Light. Oggi ero molto indeciso su cosa fare all'interno di Essentials, questo viaggio musicale che ogni martedì prende vita dalle 16 alle 16:30, giusto per instillarvi delle pillole musicali. E mi sono detto, in questo martedì molto caldo bisogna trovare un artista, un'etichetta, dei producers che possano sposarsi alla grande con l'estate. E secondo me questo viaggione che ci sta offrendo

0: opere work. Questo è stato il viaggio all'interno dei Toy Tonics.
1: Muva nella casa.
2: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Domenica. Forever Fun, Forever Summer.

0: che non sei capito un cazzo.
1: Ma scusa, ma ho semplicemente disannunciato gli artisti, tutto qua. Poi ho cominciato, vabbè, parliamo italiano, ritorniamo sulla sua storia. Ciao Muva, vorrei avere un parere da parte degli ascoltatori, dell'ascoltatrice. Io sono fidanzato, ma da qualche mese ormai una mia ex di ormai 7-8 anni fa continua a mettere like alle mie storie, ai miei post, soprattutto in quelle dove ci sono solo io. Lei è consapevole che io sono fidanzato, però io non vedo malizia nella cosa. Voi che cosa ne pensate? Aggiungo, scrive poi, una cosa che non mi aspettavo. Il prossimo anno ci sarebbe un concerto di un artista che piace ad entrambe. Io le ho detto che sarò lì con la mia fidanzata e degli amici. E lei mi ha detto, sai, anch'io ci sono in quel concerto, sono con una mia amica, ma per caso posso unirmi a voi? Io le ho detto appunto che ci sarà anche la mia fidanzata, no? Cioè, quindi questa cosa gliel'ho ribadito. E lei ha detto, beh, ma non c'è nessun problema se c'è anche la tua ragazza. Sarò io che mi creo ansie strane, a quanto pare. La situazione è questa, l'avete capito? No. Scrivono già in chat foursome. No. non credo che nasca un foursome, ma che cosa consigliate a questo amico? Cioè, c'è della malizia secondo voi nella richiesta di una ragazza di questo tipo? Secondo me gatta ci chiava. Però se vuoi dirci come vi siete lasciati voi due, come siete rimasti, let me talk to you, another 54 Ultra.

0: Farruco con Davide. Ah, questa vita, quando hai ti vogliono bene, quando non hai ti dimenticano. Oh oh oh, questa vita, quando hai ti vogliono bene, quando non hai ti dimenticano. Attenzione, attenzione, perché probabilmente non c'è stata una dimenticanza fra questi due ex amanti. Lui era fidanzato, cioè lui è tuttora fidanzato, ha mollato questa ragazza o si sono lasciati, non si sa, 7-8 anni fa, hanno detto che comunque sono riusciti a mantenere negli anni una sorta di civiltà, solo che lui dice: questa sta ritornando un po' a mettermi like ovunque, siamo finiti in un discorso e andiamo allo stesso live l'anno prossimo, e lei mi ha chiesto: ma non ti preoccupare, vengo anch'io con la tua ragazza, così io non lo so, ci vedo un qualcosa di brutto, però
1: a me dà parecchio fastidio questa cosa, perché questa è una vera stronza.
0: Occhio,
1: se sai che è fidanzato, lascialo stare, non metterti in mezzo, anche perché hai capito di essere in più. E consiglio a lui di smetterla di mettere le storie, certe cose.
0: Ma come?
1: Che lei mette il like, tutte queste cose, è una provocazione.
0: Ma va,
1: e non so perché lei continui a tormentarlo.
0: Sì.
1: Cioè, Benedetti, dai, per favore.
0: Ma qui c'è del risentimento grandissimo, ma non è mica colpa sua se lui mette le storie e lei le mette il like, cioè potrebbe fare finta di niente.
2: Beh,
0: lui.
2: Se devo dire la verità, se io sono la fidanzata del ragazzo,
0: sì,
2: falla pure venire. Dopo, se si comporta male, gli strappo tutti i capelli.
0: Ecco, molto bene, molto bene. No alla violenza, com'è che si dice? Sorellanza, sorellanza. Allora, al di là di questo, piccolo aggiornamento, la fidanzata attuale sa che questa è solo un'amica, cioè non sa che è l'ex.

0: Man Wasted.
1: Vabbè, io me le farei tutte.
0: Eccolo.
1: La ragazza attuale, sì. Ex ragazza, sì. E più le amiche dell'ex ragazza. Piatto ricco, mi ci ficco.
0: Una sopra l'altra, proprio, una sopra l'altra. E penso, guarda, facendo proprio una predizione da mago Omar, facile che non schiacci nessuna. Così, comunque sia, allora siamo arrivati alla fine di questa domanda, di questo nostro ascoltatore, che dice: la mia ex mi continua a mettere like, mi ha detto l'anno prossimo ci troviamo a quel live assieme, ma non ti preoccupare, chiamami con la tua ragazza, non ci preoccupare, no. Facendo un po' le moine, eccetera. Lui dice: ma io non riesco a vederla con malizia, caro mio.
2: Sì, certo, l'amica. Ma se io fossi la fidanzata attuale, volentieri al concerto insieme, poi facciamo i conti direttamente lì.
0: No, ma certo, secondo me. Allora, diciamo che leggendo tutti i messaggi che sono arrivati, statisticamente il 90% delle persone dicono 100% c'è malizia. Attenzione, cioè c'è malizia all'interno di questa richiesta, all'interno di questo riavvicinamento, a meno che non abbiate messo realmente le cose in chiaro, però è molto raro che accada. Ma dai, è evidente che c'è della malizia, parlo da donna, di sicuro non lo fa in maniera disinteressato, e lui che si fa le paranoie in questo modo forse un po' ci spera, dice lei. Comunque sia, per non pensare a tutte queste cose, io vi voglio ricordare dare l'appuntamento di venerdì 31 luglio con il Peter Pan alla Frasca 2000, Ponzano Veneto Treviso dalle 19, Fabio Pizzo, seguire Danielino DJ, e poi appuntamenti speciale o speciale sabato 1 agosto, Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest a Signoressa Treviso, 21:30, in console Marco Boffo e Edo Andrea Nordio con l'animazione in stile Super Heroes. Tutti gli eventi chiaramente sul nostro sito peterpan.it, e io, come d'abitudine, visto che il tempo passa, il tempo scorre, vi lascio con la perla del pirla che parla, Elderbrook Rules con Staring at the Sun. Alza il volume, si va con il viaggio. Never.

0: Elderbrook, bravo, quanto complesso di nome, assieme a Rules, Staring at the Sun. Allora raga, oggi poche idee, ben confuse, ma domani ritorniamo, sempre dalle 15 alle 17, ciao!
1: Sono nella casa cubana, nella casa, sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Tra poco,
3: lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Meno 3 giorni alle vacanze di Pedro.
0: Che meraviglia,
4: Iniziate già a sfogarvi al 393-736-6240, inizia lo sfogatoio.
3: Radio Peter Pan.

0: 393-736-6240. Indovinate l'oggetto misterioso. Un saluto ai replicanti. Ciao replicanti.
1: È la tua imitazione.
2: Ciao replicanti.

0: sì.
1: E Fedro ha un sistema di vacanze il più antico forse.
0: Ah sì?
1: Cioè quello che proprio ad agosto non si lavora.
0: Eh sì,
1: è una legge, è una regola, è un'educazione che lui ha avuto.
0: No, questa è la cazzata. I miei hanno sempre lavorato anche ad agosto, quindi.
1: Ma sì? No, perché fa che la famiglia andasse in vacanza.
0: No, sì.
1: Però insomma, è sempre stata la tua regola.
0: Assolutamente.
1: Perché ad agosto, tutto agosto, non si lavora.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma non lo fa perché prende, va, fa il giro del mondo in 80 giorni.
0: C'è anche serate da fare, rimango qua in zona.
1: Sì, sì, sì, però a parte le serate, comunque il tuo sistema di vacanze è quello.
0: No, perché io andrei anche un mese, che ne so, in Indonesia. Però poi le.
1: No, invece la tua vacanza è proprio tu fai base lì a Jesolo e ciao.
0: Che bello.
1: Cioè, c'è niente, cioè tu non devi pensare a nulla.
0: Bello.
1: Neanche che ne so.
0: Neanche prendo la macchina perché ho la casa
1: vado
0: proprio lì.
1: Vado ai casoni di Caorle un giorno.
0: No, queste cose
1: vado
0: sì.
1: Alla...
0: No, sì.
1: Ma sì.
0: Certo. Sì, no, quello dai. Sì.
1: L'unica.
0: Sì.
1: L'unica cosa che hai visitato
0: no,
1: io
0: non sono
1: i supermercati.
0: Ma che cazzo
1: dai,
0: cagare,
1: fai il giro di chioschi e basta. 393 736 740 sfogato.

0: ormai dopo 21 anni i nostri ascoltatori mi conoscono e sono contento, tant'è che sanno perfettamente.
1: Ma io sottolineerei anche che Pedro, fino al lunedì che inizia il lavoro, alla mattina è ancora Jesolo.
0: Sì. Io iniziamo con ovviamente orario sfogatoio, fino alle prime ore del pomeriggio sono in spiaggia a Jesolo. Che meraviglia.
2: Ok, questo è il tuo sistema di vacanza. Però quello che è curioso da sapere, per un basista come te, che prende come può essere Riccione, Jesolo, come base, perché lì esci e hai tutto fondamentalmente, cioè la tua giornata tipo di vacanza qual è? Lascia stare che un giorno vai a vedere.
0: Dipende dalla serata precedente. Questo influisce molto sulla giornata.
2: La media.
0: No, non è vero, io faccio molto mare. Faccio tanta festa la notte, ma faccio anche tanto mare.
2: Cioè, non sono di sveglia alle 11.
0: No. Alle 10:30 sono in spiaggia.
2: 10:30
0: sì. Sì. Okay. E poi sono in spiaggia fino all'orario aperitivo, ininterrottamente. E poi si comincia con gli aperitivi, le cene, le feste, fino a tardi. E poi c'è anche la giornata escursione, c'è la giornata che si fanno, cioè, cose.
2: Un'escursione che hai fatto nell'Iter Jesolano, qual è stata?
0: Hanno fatto la nuova pista ciclabile, quella lunga. Sì. Abbiamo affittato le bici elettriche e siamo abbiamo. Vai a cagare, dai. Lui ha tre settimane.
2: Non ti ho mai visto in bici.
0: Vai a cagare. Lui ha tre settimane.
3: Ciao Marco e ciao Pedro.
0: Andiamo a vedere il tramonto, che c'è un posto, perché
2: Rio Piccolo,
0: dalla parte di, non mi ricordo come si chiama, dalla parte di Jesolo in spiaggia non si vede il tramonto, ma c'è un punto dove si può vedere,
2: perché è verso
0: non mi ricordo come si chiama,
2: dove fondamentalmente gira la laguna.
0: Sì, esatto. Vabbè, lo sentiamo o non lo sentiamo?
3: Vai. Ciao Marco e ciao Pedro. Io ho tre settimane ad agosto, però ne vorrebbero almeno 5-6, perché 3-4 settimane prima, già da 2-3 settimane che siamo pieni di lavoro, perché siamo chiusi e quindi la gente vuole tutta la roba prima di andare in ferie. E che cazzo?

0: abbiamo il nuovo CT della nazionale.
1: Che è quello che, è per la che ci ha fatto saltare il secondo mondiale.
0: Adesso io dico, no? Tutti sono preoccupati, cioè dicono, oh, ce l'hanno con Mancini per come ha lasciato la nazionale, perché è andato a prendere 30 milioni di euro.
1: Non perché aveva saltato il mondiale.
0: Esatto, nessuno dice che uno dei tre che ha causato una delle tre mancate qualificazioni mondiali. Cioè io non capisco perché bisogna dare tutto sto credito a Mancini e dire, oh vabbè, ma è andato per prendere i soldi, ha fatto... Non ci ha fatto qualificare mondiali. Vabbè.
2: Buonasera di Peter Pan. Dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo e dopo l'ennesima figura di merda che si fa qua in nazionale, Pirlo sì, Pirlo no, Pirlo fuori.
0: Che poi.
2: Adesso Malagò ha provveduto a mettere come CT della nazionale Roberto Mancini e come direttore sportivo Ranieri. Vedremo cosa succederà.
0: Ma che deve succedere?
2: Però secondo me il discorso è solo uno. Ci sono troppi stranieri nelle squadre di club, cioè, di Serie A.
0: È vero, però
2: bisogna provvedere a fare giocare molta più gente italiana.
1: Ma questo succede
2: italiana
1: in tutto il mondo.
2: Vedremo cosa succederà.
1: Anche la Spagna è piena di stranieri, sì, eppure contro il mondiale.
0: Sì. Allora, se lo straniero è forte ha un senso. Il problema è quando compri lo straniero pippa, capito? Quello è il problema dei stranieri. Non,
1: noi
0: non...
1: in quello siamo molto bravi.
0: Noi in quello siamo molto bravi. Sì, sì, sì.
1: 393 7366 224.

0: Allora, lo straniero Pippa intanto è razzismo.
1: Ah, non si può dire straniero Pippa?
2: Straniero Pippa.
1: Si può dire?
2: Sì.
1: Beh, se lo straniero Pippa, come lo chiamo? Scusa.
2: Nell'immaginario, uno immagina uno straniero che Pippa.
1: No, è uno straniero che non sa giocare a pallone. Comunque, amici, lui ci rassicura e va bene Mancini.
3: Lollo. Tranquilli ragazzi, Mancini va bene. Ricordiamoci che abbiamo vinto 37 partite consecutive con Mancini.
1: Cazzo.
3: Mancini va bene, ve lo dico io.
1: Vabbè.
3: Lollo.
1: Ti ha rassicurato che Mancini va bene? Sei più sicuro?
2: Ha detto che va bene. Adesso tra Mancini e Pirlo, oggettivamente tu chi avresti messo?
1: Nessuno dei due. Perché deve essere un out-out? Ci sono tanti. Nessuno dei due per motivi diversi. Per motivi diversi. Quindi nessuno dei due. Ma su Mancini?
4: Allora, Mancini non è l'allenatore che entusiasma. Però sicuramente quando non si è qualificata la nazionale al mondiale, con lui sì, può avere le sue colpe, ma... E ricordo che Jorginho ha sbagliato un rigore fondamentale, che se avesse fatto gol sarebbe andati al mondiale direttamente. Quindi sì, è vero, tante volte magari gli allenatori hanno colpe, ma bisogna anche capire le colpe che hanno i giocatori, perché non è l'allenatore che tira i rigori. Però diciamo che non è una scelta che entusiasma Mancini, nonostante sia anche l'ultimo allenatore con la nazionale che ha fatto bene, che ha vinto un europeo.
1: Lollo. Tornando all'argomento Jesolo.
5: Ciao Fedro!

0: dal 15 al 22 saremo a Jesolo anche noi con la famiglia.
1: Giocate a bocce insieme.
0: A più o meno 300 metri da Piazza Brescia.
2: Sì.
0: E mi piacerebbe offrirti un gin tonic.
2: Guarda, volentieri, ma passerò un'estate analcolica.
3: No, non ci credo.
2: Sì, sì,
3: no,
2: sì.
3: No, impossibile.
2: Un'estate detox,
3: no,
2: va bene?
3: No,
2: sì, sì.
3: Fino alle 18.
2: Sì, sì.
4: Radio Peter Pan.

0: siete sempre a Jesolo. Venite a Bibione ogni tanto,
1: hai
0: dai.
1: Ragione, hai ragione.
0: È bella anche Bibione. Lolo.
2: Chi dice di no? Lolo.
1: Bibione e Lignano hanno le spiagge anche molto larghe, ma è bella anche Caore, un centro storico.
2: Sì, sì, ci sono dei posti belli, certamente. Va bene, amici, rimanendo a parlare della propaganda nazionale, ci abbiamo la soluzione.
3: Buongiorno selvaggi. La soluzione non è cambiare allenatori o dirigenti. Via Malagò. Quanti allenatori e quanti dirigenti sono andati via con lui? Vuol dire che c'è qualcosa che non va con lui, non con gli altri. Se ci pensate bene, magari è lui il problema.
2: Sì, ma via Malagò, ma è stato letto un mese fa, via Malagò mi sembra esagerato. Molti lo vorrebbero, il motivo però per
1: Malagò?
2: Cui... No.
4: Ma porca troia, costava tanto mettere Baldini?
2: Sì, un po' sì.
4: Cazzo, non si può, no, perché era troppo genuino Baldini. Bisogna mettere sempre chi vogliono loro. Lolo.
2: La risposta è in quello che hai dato, cioè Baldini ha dato dei lestofanti a tutta la federazione, a tutti i Magnoni, a tutti i politici e...
5: Bisognava dare carta bianca a Silvio Baldini, che secondo me avrebbe fatto delle ottime cose, perché lui è al di sopra di questi giochi di potere che ci possono essere nella Federcalcio.
2: È il motivo per cui non l'hanno riconfermato.

0: un esperto di calcio, amici.
1: Ah sì?
0: Ah sì, sì, ascoltiamolo bene.
2: Buonasera, selvaggi. A parte il fatto che è tutto magna magna, poi è vero il fatto degli stranieri, però in Francia vanno i senegallesi, tutti gli africani alti, 2 metri, muscolosi. E da noi vengono solo Bangladesh.
0: Ah sì.
2: Bangladesh. Al massimo potremmo vincere un mondiale di cricket tra una decina d'anni, forse anche 20.
0: Solo i senegallesi
3: vengono solo Bangladesh.
0: Ma come mai? Comunque lui giustamente, cioè non è che ci serviva chissà che.
4: Io voglio capire, ma in Italia non abbiamo 25 giocatori per formare una nazionale? Ma siamo impazziti? Non servono 2500, 25 giocatori.
0: Lo so, buoni, 25 buoni non ne abbiamo, ne abbiamo un po' meno, molti meno, molti meno. Ma lui ce l'ha con lo sport nazionale, amici.
5: Oh, calcio, calcio, calcio, calcio. Ma tiro con l'arco, tiro al piattello, bocce, ippodromo, salto della quaglia.
3: Bello.
5: Non so io, avete solo il calcio in bocca.
0: Ma ippodromo sarebbe l'ippica.
3: Sì.
0: Hai citato sport che purtroppo non sono televisivi, perché è la televisione che fa la differenza.
3: Parlando di bocce, sì. Come, cioè, sei uno
0: no,
3: che...
0: No, io sono forte.
3: Ok.
0: Allora, sono forte. Cioè, chiedi a Maxwell.
3: In spiaggia...
0: Chiedi a Maxwell.
3: Ok, va tutto Maxwell, che okay, va bene, perché l'hai scambiato per una boccia e l'hai lanciato. Ma il... giochi?
0: Cioè, stai scherzando, ovvio.
3: Ok, certo. Ogni giorno?
0: No, beh, dipende, ma dipende.
3: Allora, dai appuntamento, dov'è che si svolge?
0: No, no, sto cazzo, no. No, no, non do appuntamento proprio a nessuno, no, che si presentano, lascia fare.
3: Sono a Piazza Mazzini.
0: No, no, Piazza Mazzini.
3: Sono a Piazza
0: Mazzini, hai rotto il cazzo, dai, vai.
6: Peter Pan. Damage up, power to the people, back once again, will the renegade master. D4 damage up, the ill behavior, back once again, will the renegade.

0: tuo, ma c'ha anche ragione.
1: Saremo a Jesolo anche noi con la
2: formula. Lo, CT nazionale, ma perché prendo sempre solo bidoni vecchi, antichi, dell'età della mummia e Tutankhamon, e non invece allenatori giovani che vogliono mettersi in gioco? Sempre gli stessi nomi, che palle!
0: Un po' c'ha ragione, però diciamo che il giovane, tra virgolette emergente, comunque il giovane, ha voglia di stare sul campo tutti i giorni, i giocatori, e invece il CT nazionale è un po', capito, cioè allena una volta ogni morte di papa, quindi sta poco sul campo.
3: Beh, non ho capito però sto discorso, la differenza.
0: Sì, che se un giovane difficilmente accetta la nazionale perché alleni poco, un giovane magari vuol più stare sul campo tutti i giorni.
3: Ah, ok,
0: mentre il CT nazionale
3: per far strada, però Baldini ce l'avevamo. È un giovane.
0: Non è giovanissimo, eh. Allena da un secolo, non è proprio giovanissimo.
3: Però comunque dai.
0: No, io l'avete voluto, però non è giovanissimo.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
5: A luglio Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: incazzare, se avete sentito una notizia che vi ha fatto girare le palle, lasciateci un audio, sfogatevi con Fede e Marco 393 7366 240. E la signorina, un po' di ragione ce l'ha, ma cosa vuoi?
1: Mamma mia, con tutti gli sport che ci sono, mamma mia, che due scatole.
0: Ha ragione, però noi parliamo anche di altri sport se c'è motivo di parlarne, eh? Non è che, però se è il momento caldo dell'estate
2: della nazionale.
0: Sì. Lui giustamente,
3: Baldini, è stato l'unico a tirare fuori i coglioni e dire le cose come stanno su questo calcio maliato italiano che è ora come ora.
0: Hai ragione.
3: Tanti Badini e meno Maliagò in più.
0: Hai ragione, Lollo Lollo. Sull'argomento che è sempre colpa degli stranieri, lui avrebbe da ridire.
4: Ciao selvaggi, ma quanto stracazzo ha rotto il cazzo la questione che lo straniero è sempre causa di tutto. Perché al netto di qualsiasi interpretazione, come sostiene Caparezza, e sono 100% d'accordo, siamo italiani solo ed esclusivamente perché qui ci ha partorito una fica.
0: Vedi?
4: Non per altri motivi. Quindi, basta, andiamo avanti sulla questione dello straniero è colpa di qua e lo straniero è colpa di là. Sono anni e straanni che dall'alto ci pisciano in testa e noi continuiamo puntualmente a prendercela con chi sta più in basso di noi, con tutto il bene del mondo. Daia, andiamo avanti, let's go!
0: Daia!
2: È tipo un discorso da United Color of Benetton.
5: Attenzione!

0: la graciosa.
1: Graciosa.
0: Querido, la graciosa. Quello di Chiate.
1: Ti ricorda un po' com'era il claim di Benetton?
0: United Color of Benetton.
2: Comunque, se posso correggerti, la dizione corretta è United Colors of Benetton.
0: Sì, in dialetto.
1: Benetton!
0: Cioè in
1: dai!
0: Però in
1: Benetton!
0: In inglese dicevano United Color of Benetton.
1: E sbagliavano perché è Benetton. Va bene, torniamo a parlare della nazionale. Si parla di talenti.
0: Sì.
3: Ciao Selvaggi, il problema della nazionale. Sì, è vero che abbiamo troppi stranieri, ma il problema parte dalle scuole calcio.
1: Ma
3: questi ragazzini, chi c'ha il talento, non lo fanno esprimere come dovrebbero farlo esprimere.
0: Tipo suo figlio, capito?
1: Sì.
3: Cioè, io ho capito che dobbiamo fare il gioco di squadra, passare la palla, ma chi c'ha un talento che salta l'uomo, va in porta, riesce a fare delle giocate che gli altri non ce l'hanno. Non bisogna segargli le gambe. Dall'altre parti i fanno esprimere. E crescendo esce fuori il campione.
1: No, vabbè, a parte questo, cioè a parte la cazzata che c'è il figlio che non lo fanno giocare, è vero. In Italia rispetto al resto d'Europa si fa un sacchissimo di tecnica, di tattica e pochissima tecnica. E quindi. Amici, io credo che il Selvaggio che stiamo per dire sia ucraino e ci invita a.
0: Sentiamo.
4: Date soldi a Zelensky, fate morire tutto in questo paese. Lololo.
1: Riferita all'Ucraina, immagino.
5: Al club ho gli occhi addosso, ma solo lei io vedo.
1: Stava andando così bene la puntata.

0: Grazie donne, io canto per voi quando lasciate gli audio. Per farmi complimenti, grazie davvero. Davvero.
1: Grande Pedro!
2: Donne, hai detto donne.
0: Ho sbagliato, ho sbagliato. Grazie donne!
3: Cioè, non per dire, ma Pedro, stai migliorando tantissimo. Qui tra poco stai diventando bravo, complimenti.
2: Ma avete sentito che tecnica che ha adottato a un certo punto del cantato spezzato? Ah. Fatto tutto a voce, eh. Cioè non è che ha usato degli effetti.
0: Zero. Va bene, torniamo a parlare della nazionale. Lui invece che Mancini avrebbe messo.
4: Beh, adesso io avevo visto come migliore scelta Deschamps per la nazionale italiana. Lolo.
0: Deschamps,
2: nazionale... si deve depurare da quella francese.
0: Cosa vuoi? E parlando invece di Maldini.
5: Lolo. Ma avete portato Maldini, che pareva fosse il salvatore della patria, ha fatto errori su errori in 17 giorni, ha convocato Pirlo, l'ha chiamato a fare allenatore senza sapere o informarsi della sua situazione.
0: Questo è grave.
5: Creando un malessere intorno alla nazionale calcio.
0: Questo è grave, cioè che la federazione non sapesse, perché era sul web, c'è stata Bucitano, hanno fatto un sacco di video, che la federazione non sapesse che Pirlo aveva questo contratto con l'agenzia di betting russa, mi sembra veramente da principianti, quali purtroppo sono. Lolo.
2: 393 736 2140.
6: Peter Pan.

0: Era selvaggi. Marco, ma perché cavolo ti intrometti sempre? Ragione. Stavo cercando di registrare la canzone apposta. Di Fedro, ma tu ci parli sempre sopra.
1: Non si
0: ma
1: può,
0: è mai possibile
1: mio.
0: Che lasci cantare dall'inizio alla fine che devo registrare il pezzo? Che non lo trovo su YouTube, non lo trovo da nessuna parte.
1: Lo facciamo apposta.
2: Non si trova su YouTube,
1: è un'esclusiva nostra, caro mio.
2: Scusa,
1: poi tu lo registri e lo fai girare. No, no, no.
2: Lo voleva registrare,
1: poveretto. Eh no, che poi lo girano e non ascoltano più noi. Si ascolta solo qui nello sfogatoio, un'esclusiva.
2: Lo sfogatoio, il programma più ascoltato dagli esperti di calcio. Amici, ne abbiamo uno. Un altro.
3: Lollo. Buonasera, selvaggi.
2: Buonasera.
3: Allora, a prescindere che non è che amo molto il calcio,
2: perché anzi, ma...
3: però quest'anno ho guardato un po' i mondiali perché non c'era l'Italia.
2: Cioè, quindi è un esperto.
3: L'Italia prendono troppi soldi, per conto mio.
1: Lo sa lui, eh.
3: E è ora di basta con questo magna magna, come diceva qualcun altro.
2: Che meraviglia, è ora di basta, è una frase meravigliosa, veramente. Lollo. E rimanendo a parlare dei giovani calciatori.
4: Ciao selvaggi. Volevo dire, i bambini che giocano sia calcetto e calcio dai primi calci fino a 14-15 anni, farli giocare e divertirli tutti quanti, non bisogna fare differenza. Lollo, ciao selvaggi.

0: con un MILF.
1: L'Italia è un paese di santi, poeti, navigatori e CT della nazionale. Si sa da sempre.
2: Buonasera selvaggi. Ma dove trovate una nazionale bella come quella italiana in cui ci sono 0 giocatori e 60 milioni di allenatori?
1: È sempre stato così, una caratteristica dell'italiano, va bene? Oh. Ma affrontando il caso Pirlo,
3: ma chi se ne fotte se Pirlo era sotto contratto con l'agenzia di scommesse? Era parte del contratto che aveva col club saudita, arabo, di dov'è? E faceva le sue cose, era testimonial e basta. Il problema qual è stato? Il problema è stato che si sono messi di mezzo i politici del cazzo che dovrebbero stare fuori dal mondo calcio, e allora è partita tutta la diatriba Ucraina, Russia, Pirlo sostenitore della Russia. Sono tutte cazzate. Di fatto Pirlo aveva un contratto dove prendeva bei soldi, eticamente opinabile come scelta, e va bene. Se avesse preso in mano il ruolo da CT, chiaramente avrebbe dovuto disdire quell'accordo con quel sito di scommesse russo.
1: Lololo! E poi lui fa una domanda, giusto?
4: Buonasera a tutti, ma parlando della nazionale, un Simone Inzaghi non vi piaceva?
1: Sì, secondo me poteva esserci.
4: Lololo?
1: Sì, poteva essere un nome.
5: Quando era all'Inter non ti piaceva?
1: Però in nazionale lo vedrei.
5: Però l'hai intanto criticato all'Inter.
1: Sì, sì.
6: Radio Peter Pan.

0: purtroppo ha ragione anche lui.
1: Selvaggi, Selvaggi, Pax e Pedro, è la classica Roma nata. Non vedete che comanda il potere di Roma?
0: Ha ragione.
1: In tutto e per tutto nello sport.
0: Purtroppo ha ragione, purtroppo ha ragione. E allora lui al posto di Malagò avrebbe voluto, però grazie.
2: Ciao Selvaggi, secondo me ci vuole Renzo Rosso come presidente. Cioè lui è proprio, ragazzi, l'ha fatta quella giusta, ha cominciato proprio ad attirarsi sui ragazzi, proprio dai pulcini, comincia con il Vicenza, è spettacolare, bravissimo.
0: Ma ovvio, quando sei il padrone è tutto tuo e puoi fare quello che vuoi, è più facile. Come dicevo prima, a Roma è tutta politica e ciaone. Ma attenzione, si cambia argomento. L'argomento è rate della dell'assicurazione sanitaria,
3: sì,
0: ok?
3: Ok.
0: Sentite quanto paga per soli 3 mesi, amici.
4: Ho appena pagato oggi la rata delle mie assicurazioni sanitarie per i prossimi 3 mesi,
0: sì,
4: equivalente di 3.000 euro. Fate voi, non per un anno, per soli 3 mesi. Lololollo.
0: Sì, parecchio, 3.000 euro per 3 mesi.
3: Assicurazione sanitaria per cosa?
0: Assicurazione sanitaria per tutto, però, 3.000, però 3.000 euro per 3 mesi.
3: Vuol dire che fa che si arrampica sulle antenne questo.
5: Peter Pan.

0: Lady Gaga dal 2011 con The Born This Way.
1: E prima di andare in pausa,
2: sì, no, scusate l'ignoranza, ma perché dobbiamo andare alla ricerca di un allenatore italiano?
1: Ci abbiamo provato con lo straniero, ma Peppa ci ha detto di no e quindi ciao.
0: Quindi qui Mancini è ufficiale?
1: È ufficialissimo.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Radio Peter Pan. Forever Pan. Forever Young. Can't only eat bad. Crack that. That is even nothing like that.

0: Focatoio Selvaggi, co-conduce insieme a Fedra Marco, lasciateci un audio al 393 7366 240 e lo riprendiamo con lui. Abbiamo sbagliato qualcosa di grammatica? Sembrerebbe, dice, non so se noi o loro.
1: Ma noi ci lamentiamo della nazionale di calcio, ma mi pare che anche con la grammatica non è che siamo proprio messi tanto bene.
0: Abbiamo sbagliato qualcosa in grammatica?
2: Magari per un ascoltatore, non
0: ma
2: noi.
0: Non lo so, non lo so. Lui avrebbe questa idea per il CT della nostra nazionale.
3: Buonasera Selvaggi. Ma come allenatore potremmo richiamare Marcello Lippi?
0: Anche no.
3: Lollo Lollo?
0: Anche no. Lollo
2: è un
0: Lollo.
2: Po' anzianetto e non sta nemmeno molto
0: bene.
2: Davvero,
0: questa cosa non la sapevo. Sì, non sta bene?
2: Sì, non è proprio.
0: Parlando del caso Pirlo.
4: Ma con tutta la gente che si mangia stipendi, si mangia case, un gioco d'azzardo, a me avrebbe dato fastidio anche il semplice fatto che testimonia di un sito di scommesse, non tanto il fatto che fosse russo o meno. Il calcio non dovrebbe essere scommesse.
0: Vabbè, però.
4: Dovrebbe essere il gioco d'azzardo, dovrebbe essere uno sport. Cioè. Quindi mettere qualcuno di importante che
2: non lo so.
4: È anche testimonia di agenzie di scommesse, lo vedo qualcosa di inadeguato, di fuori luogo.
0: Pensa che le agenzie di scommesse sono gli sponsor che pagano di più in questo periodo.
2: Assolutamente, ma anche le squadre.
5: Radio Peter Pan.
2: Allora, questo venerdì 31 luglio, Frasca 2000, Ponzano Veneto, dalle 19 con Fabio Pizzi, a seguire in console Danielino DJ, la più bella musica degli anni 2000, la Frasca di Ponzano Veneto. Sabato 1 agosto c'è il Pin Power, la primavera beach di Rosolina Mare, con la Sister Gloria e Francesca Voice. 2000 Heroes a Lagos Beer Fest di Signoressa, provincia di Treviso, con Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio, e l'animazione stile Super Heroes. Peter Pan anche a La Mi in Bela Trevignano Udinese con DJ Maxwell e Fede, mentre domenica 2 agosto il Party People alla Limousine Risto Pizza and Music a Morsano al Tagliamento Pordenone con Thomas Menegazzi e Fede. Ricordiamo che noi siamo anche media partner della Perishow On The Beach, questa domenica 2 agosto sarà ovviamente il Charity Event che torna anche sulla spiaggia di Jesolo, zona Faro, Terrazza Mare.
5: Peter Pan. Yeah.

0: amici, sapete che allo sfogatoio, se avete dei dubbi, delle perplessità, delle domande da fare, è il posto giusto.
1: Sì.
0: Lui ci fa questa domanda, solerti a rispondere.
1: Vamos.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Da 13 anni che faccio il tornitore, chiedo, posso fare il camionista? Ve lo consigliate? Ciao, grazie.
0: Cioè lui sono 13 anni che fa il tornitore, vorrebbe cambiare e fare il camionista.
1: E prende la patente.
0: Sì, ma è come attività, come tipo stile di vita. Come...
1: Amici camionisti in ascolto, consigliate al nostro amico di fare il camionista, come lavoro in questo momento.
0: Lui fa il tornitore da 13 anni.
1: Esatto, il passaggio a camionista glielo consigliate oppure no, ma soprattutto che tipo di camionista, cioè quello giornaliero, quello che parte lunedì e torna il venerdì, ma ci sono diversi tipi di camionista. Qual è il miglior camionista da fare in questo momento? 393-7366-240. Volevo mettere una scelta, ma è stato un po'
3: Peter Pan.

0: tennista migliore è CBR Second Mike. Dai, lololollo.
1: Dai, lololollo. Stiamo per sentire un autista. Autista e camionista, perché più di uno invece il camionista dice autista. Autista, sì. Autista di camion, immagino. Lui è un autista.
2: Ciao, sono un autista. Per il ragazzo che vuole fare camionista, sì, sì, fai, merece la pena, anche perché fai tanti soldi. Però devi capire che le 8 ore non ci sono più. Saranno sempre 11-12 ore, però con la paga stai bene.
1: Vedi? Lavori parecchio, ma guadagni abbastanza.
3: Guadagni abbastanza, ma giustamente siamo a 6, sì, non è. Però solitamente il camionista, proprio perché è un lavoro dove stai tante ore via da casa, o comunque devi fare molte ore, è una cosa che fai perché ti piace.
1: Beh, per forza.
3: Devi, cioè, deve essere un lavoro che
1: ti deve piacere guidare.
3: Esatto.
1: Se non ti piace guidare, no.
3: Ti deve piacere anche non fermarti alle rotatorie, perché quella è una passioninata.
1: Dai, non mi fare, che poi mi scappa il disco.
4: Radio Peter Pan.

0: consiglio, consiglio, sì, sì, autista, trasporto pettinelle.
1: No, ma la prossima. Se la mafia deve entrare nel giro giusto, è tutto un magna magna.
2: Facile lì.
1: Allora, Silvaggi, il papà del co-conduttore che stiamo per sentire è un camionista.
3: Buonasera. Per l'amico tornitore che vuole fare camionista. Allora, io non ho un'esperienza diretta, ma ho mio padre che è camionista. Secondo me la differenza sostanziale, ed è una scelta ovviamente sua, nel senso che camionista sei tu, il camion e chilometri e chilometri di strada, quindi non hai sicuramente i colleghi. Oddio, li hai, però chiaramente li frequenti molto meno. Mio padre poi fa orari principalmente mattina, quindi parte mezzanotte, l'una della mattina e torna per mezzogiorno, e quindi non so il tipo di orario che farebbe lui, quindi sicuramente a livello di orari è un po' più diverso sicuramente rispetto a un lavoro classico dove fai 8 e 5, 6, 5 e mezza, 6, 6 a casa.
1: Ovvio, ma perdonate l'ignoranza, ma i camion che nel weekend non possono.
2: I cami
1: che nel weekend non possono circolare perché non hanno permesso, perché non trasportano cose urgenti. Ma e te li vedi perché il venerdì sera in autogrill tutti fermi? Cioè loro passano il weekend in autogrill?
2: Sì.
1: Ma com'è possibile sta cosa?
2: Se si
1: cioè
2: trovano,
1: il weekend in autogrill?
2: Se si trovano incastrati lì che c'hanno.
1: Ma come si trovano incastrati?
2: E se devono attraversare.

0: Sarà mezza Europa e che ne so, lunedì mattina devono caricare e non possono.
1: E passano anche anni in autogrill.
0: Guarda che.
1: Scherzi, abbiamo fatto dei rip. Cioè.
0: Sono bravi. Beh. Però quello stile di vita ad alcuni piace, perché poi si trovano tutti in autogrill, cucinano insieme.
1: Dici?
0: Sì, prendono le birrette in autogrill.
1: Sì. Ma.
0: Ci sono secondo me anche il giro di donnine che arrivano.
1: Quello è probabile.
0: Esatto, quindi insomma hanno tutto quanto le cosine loro a posto.

0: ci sono tanti modi di essere camionista.
1: Sì.
2: Prima di tutto si deve ricordare che l'orario di 8 ore dal tornitore come camionista non lo vedrà più. Quale ore sono da 13 ai 15 e anche fra i 24 quando
0: addirittura
2: hai viaggi da dormire fuori. Poi dipende quello che vuole scegliere lui, perché camionista puoi fare trasporto di container dove che non lavori più di tanto, cioè non fai tanti sforzi, poi fai centinato dove che la metti cinghie, metti catene, in base poi puoi fare il frigo, trasporto del frigo, del mangiare, di tante varie di merce, puoi fare anche trasporto eccezionale, puoi fare quello che vuoi come camionista.
0: Un sacco di cose si può fare.
1: Sì, sì, sì, ma intendo la tipologia magari di quello che fa il giornaliero e di quello che invece fa magari anche qualche giorno fuori sede.
3: Radio

0: dei weekend dei camionisti, come essi li passano nell'autogrill e se devono star fermi.
1: Ciao selvaggi, buonasera. Dai Pedro, basta, non diciamo cazzate. Chi ha il bilico non passa il weekend in autogrill, stacca il bilico e con la motrice può girare. Chi ha il camion rimorchio no. Ok, Lollo Lollo, sveglia!
2: Sveglia!
0: Lollo! E poi lui consiglia?
3: Ma invece di camionarlo, perché non gli dire di fare l'autista di pullman? Che può fare l'autista di pullman a turismo, come l'autista di pullman di corriere di linea. Almeno è sempre in mezzo alla gente, c'è quella differenza, scusatemi.
0: Lollo Lollo!
2: Però hai anche più responsabilità, porti in giro persone.
4: E l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan.
5: Peter Pan.

0: No Pedro, ma ti fai tutto agosto anche quest'anno?
1: Ma stai scherzando?
2: Ragazzi,
1: ma stai scherzando?
2: Calendario fedrano, il calendario fredano non prevede il mese di agosto.
1: Ecco, ragazzi, cioè, non è colpa mia.
2: È cancellato. Cioè, si arriva a tre, poi c'è un buco. È un buco.
1: È così, ragazzi.
2: E poi riprende, cioè la vita riprende il primo settembre.
1: Dai, ragazzi, ma se non ci. Se uno, ovviamente sono uno fortunato che me lo posso permettere, ci mancherebbe. Ma se uno se lo può permettere, ma certo che uno fa un mese di vacanza. Magari tra un anno sono morto. Ma scusa, almeno muoio rilassato, no?
2: Sì, sì.
1: Ma scusa.
2: Sì, sì. Anche perché se muori rilassato, la carne tua è più buona.
1: È più tenera?
2: Sì, sì, sì.
1: Va bene, ultimo quartiere sfogatoio selvaggi, co-conducente insieme a noi, 393-7366-240. Amici con le automobili nuove, ma soprattutto con quei fari di merda nuovi che vi hanno montato, lui proprio. Sì, sì, sì.
3: Buonasera, posso andare un attimo completamente fuori argomento per dire quanto mi stanno sulle palle i fanali di nuova generazione?
1: Vedi.
3: Cioè, quando hai una macchina dietro, ogni minima vibrazione sembra che ti facciano gli abbaglianti, cioè, ma anche se ce li hai di fronte. Io non capisco perché vadano avanti con la tecnologia e le cose siano sempre peggio.
1: Come mai? Invece che aiutare, la tecnologia non aiuta.
2: Trovi ci siano molti fanali.
1: Sì, ma non nuovi, quelli vecchi. Quelli vecchi, quelli un sacco vecchi, di quelli che hanno vecchi,
2: sì,
1: che non sono fissi.
2: Male.
1: Sì, esatto.
2: Quelli però nuovi quelli nuovi. Sono fastidiosi. No.
4: Attenzione, non

0: esempio, a casa tua, adesso che stai via un mese,
1: sì,
0: il frigo lo spegni?
1: Sì.
0: Tutto, cioè sì, lo svuoti, il congelatore, sì, sì, anche?
1: Sto mangiando cose proprio più... che non si incaspa, sto svuotando il frigo, mangio cose che non si abbinano pur, okay, di svuotare il frigo,
0: tipo yogurt con la senape,
1: sì, sì, cose così, okay, sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: fai,
1: sì,
0: bene, fai bene, bravo.
1: Allora amici camionisti, lui vuol sapere,
2: ma scusatemi, fatemi capire, ma un camionista di quelli che fa 11-12 ore che è sempre in giro, quanto guadagna al mese? Vale la pena? Punto di domanda.
1: Un camionista che sta lì, che lavora 12 ore al giorno, quanto porta a casa a fine mese?
3: Ma io non ho idea, non... direi 5?
0: No.
3: Di più?
0: No, di meno.
3: Di meno?
0: No.
3: Sì.
1: Tutti i giorni, 12 ore, meno di 5? No, ma guarda che guadagnano, eh.
0: Secondo me porterà a casa 3, 3 e mezzo.
1: Non lo so, amici camionisti, quanto guadagnate?
0: Tutto il fatto che possono anche dire fatevi i cazzi vostri.
1: Vabbè, non è che siamo della finanza, era così.
0: Secondo me 5 li prende quello che parte il lunedì e torna il venerdì sera.
1: Vabbè, non dovete dirci chi siete, non siamo della finanza.
0: Che sta proprio distante dalla famiglia, capito?
1: Più o meno un camionista che lavora 12 ore al giorno, quanto porta a casa a fine mese?
0: 12, nel senso che parti prestissimo al mattino, sì, e torni alla sera, quindi sì, sì, circa 12 ore al giorno.

0: per scoprire quanto guadagna un camionista. Ovviamente ci sono molte variabili, però sentiamo più o meno.
1: Alla sera, il camionista che parte la domenica sera, si fa il giro dei paesi nord Europa, Francia, Germania, quindi dorme fuori, ha la trasferta, quindi ha uno stipendio base sui 2000 euro al mese e poi dopo ha una trasferta di 100 euro al giorno, ovviamente i giorni che dorme fuori, dorme in una cuccetta del camion, ovviamente il cibo è a carico suo.
2: E quindi sono
0: più o meno
2: 20 notti che dorme fuori, circa 20 o poco meno, quindi guadagna massimo 4.000 euro al mese.
0: Sì, lui
2: però stando fuori tutta la settimana, non è una cifrona.
0: No, per niente. Lui adesso anche meno.
3: Noi diamo 2.500 euro al mese.
2: Allora,
3: e pranzi pagati.
0: 2.500 al mese e pranzi pagati non è tantissimo,
2: Beh, pranzi pagati.
0: Cioè, sì, i pranzi glieli paga l'azienda, però esatto, non gli dà molto, 2.500 dai, non è.
2: Però no, lui non credo sia uno di quelli che sta via tutta la settimana.
0: Non lo so. Stiamo invece per sentire uno di quelli che invece sta via parecchio. Lo fa da tanti anni, è un cinquantenne.
2: Ma è giovane, è appena iniziata la vita.
0: Però è stanco, è una vita che lo fa, lo capisco.
4: Sera selvaggi, Fabrizio il camionaro. Io parto il lunedì, torno il venerdì sera, a volte anche il sabato. Quindi faccio quasi 18 notti al mese.
0: Contante, via.
4: E guadagno 2009, 2008, 3.000. Tenete presente che le multe le paghiamo noi, il mangiare ce lo paghiamo noi. Onestamente, tornassi indietro farei altro. A 50 anni purtroppo sono stanco e mi tocca farlo. Lololo!
0: Lololo!

0: Selvaggi, prima di tornare a parlare di quanto guadagnano i camionisti, stiamo per sentire un aneddoto appena accaduto al Selvaggio in mountain bike.
1: Sì.
0: Non si sente benissimo perché c'è il vento in bici e quindi...
1: Fondamentalmente un vecchietto che forse spoilerà. Non dovrebbe più avere la patente.
0: Dai, smettila.
1: Vabbè, però, se succede una roba del genere...
0: Sentiamolo.
2: Scusami. Ragazzi, che dire, sono in giro in mountain bike, mi trovavo Russi in rotonda, che ero all'interno, che stavo uscendo, un vecchietto con la Lancia Y si è messo in rotonda senza guardarmi, zero, mi centra la ruota davanti, cado per terra, bene, niente, proprio dritto, dritto, così. Ho visto che aveva anche il parecchio nelle orecchie. Vabbè, lasciamo stare. Ho urlato, ho detto, niente, zero. Tirato dritto, due passanti sono fermati, mi sono rialzato e sono ripartito su un paese ambulante che mi va da casa. Si potrà mai, zio merda bastardo.
1: C'ha ragione,
0: sì, cioè, certo che hai ragione.
1: Ma cioè, adesso. A certi anziani non bisogna più rinnovare la patente. Perché questo qui ha investito un ciclista, non se n'è accorto. Non si è accorto di aver investito un ciclista.
0: Aveva la Lancia Y integrale. Lui non è stato preso in controsterzo, in rotonda.
1: L'HF integrale della
0: Comunque,
1: Lancia.
0: E ha visto quel poveretto di Paolo Belli? Con la bicicletta invece ha ucciso un pedone.
1: Stai scherzando?
0: Paolo Belli era in bicicletta, infatti è indagato per omicidio stradale. Lui era in bicicletta, ha investito un pedone morto.
1: Andava fortissimo per aver investito un pedone per averlo ucciso.
3: Radio Peter Pan.

0: puntata del martedì sera dello sfogatoio di Radio Peter Pan, tra poco la Dall'Anna con Feel the Vibe e adesso l'ultimo co-conduttrice. Sì, sì, sì.
1: Chiediamo scusa a quelli che non sentiranno, la signorina c'ha il compagno camionista.
2: Magari 5.000 euro al mese. Per esperienza diretta, il mio compagno 12 ore di giornaliere, guidava una motrice, portava a casa tra i 2.000 e i 2.200, se andava anche oltre le 12 ore giornaliere, perciò vengono pagati una pippa di tabacco i camionisti anche per lì, quello che corrono.
0: Anche lì.
2: Buona serata a tutti.
1: Lolololo.
0: E salutiamo tutti i nostri amici camionisti.
1: Tuoi.
0: Salutali, dai.
1: Tuoi.
0: Sono ascoltatori.
1: Saluti. È un'ora che ne parliamo.
0: Ciao, camionisti.
1: Lo sfogatoio torna domani alle 17.30.

than anything and everything you have done.

0: Spencer, Cyril Wiz Khalifa, ciao, buongiorno, mercoledì, il Ghiro de Boa, tra poco ci sono le sveglie.
1: Sveglie indesiderate.
2: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
3: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
7: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
10: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
11: Perché Nova del gusto è la prova.
12: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: prezzi.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Forever Summer. Svegli indesiderate.

0: radio.
1: No, come la radio. Buongiorno, ma un quale radio?
2: On Radio Pizza.
3: Dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate.
2: Un'ora in te. Zero.
3: Sveglie indesiderate con Fede.
4: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
3: Sveglie indesiderate.
5: Una bella idea, complimenti.
6: Sei svegliato!
1: Buongiorno, 6:10, mercoledì 29 luglio 2026, il Ghira de Boa. Oh, oggi stavo rischiando di non presentarmi. Innanzitutto, ciao, mi presento, sono Fede, colui che apre il palinsesto da quasi un anno di Radio Peter Pan dalle 6 alle 7 con le sveglie indesiderate, che questa settimana va in ferie, torna a settembre, quindi ci risentiamo.

0: quanto pare non mi suona, la terza non mi suona. Non so se è un problema del mio telefono, quello con la mela, ma non mi suonano le sveglie. Ho riprovato mentre ero in bagno, ho provato a smanettare, a sistemare. Quando metto le sveglie non mi suonano più, quindi l'istinto mi ha portato qui e sono veramente contento, anche perché sennò poi avrei dovuto dire al direttore: no, ti giuro che non mi suona, non ho fatto tardi. Però vabbè, insomma, era questo un po' il problema del giorno. Allora, come state? Ci siete? Siete svegli? Siete attivi? Siete altivole? Ultima settimana, sono un po' triste, anche un po' stanco, però ci siamo, dai, come sempre, il Ghira de Boa, ultima settimana anche del nostro Don Fede, sempre se decide di presentarsi. Iniziamo, come facciamo sempre, con un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione, nuovo

0: Skill con La Testa Gira qui su Radio Peter Pan. Di nuovo buongiorno, ci sono le sveglie. A quanto pare le sveglie stavano pure addirittura rischiando, perché stamattina non so per quale motivo, devo risolvere questo problema, so se è un bug dell'iPhone, e il telefono ha deciso di non far suonare le sveglie. Ho provato a cambiare più volte ma niente.
1: Buongiorno Fede.
0: Buongiorno.
1: Sai che oggi comincia il caldo, altre 2 o 3 giorni di lavoro e si parte con le ferie.
0: Hai capito, la bella vita.
2: Fede, prova a telefonare ai signori della mela e digli: ma come, un telefono da 1.500 euro? E non suona neanche la sveglia la mattina.
0: Io adesso ne vale 600.
2: E loro ti diranno: ma no, guardi che il telefono, questi sono talmente intelligenti che il telefono capisce quando è ora di svegliarsi. Se hai dormito abbastanza ti sveglia, se invece no ti lascia dormire.
0: Non lo so, non mai convinto, perché se in realtà lavorasse così, il pensiero che c'ho veramente tanto sonno avrebbe portato la sveglia a spegnersi per sempre, cioè a non riaccendersi più, avrebbe addirittura spento il telefono. C'è invece chi ha la sua teoria, dice: Fede, non ce la racconti giusta.
3: Ai ai ai, Fede, ai ai ai, di piuttosto che volevi startene a letto e anticipare le ferie, mannaggia a te, mannaggia.
0: Vabbè dai, ma hai beccato.
4: Radio Peter Pan. I took the long road across the ocean, I burned some bridges on the way,

0: l'entusiasmo proprio mi aiuta.
1: Ciao Fede, buongiorno. Siamo in due, a cui non sono solate le sveglie. Dovevo essere alle 6 a Venezia.
0: E invece?
1: Alle 6 e 17 sono ancora a Codroipo.
0: Bene.
1: Ciao a tutti, un saluto.
0: Ottimo, che Codroipo è anche l'anagramma di, vabbè, dettagli. A proposito di sveglie,
1: e come dice il mio amico Luca Monego,
0: no,
1: sono stato a letto perché il piumino d'occhio mi ha fatto qua.
0: Ah, ho sbagliato audio, però questo era veramente veramente brutto.
2: Beh, a me è capitata una cosa simile. Ieri mattina la sveglia non era attiva. Io ho impostato la sveglia tutta la settimana, dal lunedì al venerdì. Lunedì è suonata, ieri non è suonata. Vado a vedere, era disattivata completamente.
0: Ok, però nel mio caso era diverso. Ha suonato, cioè nel senso, mi ha dato che la sveglia stesse suonando, però senza fare rumore, che quella è la cosa più strana, cioè dico, mi suona ma non fa rumore, il volume c'è, la sveglia prima suona, quella dopo pure, quella di mezzo ha paccato e poi di conseguenza anche la terza. È stato, guarda, un rischio veramente alto. Buongiorno Fede, il messaggio di Alberto. Volevo porti un quesito, se posso. Tu che provi ogni giorno a fare un programma da solo e poi in coppia, qual è meglio o qual è quello in cui ti trovi più nella tua zona comfort? Allora, sono due cose totalmente diverse. Da solo c'ho i miei ritmi, c'ho le mie cose, so quello che voglio dire, come lo voglio dire, però la bellezza di stare in coppia è che anche l'altra persona c'ha qualcosa da dire, quindi puoi imparare, puoi prendere un discorso e portarlo da una parte all'altra in cose che non ti aspetti. Sono belli entrambi. Io sono fortunato in questo momento a farle tutte e due, sia per una questione professionale che mi aiuta a crescere, sia per il fatto che mi piace sia stare da solo che con Alice Fassina. Oh, mi raccomando, diteglielo che l'ho, ne ho parlato benissimo, è proprio brava.
3: Radio Peter Pan. Radio Peter

0: Digio con Malage Disco, bello, mi piace proprio, proprio bello, disco super sound, figo, come dicono i speaker bravi, super super show.
1: Se vuoi la sveglia, ti sveglio io la mattina.
0: Sì, con gli
1: schiaffoni. Perché di solito mi sveglio sempre quei 20 minuti prima che suona la sveglia.
0: Ciao,
1: buona giornata.
0: Grazie Peppe, non sarebbe mica male, eh.
2: Buongiorno Fede. Buongiorno. Per un attimo ci ho creduto.
0: Cosa?
2: Pensavo che dicessi Rocco.
0: Ma
2: che
0: Rocco?
2: Ti trovassi bene con lui.
0: Ma con Rocco? Con Rocky? No, no, con Rocky sì, un bravo ragazzo. Però va bene, va bene. Scherzo. Calendario infame, buongiorno. Mercoledì 29 luglio, ricordati che la felicità sta dentro ad un buco di culo. Vabbè, però calendario infame è sempre più volgare. Io rispondo con: svegliarti presto la mattina ti dà più tempo per piangere prima di andare al lavoro. Oh, ci siamo messi a chiacchierare, mi sono scordato la rassegna, magari la recuperiamo tra poco, ma tra poco c'è pure Don Fede.
3: Svegli indesiderati. Radio
4: Spot. Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
4: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish dual chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
14: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
15: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
14: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
15: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
14: Mmm, che bontà!
15: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Ultimo quartino delle sveglie indesiderate, chiedo scusa per quelle che lo si sentiranno, ma non me lo bete il cazzo.
1: Ecco.
0: Un saluto a mio cugino, ciao cugino.
2: Buongiorno fedeli. Buongiorno fedeli. È mercoledì, l'ultimo chilo di boa della stagione. Il giorno in cui alzarsi dal letto richiede più fede che talento. Esci di casa con gli occhi lucidi, non per la stanchezza, ma per la emozione. La prima stagione delle sveglie si sta per concludere. Chissà se facciamo la seconda. Finita, caput, tutti a casa, perché meritiamo tutti l'eterno riposo. Aspetta che mi do una grattata. Mamma mia, quante sveglie abbiamo fatto nella prima stagione. Voi andrete in ferie, tornerete e non perderete mai la fede, perché le ferie finiscono, ma la vita va avanti e la radio, sulle frequenze giuste, non ti abbandona mai. Quindi forza, un caffè al mattino, magari corretto, tanto nessuno se ne accorge, e il venerdì e le ferie sembreranno più vicini. Noi ci sentiamo a settembre con Don Fede, ma soprattutto ci vediamo nei vostri sogni nel momento del bisogno. E quando sentirete di stare per perdere le speranze, cari fratelli e sorelle, con sta marcia nuziale, mi raccomando, abbiate fede.
3: Radio Peter Pan. Peter Pan. Power to the people, back once again for the renegade master. D4 damage, the ill behavior, back once again for the renegade master. D4 damage, power to the people, back once again for the renegade master. D4

0: 24, mannaggia.
1: Don Pedro.
0: Ma come Don Pedro?
1: Buongiorno.
0: Sì, ma buongiorno a te, però non è Don Pedro, è Don Fede, quello che passa tutti i mercoledì, in teoria, sempre se c'ha le condizioni giuste per farlo.
1: Ciao Don Fede, buone vacanze.
0: Grazie.
1: Portaci suor Federica quando ritorni.
0: Ciao. Ti porto alla suorca. Scusate, ho dormito poco perché? Vabbè, lasciamo perdere il perché.
2: Buongiorno! Mi parli di ferie, con la marcia nuziale sotto. Minchia, mi ha fatto ricordare che tra una settimana vado in ferie.
0: Eccolo.
2: E il 18 agosto mi sposo.
0: Eccolo!
2: Mamma mia, che FIFA!
0: Come che FIFA?
2: A tutti!
0: Perché Gaspare c'è FIFA? La FIFA ce la devi avere dopo, quando vi state divorziando e lei vuole che le intesti l'appartamento. Hai capito? Là diventa il problema. No, scherzo, tranquillo. Allora, tanti auguri, poi ci sentiamo. Pure il messaggio di Andrea dice: ma porco. No, Andrea, no, passato Don Fede, ha messo la foto del pentolino con tutto il latte che fuori esce alle 6 del mattino.

0: 9 qui su Peter Pan. Fede, sarai andato disonesto. Ho detto che ho fatto tardi. Guarda, posso dire, magari mi vergogno a dirvi il motivo per cui ho fatto tardi. Semplicemente ho fatto quella cosa lì che fanno quasi tutti il martedì sera. Ho visto Temptation Island. Hai capito? Ognuno c'ha i propri difetti, lo so, un po' me ne vergogno. Dall'altra parte una quota trash, secondo me, nella vita ci vuole. Sì, tutto bello, Fede, venerdì ci saluti, ma dove te ne vai in ferie? No, in realtà non vado in ferie, rimango in onda tutto agosto, tendo a sottolineare tutto, dalle 13 alle 15 in Peter Pan a manetta con Alice Falsina e in teoria con un'altra signorina, e poi mi farò la sera, però non vi dico nulla perché ancora non è ufficiale, capito? Forse 19-20 insieme a qualcuno di pazzo scatenato.
1: Ciao Fede.
0: Ciao.
1: Fischio me. Non ce la faccio oggi ad andare a lavoro. Che palle, non ho voglia di andare a lavoro.
0: Chiamala,
1: che
0: chiamala.
1: Palle. Chiamo Palò di confronto immediato con il lavoro, non ci voglio andare, mannaggia la puttana.
0: No.
1: Com'è? T'a posto?
0: Com'è? T'a posto, chiama sto Palò di confronto che vengo anch'io con te, nei confronti del lavoro, soprattutto nei confronti delle sveglie presto, che oltretutto non suonano, però se ci avete veramente voglia di fare un po' di festa, in questo caso mi rivolgo agli amici di Obain, io sarò a Miss Imbale sabato 1 agosto a Trivignano Udinese dalle 21.30 in console con DJ Maxwell, oppure domenica 2 agosto sarò a Pordenone al Peter Pan Party People Limousine Risto Pizza e Music a Morzano al Tagliamento, in questo caso però dalle 18 DJ set in aperitivo accompagnato dal buon, ottimo, super eclettico Thomas Menegazzi. Ci sono tantissimi altri appuntamenti che come sempre potete trovare sul sito peterpan.it alla sezione eventi.
2: Radio Peter.

0: 393-7366-240 suggerisce di disannunciare questo disco nella maniera corretta. Amazona, disco del 2026, abbiamo concluso questa puntata, ci risentiamo at lunch con Peter Pan a manetta. Tra poco arrivano gli amici del The Remix Show. Nel frattempo tutto a posto, tutto chiaro?
1: A Fede non ci ho capito un cazzo!
0: Vabbè, però sono problemi tuoi. Oggi ho cercato di parlare un italiano abbastanza chiaro, in teoria. Vabbè, dettagli. Dai, ci sentiamo più tardi, vi lascio con gli amici del The Remix Show. Nel frattempo abbiate fede, ciao!
2: Radio Peter Pan.
3: Sveglie indesiderate con Fede. Peter Pan. Squat.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive. Oltre la carta casa.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. iOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
10: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
11: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
14: Peter Pan O'Clock.
0: Le 7 da un minuto, c'è la viabilità.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Peter Pan, viabilità.
16: Buongiorno, sull'autostrada 1 ci sono 7 km di coda in aumento tra Fabro e Orvieto a causa di un incidente. Entrata consigliata verso Roma a Orvieto e uscita consigliata provenendo da Firenze a Fabro. Vediamo la 4. Il traffico intenso provoca code a tratti fra Dalmine e Cavenago e tra Milano Est e Viale Certosa in direzione Torino. Sulla A14 code a tratti fra Bivio con raccordo A1 Bologna-Casalecchio e Bologna-San Lazzaro in direzione sud. Ci spostiamo in Piemonte. L'uscita di Novi Ligure sulla A26 è chiusa al traffico fino alle 10 del prossimo 31 agosto provenendo dalla Milano-Genova per lavori. È tutto, buon viaggio!
17: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: in Carrefour, abbassiamo i prezzi.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: scrivendo lunedì sera Temptation Island, martedì sera Temptation Island.
1: E che brutta settimana però così, mamma mia, la sofferenza. Questa settimana ha detto il maestro Miyagi che ne fanno tre.
0: Tre.
1: Io adesso non so quando sta andando in onda, però ho sentito poc'anzi il nostro collega delle sveglie indesiderate dire che ha visto.
0: L'hai guardato?
2: Sì.
0: Vergogna.
1: Ha visto ieri
0: Temptation Island.
1: Temptation Islands.
0: Temptation Island ieri sera e ha dormito.
3: Ma
0: poco.
3: Era la prima volta che lo guardavi oppure stai guardando tutto?
2: No, l'ho guardato tutto.
0: No, l'ho guardato tutto.
3: Cioè tutte le puntate fino adesso.
0: Vergognoso. Vergognoso.
3: È bello?
2: Orgoglioso.
3: È bello? No.
0: Vergognoso. Vergognoso.
3: Merda. Ok.
0: Vergognoso.
3: Ecco perché. Guarda.
1: Hanno detto che è più bello vedere Ex on the Beach Italia.
0: Quindi, boh, non lo so. Dovremmo provarli entrambi, forse. No?
4: Ragazzi, ma una domanda. Ma questa tipa che parla del sabato e la domenica in discoteca, lunedì in discoteca, ma quanti cazzo di soldi c'ha per andare in discoteca e ubriacarsi a merda?
3: Con i soldi, guarda, che costa?
5: Sulle mani alle 7 e 5 della mattina, che grinta!
1: Comunque diciamo all'ascoltatore che può andare in discoteca e divertirsi anche senza bere.
3: È vero, è vero.
6: Accendi la tua radio anche per strada.
3: Oppure può bere anche senza divertirsi.
1: Anche.

0: ragazze, siamo i Remix e questo è il The Remix Show. Buongiorno, 7.07, già arrivati a metà settimana, io domani farò un cooling break.
1: Bravo, fai bene, ogni tanto
0: ci sono. Domani, ve lo dico, vi avviso.
1: È come con la FIFA, per cui lo fai per questioni pubblicitarie, fai uscire qualche pubblicità.
0: No, perché devo riprendermi, allora dopo 3 giorni di lavoro ne faccio uno di ferie, però poi torno per venerdì con la scoteca.
1: Bello!
0: Allora, che facciamo? Direi che qua c'è bisogno di una scossa stamattina. C'è bisogno di qualcosa, va bene. Di qualcosa che ci svegli per bene e che magari ci faccia fare anche una cantatina.
1: Sì. Allora, io ho pensato a questa canzone perché si ricollega a una che abbiamo usato qualche giorno fa, che era Nessun Dorma.
0: Sì.
1: Ok, quindi
0: sì.
1: Nessun Dorma.
0: Sì.
1: Stavolta, visto che te ne vai, è tempo di salutarsi. La canzone si dice Time to Say Goodbye.
0: Però, mi tocco in Maroni.

0: ascoltato la prima mai con il remix con voi.
1: Bravo, bravo.
0: Ascolterò.
1: Bravo.
2: Senta che crollato.
3: Colpo di tosse.
2: Ti giuro che ho temuto che ci fosse anche un disco night.
3: No.
2: Vabbè,
3: no,
2: di
3: bravo.
2: Solito sai quando dai il colpo di tosse o starnutito. Lo dice come quando tiri una briscola.
3: Non è obbligatorio,
2: Io so che è obbligatorio.
3: Non è dappertutto così.
4: Ma che meraviglia, buongiorno.
2: Ed è solo l'inizio, ragazzi. Era solamente il primo disco della puntata, quello, diciamo, il disco sveglia. Da qui si comincia. Questo è il caffè.
3: Il disco frizzante.
2: Disco caffè.
3: Disco caffè. Bello.
2: Cambiate radio. Bello, cambiate subito. Perché...
3: Girate sì. Subito, che da così in peggio solamente tra queste tre ore che ci aspettano. Allora, ragazzi, come siamo organizzati?
2: Perché, allora, no, sto guardando. Io faccio una parte del programma, tu fai l'altra.
3: Sto guardando il calendario, il numero della data del calendario. 29 luglio, col bene che ti voglio. È finito anche luglio.
2: Allora, intanto mancano due giorni. Cos'è?
3: Finito.
2: Luglio ne ha 31, giusto?
3: Luglio ne ha 31, 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre.
2: Io faccio con le nocche.
3: Sì, fai con le nocche. Subito. Comunque no, è a posto. E come sta andando questo luglio? Bilancio di luglio.
2: Quasi finito. Beh,
3: bilancio di luglio.
2: Voto?
3: Sì.
2: Sei.
3: Ma sei stato in vacanza?
2: E mezzo.
3: Ah, ecco.
5: Attenzione, no

0: you don't like to move up.
1: Vai cucconi. Allora oggi parliamo di figa.
2: No, va, dai.
1: No.
3: Tutto niente, ma guarda che io non parlo mica solo di sesso.
2: Chi, muva? No.
3: Io che sono muva, non parlo mica solo di sesso.
2: Figurati, anzi, ci
1: va bene, allora, mandateci le foto del cazzo.
2: È quello che ha fatto ieri, più o meno, in programma.
1: Buongiorno, ragazzi. No, questa mattina non parliamo di questo, parliamo di cose più easy. Salutiamo dei messaggi carini che sono arrivati. Guarda questo, buongiorno, così sì, che si iniziano bene le giornate, grazie mille. E dove è Andre? Oppure un messaggio audio che era arrivato che diceva...
4: Il Remix Show è un programma meraviglioso. Vado a lavorare solo per sentire voi, ragazzi.
1: Bello, vedi?
4: Beh, ciao.
2: Devo dire una cosa molto bella, cioè lui, pensate, non avrebbe bisogno di andare a lavorare, ma lui ha deciso di continuare a lavorare nella sua vita solo per ascoltare il The Remix Show andando a lavorare.
1: Lui è miliardario.
2: In realtà, esatto, sì, ha vinto anni fa al Super Enalotto.
1: Messaggi belli, ma anche meno belli.
2: Aia. Diciamolo.
5: Signori, buongiorno. Questo è il programma The Remix Show. Condotto da due signorine, Paola e Monica.
2: No.
5: Proprio due pirle.
2: No. Quello è un altro programma che andava in onda su questa emittente, esatto, un po' di anni fa, diciamo.
1: Comunque, torniamo a noi alle giornate brutte dei nostri ascoltatori. Lui ha cominciato la giornata malissimo. Comincia con i biscotti rovesciati e le briciole in macchina.
2: Aia.
1: Ci ha mandato anche la foto. Guarda che disastro!
2: La domanda che ti faccio, disastro, caro ascoltatore Mattia, è quando in realtà ha intenzione poi di pulire questo disastro?
1: Ma no, ci pensa il clima.
2: Dici?
1: Sì, cioè tipo biodegradabili.
2: Mette il ricircolo d'aria e viene aspirata tutta esatto, l'aria.
1: Quanto
2: e tutte
1: tempo
2: le briciole
1: ci
2: che sono lì in circolo.
1: In maniera naturale scomparirà, non lo so. E poi Luca dice, ragazzi, io non voglio spoilerare niente.
2: Ma?
1: Quindi spoiler alert, ma in realtà no. Dice, ho visto che sarete alla sagra di Rovare fra qualche settimana.
2: Insomma, non hai detto proprio una cosa da poco. Anche se ormai sono 50 anni che andiamo alla sagra di Rovare io però, e te.
1: Ogni anno è più bello.
2: Sì.
1: È giusto.
2: Ma questo è l'ultimo, diciamolo. Questo è l'ultimo che facciamo.
1: L'ultima serata della nostra vita.
2: Chiudiamo in bellezza.

0: industriale?
1: Sì, anche alle volte.
0: In quel caso allora chiamate il 118. Se invece la fibrillazione è per la sagra di Rovare che ci sarà settimana prossima, allora in quel caso scrivete su WhatsApp a noi che vi tranquillizziamo.
2: Allora, intanto andiamo per step, Edo. Questo sabato siamo a Signoressa.
0: Che bello!
2: E quindi alla Ghost Beer Fest. Andiamo per step, pensiamo alla prima serata. Poi per quella di Rovare c'è tempo.
0: Tra l'altro, a Ghost Beer Fest di Signoressa, dove ricordiamo, noi portiamo una festa molto bella, cioè il Peter Pan 2000 Heroes, esatto. Marco Boffo suona tutte le più belle degli anni 2000.
2: Tutte?
0: E anche se lo spot dice forse i remix si vestiranno in tutina, noi lo smentiamo categoricamente, però non
2: veniamo nudi,
0: che comunque la festa la facciamo lo stesso anche senza tutine nostre. Sì. Ce le avranno le ballerine, i ballerini, ci sarà Marco Boffo, ma soprattutto oltre ai gadget di Radio Peter Pan sappiate che se venite a mangiare lì si mangia benissimo all'Agos Beer Fest.
2: Non mi ricordavo.
0: Io mi ricordo, a voglia.
2: Non mi ricordavo, della settimana dopo appunto di Rovare, dove ci sono gli gnocchi alla San Lorenzo, per cui ci sono persone che sono già accampate fuori.
0: Davvero?
2: Aspettano, sì, guarda, messaggio che è arrivato, sono già accampato fuori dalla sagra di Rovare per assaggiare gli gnocchi che puntualmente ogni anno quando arrivo sono finiti.
0: Ma allora quindi arriva prima, no? Scusa.
2: Dovete essere veloci. Senti che giornate particolari hanno alcuni nostri ascoltatori.
3: Ciao Peter, guarda, solo il pensiero di andare al lavoro che c'è la mia collega che ispira sesso. Ciao ciao.
2: Chissà com'è, perché poi dice, non è che ha detto che è bella, che è figa, eccetera,
0: che ispira.
2: Che ispira, quindi potrebbe anche essere particolare, capito?
0: Allora Leonardo, aspetta un secondo, chiamiamo Muva e vediamo di risolvere questa storia, perché stiamo cercando di capire.
1: Sentito Muva che dice,
0: stiamo cercando di capire.
2: Sta sempre cercando di capire. Questo è la sua.
0: Poi capisce o non capisce alla fine.
2: Comunque tra poco c'è la scotechina. Baby,

0: Cody!
1: Ciao ragaz, questo è il Dremix Show, stiamo ascoltando un po' le vostre storie, tipo...
2: Tra poco si va con la scotechina, let's go!
3: Il sondaggione! Pollici in su per tutti quelli che hanno le colleghe che gli fanno sesso.
1: È un sondaggione che ha lanciato l'ascoltatore.
4: Perché poi c'è un'unica risposta a questo sondaggione, sì. Solo pollice in su,
1: se mandi,
4: non puoi dire
1: se
4: altro.
1: Se mandi niente, pollice in giù.
4: Ah, ok, capito. Ecco.
5: Buongiorno Radio Peter Pan, buongiorno ragaz. Vabbè, stamattina dovrete farmi in compagnia direzione Asiago da Padova e niente.
1: Sarò
5: in dolce compagnia per questo bel viaggetto.
1: Ma niente. Ma intendi nostra compagnia, nostra dolce compagnia, oppure sei con qualcuno in macchina?
4: Perché se con noi è poco dolce questa compagnia.
1: Siamo quello che stiamo. Comunque sono già arrivate delle risposte al sondaggione. Ci sono già dei pollici in su, pensa.
4: Hai capito.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi, numero dopo numero.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach, Rosolina Mare.
1: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
2: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
3: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: facciamo un bel Simba Weda.
1: Allora, 7:39, dai, siamo un minuto in anticipo per fare questo augurio. Quindi un augurio al piccolo Mattia che compie 7 anni. Quindi auguri di buon compleanno da papà, mamma e il fratello Nicolas.
0: Mattia che questa mattina si è svegliato con il palloncino che indicava la sua età, ma nella foto che ci avete mandato Mattia c'ha 1 anno.
1: Non no.
0: Girate la foto.
1: Lo invidio molto. Sì, è vero, questo è proprio un uno. Pensavo che intendessi perché era Mattia, era molto magro. E lo invidio molto.
0: Anche per quello ti invitiamo. Ti invidiamo.
1: Forse Mattia, per un brevissimo periodo della mia vita sono stato con questo
0: Mattia fisico. Comunque non ti preoccupare che poi gli anni passeranno anche per te, eh? Il metabolismo poi a una certa crollerà.
1: Cominciamo così. Cresci già con questa consapevolezza. Vabbè, allora, buongiorno ragazzi, un saluto
0: da chi?
1: Dalla Romagna.
0: Da dove?
1: O per meglio dire dalla bassa Romagna, che visto che oggi sto andando in trasferta per lavoro, ad un certo punto era tutto nebbioso al 29 luglio, però in quel caso, scusami, mi insegni che è foschia, giusto?
0: Sì.
1: Non è nebbia, foschia, però almeno ci siete voi, il raggio di sole che illumina la giornata di oggi.
0: Quando ha visto la nebbia nella sua testa è partita questa base di sottofondo, perché la nebbia al 29 luglio.
1: Se le strade sono deserte fa uno strano effetto.
0: Sì.
1: Cioè, se le strade sono deserte a un certo punto è un film horror, quindi stai molto attento.
0: Pensi al peggio subito.
1: Sì, certo.
2: Ultimo giorno in ufficio col capo, che ha pensato bene di mettere 2 ore di riunione sul budget dell'anno prossimo.
0: Bello.
2: E di darmi tante cose da fare per ancora 10 giorni di lavoro, che non mi basterebbe un mese. Però bene, no?
1: Bene. Non so se ti ricordi prima, Edo, quando abbiamo lanciato un sondaggio importantissimo, che era quali colleghe o colleghi ti ispirano al lavoro.
0: Non
1: l'abbiamo lanciato noi, è stato un ascoltatore che l'ha lanciato. Però sono
0: arrivate... Com'è andato il sondaggio?
1: Bene, tanti pollici in su, qualcuno che ha detto io ne ho 2 in ufficio che fanno a gara chi arriva più scollata.
0: Occhio che adesso arrivano i vecchi marpioni che chiedono ditemi dove lavora quello lì che va.

0: interessante, un avvenimento che non capita tutti i giorni.
1: Cosa è successo ieri?
0: Adesso lo spiego.
2: Negli episodi precedenti
0: arriva il messaggio di un ascoltatore ieri che dice: mi hanno rubato, avevo portato la macchina dal meccanico, hanno fatto un furto nell'officina del meccanico
1: e mi hanno rubato la
0: mia auto. È arrivato un messaggio che dice: buone notizie, sono quello che lunedì aveva, qui avevano rubato la macchina in officina. Ieri sera mi hanno chiamato i carabinieri per dirmi che l'hanno ritrovata.
1: Bravo!
0: Un po' ammaccata ma intera.
1: Ma sì, ma adesso qualcuno pagherà per te questi danni.
0: Adesso lui dice un po' ammaccata ma intera, era come gliel'aveva portata al meccanico.
1: Sì.
0: Mi sta dicendo, ma non era così, guarda qua, me l'hanno rovinata, era un modello più nuovo la mia, scusa, perché è più vecchia adesso?
1: Vabbè, ah, che ridere. Va bene ragazzi, adesso basta ridere, però dobbiamo fare i seri adesso.
0: Sì, hai ragione, hai ragione.
3: Dolce un po' salato, è il gusto della scotechina. Alla mattina, a tre!

0: discoteca.
1: No!
2: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La Scotechina. Solo nel Terribile.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi, è questa la scotechina.
2: Ma un po' di figa qua?
1: Beh no, qua no, però per fortuna abbiamo le ascoltatrici.
3: Quella.
4: Per la carica della mattina, caffè e scotechina.
3: Come diciamo noi, uela.
5: E come si dice a Castelfranco Veneto, uela, uela.
6: Buongiorno ragazzi, ma solo i VIP possono ascoltare la scotchina? La gente comune no?
1: No, no, tutti quelli che hanno il premium.
3: Esatto, esatto.
1: Se avete però il premium potete ascoltare la scotechina.
3: Noi lo capiamo perché vediamo la spunta blu.
7: Jerry Romano.
1: C'è anche lui stamattina?
3: No, Jerry Romano.
8: Ci avviamo la settimana che sabato si fa 30 anni.
1: Welcome

0: Sentilo, sentilo! Massimo! Bravo, bravo!
1: Che carica, eh!
2: Ciao! Sono l'ingegner Filini! Anch'io ascolto la scottechina di Matteo Bu!
1: Ha detto l'ingegner Filini?
0: Sì, sì.
1: Era ragioniere.
0: Che figura! Mamma mia. Che figura, annullata la puntata.
1: Chiuderanno la radio per colpa tua, caro ascoltatore.
0: Un applauso al DJ che ha fatto la scottechina, ovvero Matteo Monti! Bravo!
1: Ma adesso. Adesso basta.
3: Ma quindi.
1: No.
3: No, ma che basta?
0: Come siamo organizzati?
3: Siamo organizzati che adesso. Ma quindi.
0: Allora, ragazzi, vi consigliamo di alzare il volume della radio. Se l'avevate già fatto, tenetelo alto. Fate una storia su Instagram. Adesso fate un audio su WhatsApp. Perché per due minuti ci sarà ancora follia. Su Peter Pan c'è il fuori giri.

0: Elegantissima questa,
1: bellissima. Era la nuova suoneria del telefono, no?
0: Sì, esatto.
1: Quando cambi telefono e ti mettono la suoneria nuova.
2: Buongiorno, sempre al top siete. Ciao Chiara.
1: Ciao, ciao.
3: Chiara. La sua amica.
1: Ah, ok.
3: No, non è che c'è.
1: Saluta anche te, no? Non credo. Ciao Chiara.
4: A bombazza!
1: A bombazza!
4: Oh ma raga, ma quanto picchia! Mamma mia!
1: Mamma mia, come sto?
5: Buongiorno Radio Peter Pan, è un po' che non vi ascoltavo la mattina, ma siete carichi sempre a molla, grandi, mantenetevi così, siete una radio della Madonna. Radio Peter Pan, buongiorno.
1: Buongiorno dalla Romagna.
6: Andrea ed Edoardo in cassa dritta, grazie.
7: Weather Mix, ma dove vogliamo arrivare? Dove vogliamo arrivare?
1: Dove vogliamo arrivare?
3: Da nessuna parte ci fermiamo, perché sennò davvero andiamo fuori di testa anche noi. Anzi, in realtà adesso abbiamo il momento in cui si può riflettere, si può ragionare sulla vita.
1: De che?
3: C'è un aforisma.
1: Oggi che giorno è? Mercoledì. Oggi vetro e Temptation Island. Faccio lo spoiler, guarda. Senza
3: Temptation Island è sicuro. Il vetro sei sicuro? Non lo fa il martedì?
1: Giovedì.
3: Il vetro. Martedì lo
1: giovedì,
3: fa.
1: Giovedì, martedì.
3: Martedì. Sembra che lo faccia martedì, perché
1: ieri non l'ha detto, però allora.
3: Non lo so, adesso lo scopriamo. Stiamo parlando di quello che dirà il maestro Miyagi nella sua chicca.
8: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
9: Buongiorno Remix. Sì. Buon mercoledì a tutti. Un mercoledì afoso. Buongiorno Remix, afosissimo già alle prime ore del mattino. Ma sì, scusate, gli argomenti sono moltissimi. Facciamo un piccolo highlight sportivo. Il ritorno del Mancio sulla panchina azzurra, che ne dite? Ci riporterà i fasti di una volta? È stato l'ultimo che ci ha fatto gioire e ubriacare. Sì. Ma ieri sera è stata la seconda puntata. Di quella trasmissione. Ho tentato, sì, ve lo confesso, ho tentato di guardarla un pochino, ma intraducibile. Le uniche parole che sono riuscito a capire sono state subito. Non si capiva nient'altro. Sì. Ma tralasciamo tutto. E nell'augurarvi un felice metà settimana, mercoledì, intravedendo le ferie, maestro Miyagi vi ricorda che il posto più pericoloso non è in mezzo ai lupi, è in mezzo alle pecore che applaudono il cane che le morde. Sì.
10: Radio Peter Pan.

0: che bella questa qui dei Prospa con Cluny, Free Your Mind, l'ultimo di questa.
1: Salutiamo i Prospa, Claudio Prospa di Radio Sorriso.
0: No, bellissimo. No, quello è Prospero ed è il grande organizzatore del Gran Galà delle orchestre.
1: A cui ogni anno siamo invitati, siete anche voi invitati, perché no? Di solito siamo invitati anche noi per fare una piccola comparsata.
0: Quest'anno andiamo, ma solo a scroccare da mangiare e da bere, senza lavorare. No,
1: dai, facciamo il nostro ingresso sul palco. Scusa, un piccolo momento di remix. Tu ti stai buttando via un palcoscenico incredibile. Prenderemo quella fetta di ascoltatori.
0: Andrea,
1: lì,
0: ma quest'anno
1: sopra i 75 anni.
0: Quest'anno è quello che sono indecisi se mandarci al Gran Galà delle orchestre o al Festival di Sanremo.
1: Sì, allora
0: decidiamo.
1: Facciamo così: prima andiamo al Gran Galà delle orchestre, ci facciamo vedere.
0: Sì.
1: Così Stefano De Martino, che sicuramente guarderà il Gran Galà, dirà: mazza, ma guarda che brani che sono questi!
0: Prendo Gianluca Gazzoli. Allora.

0: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
0: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
2: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: diretta in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sia in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach, Rosolina Mare.
1: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
2: Peter Panno Clock.
3: Le 8 da un minuto.
2: Era! Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
4: news. Buona giornata da Federica De Boni. Malumori nel governo sull'utilizzo dei fondi SAFE, lo strumento dell'Unione Europea che fornisce prestiti a tassi agevolati per sostenere le spese della difesa e del riarmo. Il vice premier Tajani anticipa che l'Italia ne ha prenotati quasi 15 miliardi. Frena la Lega, l'ultima parola spetta al Parlamento. L'ondata di calore che è iniziata oggi sull'Italia non sarà di breve durata, secondo gli esperti. Non dovrebbe terminare almeno fino al 7-8 di agosto. Le temperature saliranno fino a 40 gradi. Oggi le città da bollino arancione sono 10, domani saranno 16. Allerta gialla per il maltempo in Sicilia. Calcio, la FIGC riparte da Roberto Mancini, CT dell'Italia, e da Claudio Ranieri, direttore tecnico. Oggi, dopo le 18, nella sede della Federazione a Roma, la presentazione ufficiale. Entrambi firmeranno un quadriennale, primo impegno della nazionale il 25 settembre contro il Belgio in Nations League. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Ora grazie a DAB FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
5: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: che bella questa dal 2011.
1: Yes,
2: si poteva fare il mashup.
0: E con questi abbiamo anche salutati tutti quanti quelli che questa sera si ascolteranno, si guarderanno la terza puntata di fila di Temptation Island.
2: Ogni anno c'è Rihanna che vede il conto corrente fare pam pam, dice che succede, che succede.
0: Rihanna c'ha 15 televisioni a casa e le accende tutte su canale 5 per far salire gli ascolti.
2: È vero, è vero. Comunque aiutiamo questo ascoltatore, abbiamo la risposta per te.
3: Buondì ragazzuoli, mi devo preoccupare, secondo voi?
2: Sì, in generale.
3: Fatto circa 25-30 km con l'autonomia sempre fissa a 60 km. Mm. Vabbè, sto scendendo, quindi ci sta. Però ora sta salendo. Aia. Ora sono a 70 km di autonomia.
0: Ah, meglio, meglio.
3: Arriverò al lavoro?
2: Beh.
3: Oh, se non arriva.
2: Poi ho mandato un messaggio testo per dire adesso è salito 80, quindi ho una buona notizia per te, la tua macchina si sta riempiendo di benzina.
0: È incredibile.
2: Cioè hai trovato, che strada stai facendo che la faccio anch'io?
0: Hai trovato il numero di giri motore che permette di invertire il senso della benzina.
2: È un miracolo quello che
0: non
2: sta succedendo.
0: Dovresti, sì, forse andare in chiesa e accendere un cero più tardi.

0: Buongiorno a tutti, siamo arrivati al giro di boa, metà settimana, scolliniamo, scendiamo verso il weekend.
1: Hai letto l'ultimo messaggio che è arrivato?
0: Sì, dobbiamo spiegarlo, non so se abbiamo tempo, un ascoltatore cerca di triggerarci dicendo abbiamo al telefono Marco, che era l'ascoltatore che ieri... Insomma, ci ha fatto un po' tribolare perché alla fine della telefonata praticamente era riuscito a fermarsi in sicurezza con la moto per poter parlare.
1: Esatto,
0: con
1: lo abbiamo chiamato finché era in moto. Ha detto adesso mi fermo. Quando si è fermato e si è tolto il casco, era finito il tempo della telefonata.
0: Quindi ha dovuto tenerlo per l'intervento successivo. Chissà oggi dov'è con quella moto lì. Allora, due dischi, anzi un disco solo e poi Ragaz, attenzione.
2: Attenzione.

0: Molti di voi ricorderanno questa base per lo speciale Olimpiadi, lo speciale Mondiali, lo speciale Curling.
1: Certo.
0: L'abbiamo fatto.
2: Chissà come mai queste musiche epiche, orchestrali, sono collegabili a grandi eventi sportivi.
0: Perché sembrano sempre dei grandi trailer di imprese, no? Di record, di vittorie, cose così.
2: Vero. Proprio da premiazione anche.
0: La premiazione la facciamo noi agli amici del Sole 24 Ore.
2: Perché?
0: Non sono nostri amici, però li dico amici. Non li conosciamo.
2: Ogni volta che diciamo che un giornale o un telegiornale è nostro amico, poi ci fanno un servizio contro.
0: È vero. Vabbè, allora vedremo se finiamo anche sul Sole 24 Ore, ovviamente con uno scandalo. E in realtà il Sole 24 Ore è campione italiano di classifiche di qualsiasi cosa. Oggi si parla della delle classifiche delle province italiane più sportive. Per fare questa classifica hanno tenuto conto degli sport individuali, degli sport di squadra, della struttura sportiva delle province e dello sport

0: E via così, insomma, poi ci sono ovviamente tutte le altre posizioni. Sì. Noi oggi giochiamo a dimmi in che città abiti, ok? In quale sì. provincia, scusa, abiti e qual è lo sport
1: anche
0: di riferimento. Anche la città,
1: sì.
0: facciamo. Dimmi qual è la tua città e qual è lo sport di riferimento della tua città.
1: Cioè, lo sport in cui mediamente si è più forti.
0: Sì.
1: Cioè adesso non
0: tipo,
1: so, mi viene in mente.
0: Quella che aveva il pala ghiaccio per fare curling, che dovevamo andarci.
1: Ah, era Clout.
0: Clout. A Clout tutti fanno
1: forti.
0: Curling.
1: Sì, forse. Curling. Non lo so.
0: Sicuro.
1: Mi viene in mente che io ogni tanto apro Facebook e quindi ho tutti i riferimenti delle persone che conosco.
0: Certo.
1: Sarà che sono amiche mie, però vedo che sono molto forti negli sport di combattimento. Kickboxing, eccetera. Vedo sempre che a Chioggia si è vinta qualche medaglia. Campione italiano, campione nazionale, campione mondiale.
0: 393-736-6240 la tua città con lo sport di riferimento.

0: Sole 24 Ore ha fatto uscire la classifica del, per quanto riguarda le province italiane che riguardano lo sport, cioè hanno tenuto conto di diversi fattori, 32 mi sembra, no?
1: Allora 32. Erano 32 indicatori suddivisi in 4 categorie che erano sport individuali, di squadra, strutture sportive, rapporto tra sport e società.
0: Se voi cercate proprio la classifica sul sito del Sole 24 Ore potete andare a vedere ad esempio, no? Lo so, sport individuali,
1: ti interessa uno sport?
0: Ecco, dice, okay. Motori, quali sono le province, quelle dove i motori sono più forti?
1: Avevo detto che è sicuramente in Romagna.
0: Al primo posto c'è Rimini con 1000 punti, al secondo posto Pesaro e Urbino con 691 punti, al terzo posto la provincia di Bologna con 481.
1: Tutto lì, perché comunque i motori, si sa, ci sono tante piste, cioè poi c'è anche un territorio che si presta a volte a determinati sport. Per esempio c'era chi diceva, io a Casale sul Sile, kayak sul Sile.
0: Bello!
1: È uno sport
0: bello.
1: Qui a Dosson a giugno le ragazze, compresa mia figlia, sono arrivate terze alle nazionali di Rimini, però non ho capito di cosa.
0: Ginnastica artistica,
1: okay. Brave. Vabbè, ci sta. Bassano, Breganze, Valdagno, famose per l'hockey su pista.
0: Ah!
1: E anche Trissino poi ci aggiunge.
0: Si vede che avranno la struttura sportiva.

0: motiva per farlo, perché poi non sono sì, cioè certo. Magari no, è come il discorso di prima, clout.
1: Eh sì, esatto, c'è la pista, lì
0: solo giocare allenarti, certo.
1: A curling.
0: Sì, assolutamente.
2: Emilio!
3: Ciao ragazzi. Da tiene e direi hockey su rotelle.
0: Su rotelle?
3: Giusto per non rimanere all'interno dei classici sport. Hockey su rotelle.
1: Ok, poi c'era chi diceva Treviso il rugby, con il Benetton Rugby. Beh, ovviamente, certo. C'è una squadra che è un'eccellenza, ma anche a Fontana Fredda ci fanno presente che c'è il Fontana Rugby.
0: Anche
1: che
0: lì, pare, molto forti. Bene.
1: Sì, a quanto pare.
0: Dove
1: sì.
0: Sono? In che categoria sono quelli del Fontana?
1: Fontana Rugby, dice che è lo sport del paese, capito?
0: E allora tutti a tifare Fontana.
1: Magari sono forti davvero.
0: Vediamo.

0: Che forte sto disco!
1: Che forti che sono anche i nostri ascoltatori.
0: Ah, certo.
1: Dire.
0: Beh, allora, tra i nostri ascoltatori in questo momento c'è anche un amico che si chiama Stefano Carlesso, non so se te lo ricordi.
1: Il geometra,
0: noto
1: certo.
0: Geometra che ha detto a Bessica non c'è tanto sport, però c'è una bellissima fiera. Cioè lui che sai che deve sempre portare acqua al suo mulino.
1: Scusi, geometra! È a marzo dell'anno prossimo la fiera di Bessica.
0: Ha detto. Io ho una cosa che non c'entra niente con quello di cui stavamo parlando. Però la butto
1: dico lo stesso.
0: La butto dentro. Va bene, allora. In che sport è forte il paese da cui provenite? Mettiamola così.
2: Ciao ragazzi dell'Utilio, ricordatevi che in Veneto siamo forti anche nel settore mountain bike. Non a caso domenica Grazian Giulio si è laureato campione europeo under 15 allievi.
0: Ok, però.
2: Ciao.
0: Però questa è la regione. Bravo. Questa è la regione. Bravo. Parlavamo più di città, come per esempio chi scrive Piombino Dese per la pallavolo. Quanto pare a pallavolo sono forti a Piombino Dese.
1: A Marino di Piave invece?
0: Siamo. Allora, come si chiama?
1: Andrea.
0: Andrea ha detto: a Marino di Piave siamo forti nell'alcolismo.
1: Bravo.
0: Perfetto. Quindi parliamo un po' male delle vostre città, vai.
3: Buongiorno. Allora, la mia città, Pontelongo, paese più che città, Buso. E lo sport è spaccio.
0: Perfetto, beh, è normale. Una cosa bella comunque essere sapersi distinguere per qualcosa, perché no, giusto?
4: Ragazzi, sui motori io ero già super carica di dirvi Maranello che ci abito di fianco, così mi avete veramente delusa.
0: Vabbè, non è che avete detto noi.
4: Cioè io ho puntato molto sulla Ferrari, ma...
0: Hai ragione.
1: Arrabbiata.
0: C'è rimasta male.
1: Vabbè,
0: perché
1: però se vai a vedere
0: l'ha fatta il sole 24
1: motori ore. Eccetera, insomma.
0: Sì, sì.
5: Io sono di Bologna. Ovviamente Bologna è Basket City, però per dire una cosa alternativa, dai. Bologna è anche la capitale italiana dell'Ultimate Frisbee.
0: Ultimate Frisbee?
5: È pluripremiata a livello italiano e anche a livello europeo. Siamo anche la città con più società e più giocatori.
0: Bellissimo.
5: Quindi diciamo Ultimate Frisbee, dai.
0: Io voglio guardare tutto sull'Ultimate Frisbee.
1: No, non solo vogliamo guardare, vogliamo anche giocare.
0: Sì, e parlarne.

0: Ho chiamato e cercato gli amici di Clout per far sì che ci invitassero a provare il curling, sì. E non ci hanno cagati di striscio.
1: No, infatti, proprio. Siamo anche molto dispiaciuti da, sì, questo, perché insomma.
0: Adesso puntiamo tutto sull'Ultimate Frisbee, che siamo andati un po' a leggerci come funziona.
1: Io guarda, allora, Edo ha cercato il regolamento, sì, io ho guardato i video e dai video sembra meraviglioso.
2: Meraviglioso.
0: Si gioca 7 contro 7 su un campo di 100 metri per 37 metri, non si può camminare con il disco in mano, quindi quando lo ricevi devi star fermo e puoi usare solo il piede per far perno come nel basket e lo passi.
1: Okay.
0: Il punto viene segnato se un giocatore riceve il frisbee, ok, che viene lanciato da un giocatore quando è nell'area della meta.
1: Ok.
0: Quindi bisogna, è una sorta di da una parte un po' di rugby, dalla parte un po' di basket.
1: Allora io forse ho cercato la cosa sbagliata. Ho trovato il regolamento che era praticamente uno ti lancia il frisbee, tu devi saltare e prenderlo con la bocca.
0: Con la bocca.
1: E poi riportarglielo indietro più velocemente possibile.
0: No, quello era un altro frisbee.
1: No, ho sbagliato.
0: No, hai guardato altri video, non
1: porca
0: lo so.
1: Vabbè. Allora, in che sport è forte la vostra città, il vostro paese? Giustamente ce ne sono alcuni che sono un po' rinomati proprio, come per esempio Conegliano Limoco Volley.
0: Certo.
1: Di cui siamo parte assolutamente. Oppure la salute di Livenza, fortissima a Briscola.
0: Mamma mia.
1: Ci hanno detto.
0: No, lo sappiamo per certo.
1: Ci sono altri paesi che sono molto forti nel guardare i cantieri. Cioè,
0: Milano dicono. Milano molto forti con tutti i cantieri che abbiamo in questo periodo.
1: E poi questa è molto interessante perché è quasi meccanico come sport. A Zanè, siamo in provincia di Vicenza, sono forti nello sport in cui si piega solo un braccio e si porta all'altezza della testa e tipo non sto parlando dello sport freccette.
0: No, perché in quel caso è al contrario, dalla testa vai
1: verso. No, bisogna avere tipo un bicchiere in mano.
0: Ok.
1: Poi si piega il braccio verso la bocca e si versa il bicchiere dentro la bocca.
0: Ma non sarà mica lo sport delle birrette.
1: No. Delle ombre.

0: Bruno Mars.
1: Anche pazzesca questa versione. Allora, la vuoi una carrellata di paesi con sport forti in quei paesi?
0: Come non volerla?
1: E allora, intanto c'è chi dice: se ci fosse solo la chioppa Cosco, saremmo primi in Friuli. Oppure a Solesino, inventate voi perché non c'è un cazzo. Questo è un messaggio che è arrivato. Mentre a Schio, il basket,
0: la mia città natale, ricordiamolo.
1: Ma infatti tu sei un ex giocatore di basket, giusto?
0: Te l'ho raccontata quella volta che ho fatto una lezione.
1: Sì, sì, esatto. Mezza. Poi la ginnastica ritmica. Mentre a Trebasele che ci fanno presente che il pattinaggio su rotelle è in linea molto forti, oppure
2: ragazzi, nella mia Zero Bianco ieri è stato un oro a Hong Kong di scherma di fioretto.
1: Bella, vedi, anche complimenti. Questo. Maser, Cornuda, Montebelluna e paesi limitrofi, ottime società di pattinaggio a rotelle, con campioni italiani, europei e mondiali. È vero.
0: Ma
1: che
0: quindi
1: c'è
0: tutta la zona della provincia di Treviso, esatto. Allora, mi
1: e
0: sembra
1: per chiudere,
0: di capire.
1: Sì, sì, è vero.
3: Beh, a Bruniera, che è in Friuli, c'è l'Atletica Bruniera ed è ai vertici nazionali ogni anno.
0: Complimenti, amici, bravi tutti dell'Atletica Bruniera.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
12: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
13: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
14: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
13: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
15: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
16: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
17: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: Blinding Lights dal 2020, The Weeknd su Radio Peter Pan, che è stato in concerto di recente a Milano.
1: Non ne avevo sentito parlare, è strano. È come,
0: per
1: come
0: caso ho sentito parlare del concerto di Bad Bunny?
1: Non so neanche chi sia, guarda.
0: No, allora, ne ha fatti due a Milano, uno è andato malissimo perché è venuto giù tanto di quell'acqua, non ti dico.
1: Momento velocissimo di saluti. Allora, salutiamo Riccardo e Sofia e la mamma Laura che stanno ascoltando Radio Peter Pan da parte di Fabio.
0: E allora questi li abbiamo salutati.
1: E poi c'è Barbara invece, che è stata molto contenta perché oggi, che è il suo compleanno, abbiamo messo tutte canzoni che le piacciono.
0: La casualità.
1: Si chiude un cerchio, perché prima abbiamo messo il pagante e lei dice che bello il pagante radio per il mio compleanno, e dice aspetto sempre The Weeknd perché non lo mettete mai.
0: Non è vero, l'abbiamo appena messo. Barbara, auguri, auguri, auguri, auguri.
1: Ciao, auguri Barbara.
0: Allora, ragazzi, dopo aver parlato di sport, parliamo anche di note del telefono.
1: Che collegamento?
0: No, non c'entra niente, non c'è collegamento.
1: Ok, quindi saltiamo. Hop, saltiamo. Hop. Anzi, fammi fare lo swish di cambio argomento.
0: Non ce l'ho.
1: Swish.
0: Parliamo delle note del telefono, che sono diventate un po' una sorta di diario, però un diario un po' misto, perché qua c'è questo fenomeno che è noto come cognitive offloading, che consiste nell'affidare parte della nostra memoria a un supporto esterno. In questo caso cosa fai?
1: Sì.
0: Quando hai un qualcosa che devi segnarti al volo, che hai paura che ti sfugga dalla mente, prendi il telefono e o utilizzi tipo la tua chat di WhatsApp, oppure vai sulle note e cominci a scrivere. Io uso le note del telefono più che la mia chat
1: allora,
0: di WhatsApp.
1: Anch'io, io uso molto spesso le note del telefono ultimamente per gli appunti, quelli magari un po' più lunghi e più complessi e più privati. Anche uso il diario, l'app diario, ti ricordi?
0: Ce l'hai? La stai usando?
1: Cioè, ho cominciato ad usarla. Com'è che si chiama questa cosa qui, Edo, delle note che le scrivi?
0: Cognitive offloading.
2: Edo, parla italiano che non ho capito un cazzo.
0: Consiste nell'affidare parte della memoria a un supporto esterno.
1: Quindi glielo chiediamo?
0: Adesso glielo chiediamo con calma.
1: Con calma. Sì. Okay, però avete già capito, qualcuno l'ha già capito.

0: anche una sorta di romanticismo, no? In alcune note del nostro telefono. Un po' perché vuoi non vuoi, magari ci sono delle cose romantiche scritte
1: dentro. Secondo me sai cosa dentro ci sono?
0: Le bozze dei messaggi.
1: Bravo, messaggi ma inviati.
0: O inviati anche.
1: Anche inviati, ma secondo me tanti non inviati, perché poi sono quelli che scrivi in quel momento, perché dici adesso me lo scrivo così. Se mi dice così, gli rispondo così.
0: Se ci fosse nelle vostre note qualche messaggio mai inviato e voi voleste inviarcelo, che così lo leggiamo, ma non
1: in
0: diciamo
1: anonimo,
0: niente,
1: in anonimo.
0: No? Magari togliete i nomi, non lo so. Quello che è sarebbe molto divertente.
1: Sì. Quindi non hanno capito quello che avremmo voluto chiedere, meglio così, ve lo chiediamo adesso. Ragazzi, leggeteci le ultime note che avete segnato sul vostro telefono, cioè le ultime cose che avete scritto, degli appunti, dei luoghi. Io stavo sfogliando velocemente le mie, se vuoi dire le tue.
0: Guarda,
1: intanto...
0: io ad esempio nelle ultime c'ho un sacco di conti di fine mese.
1: Quanto prende? Quanto hai preso sto mese?
0: Poco, pochissimo. E poi c'ho, questa non me la ricordo molto bene, c'ho risotto asparagi, bigola e all'anatra tagliata, rotolo coniglio, spezzatino manzo, rotolo faraona.
1: È il menù di qualche posto dove andare a mangiare.
0: E poi da un'altra parte, sempre lì, c'era anche eccola qua, primo agosto, vino bianco.
1: Ah, ok.
0: Che dobbiamo bere in diretta.
1: Bravo, ci sta, ci sta. Io vuoi che ti lega velocemente le mie?
0: Sì.
1: Segnata domenica, Luca e Samantha oggi sposi, perché dovevo leggerlo sul palco.
0: Certo.
1: Poi Waypons, un film che mi hanno consigliato. Il sussurro del fuoco.
0: Ah, ma quindi aspetta, tu fai una nota diversa per ogni cosa. Io segno tutto nella stessa.
1: Poi guarda, c'ho Gaia Malandra 18 anni, un altro messaggio da leggere sul palco. Poi parcheggio Euganeo, mi sono messo l'indirizzo dove parcheggiare per quando vado allo stadio. Poi una poesia che mi era piaciuta, che avevo sentito in un film, e serie TV da guardare, principalmente sì. Queste.
0: Credo
1: poi
0: ci sia anche Giuliano e Ornella,
1: 29 anni di matrimonio, auguri.
0: Ricordo che l'abbiamo
1: il 20 giugno.
0: Sì, l'abbiamo letto insieme ad un evento.
1: Sì.
0: Va bene, ragazzi, se avete voglia 393-73-66240.
2: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui abbiamo un problemino. E lui mi dice: sta tranquillo che ci sono le amiche.

0: Cos'è la canzone di Temptation Island? È assurdo quello che ha trovato un'ascoltatrice a Castelfranco Emilia. Ci ha mandato anche la foto. Ho detto ieri l'ho trovato in un tabaccaio e vi ho pensati. Nel cartellone c'era scritto testualmente:
1: ma se meglio ebraie rotte sul cuo o il cuo rotto su ebraie?
0: Però in italiano sarebbe stato
2: bello,
0: strano.
2: Devo dire, certi negozi hanno dei cartelli appesi che sono veramente bellissimi. Torniamo alle note.
0: Esatto, quali sono le ultime note che avete salvato sul telefono? C'è Martina che ci ha mandato lo screen direttamente, perché lei dice: io recensisco i ristoranti.
2: Quindi c'ha una nota in cui segna il nome del ristorante in cui è andata e le stelline da 1 a 5.
0: Volevo chiedere, visto che purtroppo non ha messo dove sono.
2: Cioè, solo in due c'è la provincia, che è provincia di Bologna. Gli altri dove sono?
0: Caorle, Treviso, poi vedo Bologna.
2: Vedi? Anche qua vicino, sì, Lignano.
0: Ha cominciato solo da un certo punto a mettere i luoghi.
2: Però grazie mille Martina, metti i luoghi.
0: Marti, volevo dirti che mi sono inoltrato la tua foto, perché volevo segnarmi anch'io. Lei mette tipo 5 stelline, 4 stelline, in base a quanto bene è stata.
2: Ha messo Radio Peter Pan 5 stelline.
0: Beh, certo, brava. Meritatissime, tra l'altro.
3: L'ultima nota l'ho salvata ieri e mi sono salvato l'IBAN dell'autoscuola a cui devo fare un bonifico.
0: Perfetto. Altro screen che è arrivato di note, se vuoi le leggiamo assieme. Allora, uno è una delle misure.
2: Sì.
0: 2,65
2: metri. Secondo me l'immobile da comprare.
0: Sì, esatto.
2: Poi serie TV lunedì Black Torch. Quindi cosa c'ha? La lista giorno per giorno di cosa guardare? Probabilmente.
0: Può essere.
2: Poi c'ha una nota protetta con i suoi dati anagrafici.
0: Ah, si può mettere da... Bello.
2: Può mettere la protetta, sì. Quella roba lì.
0: Cosa?
2: Bordino, soglia, rullo per lungo. Potrebbe essere una lista di cose da comprare?
0: Può essere, sì, anche se poi andando giù c'è anche cose da prendere, lampadario, camera.
2: E molto bello, dove fare colazione.
0: Eh sì,
2: quella mandascela.
0: Aspetta che mi inoltro anche questa.

0: Note del telefono, quali sono le ultime che avete scritto e per cosa prendete appunti? Perché appunto questo cognitive offloading, che consiste nell'affidare parte della memoria a un supporto esterno, ci permette di scaricare dei pensieri. In realtà poi sono più appunti, mi sembra di capire.
1: Sono arrivate testimonianze
0: di pensieri su quello che vivi.
1: Credo che sia questo il bello, ovvero che alterni dei riferimenti, tipo un giorno ti è servito segnarti questo tipo di informazione, perché in quel periodo cosa stavi facendo? Cioè è tutto il disegno che sta dietro a quella semplice nota. Per esempio c'è chi scrive: io nelle ultime notte ho la lista della spesa, il promemoria del cambio filtro della caraffa filtrante.
0: Mamma mia ragazzi, ma c'è qualcuno che le cambia in tempo, quelle là?
1: Io l'ho fatto per un periodo, poi ho buttato via la caraffa.
0: Come l'hai buttato via?
1: No. Codici PIN vari, sì, email, sì, nomi dei nonni e bisnonni per l'albero genealogico.
0: Bello, bello anche questo.
1: Interessante,
0: sì,
1: pure questo.
0: Anche questo che sentiamo adesso è interessante.
2: Ultima nota dal mio telefono è il 1° d'agosto, Beer Fest a Signoressa. Bravo, con la radio Peter Pan.
1: Bravo, segnatevelo tutti quanti questo sulle note, sul calendario, poi mandate un messaggio al commercialista.
0: Perché?
1: Ma sì, ma così almeno
0: che devono fare con il commercialista?
1: Deve rimanere in testa, in testa. Tra le note ho le password di mia mamma, i soldi che ho anticipato per lavoro.
0: Ottima la storia delle password.
1: Beh certo. Oppure lui, che invece ha per questioni lavorative segnato degli appunti del corso ADR, cioè quello per le merci pericolose, e serve appunto per poter trasportare determinate merci pericolose.
0: Ma chi l'avrebbe mai detto che il corso per merci pericolose serve per trasportare merci pericolose?
1: Serve, sì, per questo.
0: Non tutte le materie pericolose si possono trasportare su strada. Stiamo allora, leggendo gli appunti.
1: 13 classi di pericolosità. Materie esplosive.
0: 13
1: classi di pericolosità.
0: E perché qua ne vediamo 3 dopo?
1: Non so cosa dirti, Edo.
0: Secondo me non lo passi, il corso.
1: Attento, Manuel,
0: rivedi gli appunti.
1: Comunque l'ascoltatrice di prima, che aveva mandato lo screen con le recensioni dei ristoranti, alla fine era della provincia di Treviso, e quindi pure Edo si è mandato la foto.
0: Interessa anche a me ora adesso.

0: intanto c'è un ascoltatore che sulle note si segna possibili acquisizioni, bombe di mercato.
1: No, no, lui ha mandato lo screen che aveva scritto 29, pronostici. Però dice 29 agosto ore 14, non so di che anno.
0: Di quest'anno.
1: Bah, secondo me
0: Mbappé a terra Alinate sponda Milan.
1: Sì, sì, dice. Sì, sì, certo, aspettalo che arriva. Chiara da Verona invece ci manda la, dove c'è lo, la dieta, appunti per lo speed, zaini, cosa fare, come comprarli, gite da fare, eccetera. Ma il migliore ce l'abbiamo, lo stiamo per ascoltare.
0: Sì.
1: E lui ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale per la sua azienda. La sua azienda si occupa di...
2: Praticamente io lavoro in un'azienda dove vendiamo prodotti per l'agricoltura, quindi concimi, sementi, veleni, qualsiasi cosa riguarda l'agricoltura, e siamo in diversi magazzini barra diversi uffici. Una sintesi per tutti quei nomi che sentirai.
1: E allora adesso, ragazzi, ve la facciamo ascoltare, ce l'ha mandata la canzone.
0: L'ha messa nelle note, non c'entra niente nelle note, però la canzone è bellissima.
1: Ma l'ascoltiamo. Un pezzettino almeno, non tutta.
0: Sembra l'inizio di una canzone di Radio Sorriso.
1: Sì, sì, sì.

0: Calvin Harris, ultimo disco della seconda ora del The Remix Show.
1: Per chiudere salutiamo i due King, uno che dice: io nelle notti ho salvato solamente i link per i siti pornazzi. Così scrive.
2: Perché e le tiene nei link?
1: Ma che ci tiene?
2: Cioè,
1: ci
2: i
1: tiene,
2: link dice,
1: vuole tenerlo in tracciamento.
2: Vabbè.
1: E poi lui che dice: indovinate voi a cosa mi sto riferendo in queste note? Scrivi in alto quante.
2: Mamma
1: e poi
2: mia.
1: Una serie di date: 8 febbraio, 1 marzo, 26 aprile, 8 giugno e avanti così fino a dicembre. Poi finisce l'anno e si va con il 2026.
2: Indovinate quante?
1: Quante
2: cosa, cosa, quante?
1: Magari sono le cagate.
2: Tutti poche?
3: Il morning show. Con Edo Andrea Nordi, il remix show. Il morning show. Tra sole, mare, radio.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
11: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
12: Peter Pan O'Clock.
1: Le 9 da 3 minuti.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Quanto vale
14: la tua carta fedeltà?
15: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
14: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
15: Ali migliora la vita.
16: Breaking news.
17: Buona giornata da Federica De Boni. L'Italia ha messo un'opzione su 14,9 miliardi di euro di prestiti europei per la difesa, il cosiddetto SAFE. Lo ha anticipato ieri il ministro degli esteri italiani. La Lega però mette in guardia: l'ultima parola sull'eventuale ricorso ai fondi spetta solo al Parlamento. Il governo dovrà decidere a breve. Oggi a Roma la presentazione del nuovo CT della Nazionale Roberto Mancini, che torna sulla panchina azzurra, e del neo direttore tecnico Claudio Ranieri, entrambi scelti dalla FIGC di Malagò per rilanciare l'Italia del calcio. Ai mondiali di scherma in corso a Hong Kong, doppietta d'oro tutta italiana, trionfano il fioretto maschile e la spada femminile. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
16: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
20: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
21: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan 90.

0: Venezuela.
1: Che bella sta canzone.
2: Che allegria.
1: Tu
2: che
1: hai bella. Avuto il periodo in cui questa canzone era tipo l'unica cosa che contava?
2: No, questo
1: no. No, io c'ho avuto il periodo in cui ascoltavo tutte canzoni che erano legate alla marijuana.
2: Bene.
1: Perché mi facevano ridere, era ribellione.
2: Solo per quello.
3: La terza ora del programma
1: Massimo. Marijuana, dico, mi faceva ridere.
3: Radiofonia italiana. Con
1: adesso ti mando in paranoia.
3: Adesso Bienvenido. The Remix Show.
4: Estate coi remix.
0: The Remix.
4: Estate coi remix. The Remix Show. Estate coi remix. The Remix Show.
1: E parliamo un po' di marijuana, dai. No, allora, no, vi drogate? Niente, siete dai, pro o contro?
2: No, no, assolutamente no, ragazzi. Adesso abbiamo, come ogni mercoledì, un qualcosa che vi dovrebbe dare un input per cambiare la vostra vita.
1: Allora, in realtà, scherziamo su sta cosa qua della marijuana, eccetera, però potrebbe anche coincidere un po' con quello di cui parleremo. Eh beh, alcuni sì, sai, Edo.
2: Eh beh, adesso ci arriviamo.
1: Cioè, adesso, detta sì. Proprio adesso, prendendo la larga senza farvi nessuna domanda, si parlerà di hobby.
2: Sì, perché c'è una cosa, e adesso ci vi spiegheremo bene, che dice che servono per vivere bene 5 hobby.
1: Ma che
2: ci sono tanti,
1: ma voglia che sono
2: 5.
1: Tanti.
2: Adesso tra poco vi spieghiamo.
1: Adesso guarda, mi metto lì carta e penna e scrivo quali sono i miei.
2: Provate anche voi, ma adesso
1: aspetta.
2: Vi diamo il consiglio della vita. Per vivere meglio dovete ascoltare il The Remix Show.

0: Per vivere bene dicono che dovresti avere 5 hobby.
1: Ho appena letto, rieletto questo elenco, perché questi 5 hobby in realtà non è che siano, cioè intanto si dividono in 5 categorie,
0: esatto,
1: di hobby. E partiamo dal primo, dai.
0: La prima categoria è quella che degli hobby che ti fanno stare in salute.
1: Esatto, e quindi fanno degli esempi su cosa potrebbe essere, ovvero andare a camminare, fare pilates, fare palestra, fare yoga o andare via in bicicletta.
0: Beh dai, qua ci siamo, anche, uno ce l'abbiamo.
1: Ci aggiungerei anche la corsa.
0: Sì.
1: Come te walking, però insomma. Poi.
0: E su questo ce l'abbiamo.
1: Categoria,
0: no?
1: B. Due. Un hobby che ti permetta di essere creativo, ok? Di lavorare sulla tua creatività, mettiamola così. E quindi questi esempi sono scrivere, fare fotografia,
0: disegnare, creare dei contenuti.
1: Cucinare e suonare della musica.
0: Ah.
1: Quindi anche questo è interessante. Poi ovviamente ce ne
0: sono.
1: Qua ce
0: ne abbiamo,
1: sì,
0: scrivere,
1: infatti,
0: fotografia, content creation. Diciamo che noi non è un nostro hobby, però siamo costretti a farlo quando ci fanno fare TikTok.
1: Content creation.
0: Content creation.
1: Poi invece andiamo alla categoria C o al numero 3, come preferite, un hobby che ti permetta di crescere.
0: Ad esempio, la lettura, oppure imparare una lingua straniera, oppure ascoltare un podcast ci fa crescere.
1: Se sono,
0: dipende da che,
1: esatto,
0: podcast,
1: esatto,
0: ascolti.
1: Se ascolti Tavolo Parcheggio,
0: ecco,
1: no,
0: volevo arrivare lì decresci.
1: Che comunque bravi ragazzi che fanno Tavolo
0: che
1: Parcheggio,
0: che fanno tanto ridere,
1: sì,
0: certo,
1: sì, assolutamente. Studiare la psicologia o studiare un po' la salute in generale, quindi magari l'alimentazione eccetera, o scrivere.
0: Sì.
1: Ok, ci fermiamo qui per le prime tre, tra poco arrivano le ultime due.
0: Ehi Ligno,
2: ehi niño, escúchame.

0: finta che questa canzone mi piaceva. Adesso
1: no.
0: Allora andiamo avanti con le altre due categorie di hobby che ci mancano.
1: Esatto, 5 erano in totale. La prima era qualcosa che ti aiuti a rimanere in salute, la seconda era qualcosa che stimoli la tua creatività, la terza era qualcosa che ti permetta di crescere, di imparare delle cose. Arriviamo alla quarta, dove si consiglia un hobby che ti dia pace.
0: Sì, ad esempio fare giardinaggio, oppure fare delle camminate lente, la meditazione, il caffè journaling, che non capisco la differenza rispetto al journaling. Prima l'abbiamo detto, cioè scrivere, l'abbiamo detto sia per la categoria di quelli che ti fanno crescere che per quelli che invece ti permettono di fare di tenerti in salute anche mentale, sì, tipo sì. Journaling vorrebbe dire
1: scrivere.
0: Tenere il proprio diario personale, quindi scrivere emozioni, eccetera. Che differenza c'è tra journaling e caffè journaling? Ti rilassa?
1: Ti bevi il caffè.
0: Ti bevi il caffè
1: tra l'altro
0: il diario.
1: Credo che questa quarta categoria sia un po' molto vaga, anche perché chiude con sera tranquilla a casa.
0: Oh, che
1: questo
0: bello.
1: Non è un hobby.
0: Che bello, è un bellissimo hobby.
1: Ma non è un hobby.
0: Posso dire che è un bellissimo hobby. Che,
1: quello a cui punti tutti i giorni, insomma.
0: E poi ultima categoria di hobbies, cioè quelli che ti permettono di metterti in contatto con altre persone.
1: Tipo,
0: non lo so, fare parte di una community wellness.
1: Andare a correre con delle persone, con un gruppo di persone. Andare.
0: Sì, a fare anche sport insieme.
1: Sì, sport insieme.
0: Ci sono i book club.
1: Book club, fare volontariato.
0: Bello.
1: Ok, tipo, non so, lavorare, penso a tutti quelli che lavorano nei vari Pro Loco, che fanno, non so.
0: Grandi, bravissimi.
1: Che lavorano alle sagre.
0: Bravi!
1: Tutti anche.
0: Bravi, sempre.
1: Dove ci sono quei bambini sfruttati che fanno la cameriera. Bambini di 8 anni. Muoviti a portarmi!
0: Buongiorno,
1: la grigliata!
0: Loro.
1: Hai sbagliato!
0: Saranno loro che avranno 40 anni e diranno su ai loro bambini di 8 anni, è giusto così.

0: All Days su Radio Bitter Pan, il remix era quello di Addal.
1: Programma in collaborazione con...
0: Salutiamo anche gli amici del Rayer City League, il torneo 3x3 itinerante che trasforma le piazze in arene spettacolari.
2: Ci saranno 30 squadre che si sfideranno in 6 piazze.

0: saranno a Jesolo, a Padova, a Mestre, a Bassano, a Milano e poi, come già detto, a Venezia, appunto in campo Santa Maria Formosa, le finals.
1: C'è una cosa molto importante che ci teniamo a dirvi, ovvero che potete creare la vostra squadra con Radio Peter Pan, cioè essere la Peter Pan Rayer Team. Basta candidarsi mettendo nome, cognome, recapito telefonico tramite la mail eventi@peterpan.it. Selezioneremo una squadra per una delle tappe, poi ovviamente faremo il tifo e sarete brandizzati con i gadget di Radio Peter Pan.
0: E non solo, perché per la squadra selezionata appunto da Radio Peter Pan la quota iscrizione è omaggio.
1: Esatto, mentre per tutti gli altri la quota iscrizione è 50 euro per squadra, non una persona.
0: Iscrivete la vostra squadra invece in generale e tutte le informazioni le trovate sul sito rayer.it/RayerCityLeague fino ad esaurimento posti.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
0: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
0: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
11: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Peter Pan Pink Power.
0: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sia in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.
14: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: chiama La Di Da Da questa canzone, ma si chiama My Heart Goes Boom.
1: Boom,
2: boom,
1: boom,
2: boom,
0: boom.
3: Servizio in camera dentro.
1: Giulia, oh mia cara, ciao Giulia.
4: Ciao.
1: Benvenuta, come stai?
4: Tutto bene, grazie.
1: Che stai facendo in questo mercoledì mattina?
4: Ma relax.
1: Relax? Ma relax cosa vuol dire?
4: Beh, relax, non si lavora.
1: Ok, quindi adesso sei a
4: casa. A casa, tranquilla.
1: Ok, dove sei, in cucina?
4: No, no, sono fuori in giardino.
1: Ah, in giardino, bella lì, si gode la giornata. Si sta fumando un cannone così.
0: Ma perché, Andrea, ma ce l'hai su stamattina veramente?
4: No, come no, Maria. No.
1: Vabbè, allora sei lì in relax per goderti questa giornata, perché è un giorno importante, non l'abbiamo ancora detto, ma ci hanno segnalato che oggi è il tuo compleanno.
0: Ah,
1: è vero?
0: Auguri! Oh,
1: auguri,
0: auguri, auguri, auguri, tanti auguri.
4: Grazie.
0: Da parte di Marco, Christian e Sofia. Ditele che se anche gli anni vanno avanti è sempre il top come moglie, mamma, e non perderà mai lo scettro di reginetta di Pradis.
1: Buona.
0: Le vogliamo un mondo di bene e PS, fatevi spedire una bottiglia di bollicine. Allora,
1: certo.
0: La bottiglia, ecco. Adesso tra poco ti lasciamo in privato l'indirizzo.
1: Bollicine buone,
0: certo.
1: Grazie.
0: Sì, spiegaci questa storia della reginetta.
4: Ma no, mio marito è il solito.
1: Comanda lei, comanda lei.
4: Sì.
1: Cioè, è una reginetta.
4: Ovvio, sempre.
1: Il marito com'è che si chiama? Allora, aspetta,
4: Marco.
1: Marco, sì. È il re di quella casa o c'è solamente una regina?
4: C'è solo la regina.
1: Ecco, vedi perché
0: Marco non può decidere niente. Vuoi dir loro qualcosa?
4: Così, no?
0: Certo, lo sappiamo. Vuoi ringraziarli?
4: Assolutamente sì, grazie mille.
1: Ok, adesso
4: grazie,
1: ti lasciamo al tuo relax. Buon compleanno ancora,
4: sorpresa.
1: Giulia. E
4: grazie.
1: Ci sentiamo alla prossima, va bene?
4: Grazie, grazie mille.
1: A presto, ciao.
4: Ciao.

0: dall'anno 2023 con Monomoon.
1: Però Annalisa è quella della Gialappa, attenzione.
0: Ah, questa era Annalisa.
1: Questa è Annalisa.
2: Ah, scusa, ormai le confondo praticamente.
1: Brava, bella, simpatica e intelligente.
0: Oh, e laureata.
1: E lei, beh, sì, certo, certo, assolutamente. Brava Annalisa.
0: Ragazzi, attenzione, perché prima abbiamo cominciato un po' a ricordarvi quelli che saranno gli appuntamenti del weekend di Radio Peter Pan. Lo facciamo in maniera un po' più istituzionale, ricordandovi che venerdì 31 luglio ritorniamo a Ponzano Veneto alla Frasca 2000, quindi la musica più bella di tutti gli anni 2000, dalle 19 con Fabio Pizzo e Danielino DJ.
1: Siamo un po' di parte perché diciamo che il sabato ci sono tre eventi, però noi saremo a uno di questi tre eventi.
0: Non possiamo
1: e
0: essere unietrini.
1: Possiamo anche, cioè ci viene spontaneo dire che sarà il più bello di tutti gli eventi, quello che faremo noi, insomma il Peter Pan 2000 Heroes, che ci sarà l'Agos Beer Fest di Signoressa, siamo in provincia di Treviso ovviamente, e troverete in console me, Edo, Marco Boffo, l'animazione con i supereroi del Peter Pan 2000 Heroes, quindi le più belle degli anni 2000.
0: Mi spiace per quelli che non sono in provincia di Treviso, gli altri eventi sono un po' meno belli, però sono pur sempre molto belli. Sto scherzando. Amici che siete al mare, a Rosolina Mare, al Primavera Beach, al bagno, quindi sulla spiaggia, potete ballare con le note rosa di Radio Peter Pan dalle 21 al Pink Power sabato 1 agosto con Sister Gloria e Francesca Voice.
1: Non è finita qui, perché Radio Peter Pan arriva anche alla Messa in Balle a Trevignano Udinese dalle 21.30 con in console DJ Maxwell e Fede.
0: Domenica 2 invece doppio appuntamento, quello con Radio Peter Pan dalle 18 al Party People, al Limousine, Risto Pizza e Musica, Morsano al Tagliamento, provincia di Pordenone, Thomas, Menegazzi e Fede, mentre invece on the beach c'è il ritorno di Aperishow.
1: Esatto, siamo al Faro di Jesolo, l'ingresso è gratuito ma la registrazione è obbligatoria, quindi andate su ticketsms.it.
0: Con Aperishow uniti si può.
3: Tanto.

0: poco arriverà anche Giovanni con la Generation. È già entrata la valletta di Giovanni.
1: Sì, ma perché poi che forza?
0: È carica.
2: Benvenuti a tutti. Benvenuti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Che forza! Che è quel programma, ma che forza che ha anche quello che di solito chiude la puntata del The Remix Show, cioè il
0: 2000 Heroes, oggi con Thomas Menegazzi.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da
6: Thomas Menegazzi.
7: Un genio miliardario playboy filantropo.

0: 2000 Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da Thomas Menegazzi.
1: Come tutti i veri eroi, riesce a salvare se stesso e tutte le persone a cui cade.

0: Bella questa, ma ti ricordi che ricordi?
1: Ma chi ha scelto di suonarla, scusami?
0: Il nostro DJ Thomas Menegazzi, oggi in the mix.
2: 2000 Heroes.
3: Anche questo episodio è finito.
1: Ah, non l'ha deciso Matteo Monti.
0: No, quello fa la scotechina la mattina. È tutto pronto per la Generation. Noi torniamo. Beh, io torno venerdì.
1: Bravo, fai bene, dai. Goditi la giornata, io rimango, ragazzi. Domani mattina c'è il remix show con un remix solo.
0: Ciao.
3: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: The Remix Show.
5: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
6: Grazie, grazie mille. Oh.
7: Grazie a
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
9: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
10: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
11: Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
12: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
15: Craig David, il 2 agosto, è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
16: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
17: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
18: Peter Pan O'Clock.
19: Le 10:01 c'è la Generation.
18: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
20: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
21: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
22: Perché se non Deghi, non ci credi. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 € al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.

Settimana 29 luglio 2026, 6 minuti dopo le 10 fino alle 13, la Peter Pan Generation con un sacco di robe belle. Ho appena letto, non lo sapevo, l'ho scoperto adesso, che oggi c'ho anche dei biglietti belli belli per un concerto bello bello da regalarvi. Magari lo facciamo fra un'oretta, quindi vi tocca stare lì perché il momento preciso non ve lo posso dire. Dalle 10 alle 13 ci sono un sacco di belle robe, anche se stamattina appena sono sceso dalla macchina, 10 minuti fa, sono arrivato 10 minuti fa in radio, c'era una nonna che stava facendo da babysitter, quindi un tributo a tutti i nonni che durante l'estate si occupano dei nipoti ancora di più che durante l'anno per aiutare mamma e papà che sono al lavoro. Però c'era questo bimbo, questa bimba molto piccola, avrà avuto 3-4 mesi, non di più, che era disperata. Piangeva così. Che è quel suono che ti mette l'angoscia dentro. E ho detto, prima di mettere domande del cavolo con due Z sul tavolo, devo contrastare questa angoscia che mi ha messo il pianto del bambino, rubando un bel disco dall'archivio. Quale? Uno che ti mette felicità, questo qui.

0: quelli che ti ribalta l'umore. Dal 2013 Pharrell Williams, Happy, secondo la Rai forse un cantante americano. Ti ricordi quando l'hanno inquadrato durante i mondiali? Ma chi è quello? Boh, sarà forse un cantante. È Pharrell Williams. Inizia così la Peter Pan Generation. Buongiorno, buongiorno.
1: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: ti mettono i pensieri, ti appesantiscono l'anima. Fatto quello, mettendo un bel disco rubato dall'archivio, quello di Pharrell, posso finalmente entrare nel discorso domanda del cavolo con due Z. Lo scorso weekend, domenica, dopo la diretta dell'Happy Ending, quindi alle 11 del mattino, sono andato al cinema a vedere finalmente Odissea. Ve ne ho parlato settimana scorsa, ah, sono contento, vado al cinema a vederlo. A parte il film bellissimo, c'è un pensiero che è affiorato nella mia mente, un discorso che ha a che fare con la bellezza, non tanto del film quanto delle attrici, una sorta di bellezza generazionale. C'è un cast della Madonna, e questo non te lo devo dire io, però in particolare c'erano due attrici che rappresentavano due generazioni diverse. Zendaya, classe 1996, aspetta che mi sono segnato le date, Zendaya sì, è del 1996, nata il 1 settembre, e poi contraltare della generazione X, 50 anni, Charlize Theron. E ho detto no, lì allora vince la Gen Z, scusa, la Gen X, è molto più bella Charlize Theron. Quindi oggi sfida di bellezze: chi è il più bello barra la tua bella, più bella, che è nata nel tuo anno, ok? In che anno sei nato e chi è il più bello della tua generazione? Ditecelo.
1: Peter Pan Generation.

0: voi.
1: Ciao, buongiorno.
0: Siamo Vanessa,
2: Beppe,
3: Maria
0: e Maya, che è la mia cagnolina. Stiamo andando al lago del Miz, qua a Sospirolo, e abbiamo una bellissima giornata. E vi salutiamo, un grosso bacione e un abbraccio da tutti noi.
1: Che bello, portateci gita con voi, così ci sentiamo un po' più in vacanza anche noi. C'è la Generation, stamattina confronto di generazioni, dato che questa era Peter Pan Generation, ogni tanto lo dobbiamo affrontare questo discorso. La bellezza, a che generazione appartiene? Vi raccontavo, no, nell'Odissea, scontro generazionale anche di bellezza, in particolare Zendaya, la rappresentante della bellezza della Gen Z, anno 1996, che perde nettamente contro Charlize Theron del 1975, Gen X che vince. Gen X che vince anche secondo Gabriel, che manda delle foto e anche una spiegazione. Dice: per me la donna più bella è Liv Tyler, che è del 1977, quindi anche lei generazione X. Donna bellissima, grandissima attrice, ha interpretato Arwen nel Signore degli Anelli. Che bella che era in quell'interpretazione lì. Poi vabbè, c'è anche la bellezza maschile.
4: Io sono nata nel 87 a settembre, e sempre a settembre nell'87 è nato Joe, e lui è il più bello della nostra generazione. Evviva!
1: Sì. Cioè, purtroppo mi tocca rappresentare la bellezza di questo paese. Stava parlando di me, attenzione, stava parlando di me, buongiorno. 393-7366-240, la bellezza, a che generazione appartiene? Pensaci!

0: corri, Joel Corry con AB Flynn, Faces. Nella Generation c'è spazio anche per i saluti, siamo in modalità summer. Tipo Beatrice che mi chiede: ciao, puoi salutare la mia mamma? Vi ascolto ogni giorno, mia mamma si chiama Marilena. Ciao mamma Marilena, la tua piccola Beatrice ha mandato un messaggio. Beatrice ha mandato un messaggio alla radio. Siamo belli noi di Peter Pan, però siamo scemi.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Lavorare a Peter Pan, diventate tutti più belli.
0: C'è sta cosa qua, è incredibile. Deve esserci la fonte della giovinezza, probabilmente alla macchina del caffè. Stiamo individuando in un discorso tradizionale da bar in che generazione risiede la bellezza. Secondo lui nel 1990.
2: Ma vogliamo mettere Margot Robbie?
0: Beh dai.
2: Cioè Margot Robbie, te ascesa in terra, vinto assoluto su chiunque.
0: Cioè è difficile da battere, anche se l'annata 1969 non è male. Senti il messaggio che manda Monica. Nel 69, che tra l'altro che numero casuale, Jennifer Lopez, Jennifer Aniston, Gwen Stefani, Kate Blanchett, solo per citarne alcune. Porca miseria, che annata quella lì.

0: difficile da battere il 1969 come anno della bellezza, cioè in quell'anno lì sono nate delle bellissime donne, anche se qualcuno ci prova col 1990. Prima abbiamo citato Margot Robbie del 1990, Dario dice Emma Watson, facile, è una bellezza che non mi ha mai colpito tanto, sarà che l'ho vista crescere quindi io me la ricordo sempre bimba e quindi non lo so. Ciao Joe, 1990, perché la più bella sono io. Brava Francesca, questa è l'autostima. Fra poco torniamo, chiudiamo questa storia, quindi in che generazione risiede la bellezza? Qual è la generazione con più fighe o con più fighi in generale? E poi l'oroscopo e il GR, sti cazzi.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
4: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
1: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
5: Peter Pan Pink Power.
6: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sia in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach, Rosolina Mare.
7: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: The Black Eyed Peas, ehi mamma, state ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, c'è da chiudere il discorso sulla bellezza. A che generazione appartiene? Stiamo restringendo il campo, anche se qualcuno ha qualcosa da ridire. Qualcuno comunque la bellezza non ha età, certe persone a 20 anni sono brutte, altre bellissime a 50 e altre sempre. Vabbè, qualunquismo, questo è un voto da Democrazia Cristiana, noi vogliamo gente che si schiera come lui, che dice la bellezza, quella vera, appartiene ai boomer. Quella volta o eri bella o eri un cesso, oggigiorno c'è tutta la chirurgia estetica, il messaggio che manda Marco. In realtà la stiamo localizzando. È una sfida fra generazione X e generazione millennial. In particolare millennial attorno al 1990, generazione X fra il 75 e l'80, dai.
1: Buongiorno Gio, io sono nato nel 1978. Nel 1978 è nata Elisabetta Canaris, tanta roba.
0: Quindi questo è Gen X. 1990 Federica Nargi, vedi anche lei porta del bel peso. Jessica Alba 1981, 1938 Anna Mazzamauro, bella, sempre bella. Linda Pani così a caso, generazione Z 1999, il voto che manda Alessandro. Poi Mia Khalifa che rappresenta la generazione millennial. 1993, hai capito? Classe 1981 per distacco Eva Green, che io non conosco, però sono andato a vedere. Chiaramente una bella donna, se no non l'avrebbero citata. Io sono combattuto tra Giulia Salemi, Ariana Grande, Taylor Mega, le gemelle Donatella, Jennifer Selter. Sai che è un tipo di bellezza che, non lo so, non mi ha mai colpito molto. Chiusa questa storia, discorsi da bar stamattina. Un paio di dischi e scopriamo i segni che van bene oggi. Quali sono?

0: capítulo 40 de la Biblia del Saiyajin. Se no sono morto mischiando rum, tequila y birra, ti pare que moriró per te.
1: Sei solo una...

0: L'oroscopo nella generation, cioè da chiudere il discorso legato alla bellezza, a che generazione appartiene. Effettivamente solo voti maschili, siamo proprio dei morti di fighe, come sempre, non ci facciamo mai i fatti nostri. Però vedi, finalmente una donna si è fatta avanti. In che generazione risiede la bellezza, Marzia?
1: Buongiorno cari, io che sono del 1960, non mi sembra di essere da buttare via.
0: Brava!
1: Ciao!
0: Ciao, buona giornata a te. Comunque l'autostima è importante che ci sia. Secondo me alla fine il piatto della bilancia pende dal lato Gen X. 1975 anche Angelina Jolie. E allora, porca miseria, come fai a batterla? Gio, mi saluti la Stropule che è via con la botte del liquame e ha una giornata letteralmente di merda. Ma scopriamolo, perché magari l'oroscopo dice il contrario. Che si salvano e che vanno bene in questo mercoledì e hanno quindi un metà settimana agevolato sono quelli dell'Ariete, che se la ridono assieme ai gemelli, al cancro, alla bilancia, al sagittario e basta. Questo è il capannello di gente che se la ride, gli altri no, tristi così abbacchiati.
2: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Pronti a soffrire anche oggi. Rullo di tamburi, rimangono fuori i due segni principali di giornata, i migliori e i peggiori. Partendo dai più fighi, col voto 8 in pagella perché il 10 la perfezione non esiste, i migliori oggi sono quelli dell'acquario. Certe volte hai bisogno di una tazza di caffè, altre volte della tazza del cesso, alcune volte hai bisogno di quel pacco che hai ordinato online su Amazon, altre volte hai bisogno di tirare il pacco a quella persona che hai conosciuto online. L'importante non è il bisogno, ma bisogna che oggi vada bene. I più fighi sono quindi quelli dell'acquario.
2: Un ottimo lavoro.
0: Bravi.
2: E non
0: bisogno.
2: Applaudo con ironia.
0: Mitici. Peggiori oggi, quelli del leone.
3: Oddio! No! Se... Dio, ti prego, no! Se... No! Se... No!
0: Sì, invece
3: no!
0: Leone, male. Radio.

0: aveva l'anno 2018, Russian, sfera e basta, Pablo, sto bello tranquo. Fatto l'oroscopo, chiusa la domanda del cavolo con due Z, c'è la rassegna stampa, quella del GR sti cazzi.
1: GR sti cazzi.
0: Guarda che carrellatona, si parte dal leggo dritti dritti. Francesco Totti e Ilary Blasi hanno divorziato, ora è ufficiale, possono risposarsi.
2: E sti cazzi.
0: E il Today approfondisce la questione. Solo 10.000 euro di mantenimento per i figli. Ilary Blasi perde contro Francesco Totti. Lei aveva chiesto 20.000 euro al mese.
2: E sti cazzi.
0: La sconfitta di Pirro, comunque sono 10.000 euro al mese, buttali via. Da fanpage.it c'è chi, insomma, sta peggio, c'è sempre chi sta peggio, tipo Icardi. Attacca Wanda Nara, voleva continuare a rubarmi i soldi. 250.000 euro al mese per lei, follia.
2: E sti cazzi.
0: L'hai capito, dopo tanti anni ti ha rovinato la carriera. 250.000 euro al mese, sono tantissimi. Fatto Quotidiano, questa ha a che fare con la quotidianità di tutti. Una Madonna gigante che supera anche il Cristo di Rio de Janeiro, l'impresa record di un'azienda italiana che ha realizzato statue giganti.
2: E sti cazzi.
0: Comunque, madonne giganti, quante durante la giornata. Dall'ego Emma Marrone, a proposito, resta bloccato in ascensore per quasi un'ora il video tragicomico dell'imprevisto.
2: E sti cazzi.
0: Questo è un approfondimento da premio Pulitzer. Fatto Quotidiano, lo sfogo su Reddit di questa persona. Di notte il mio vicino bussa alla finestra del soggiorno. Vivo da solo e soffro d'ansia. Ogni volta che succede mi sento a disagio e insicuro.
2: E sti cazzi.
0: Cambia casa a questo punto. Chiudiamo con Vanity Fair Italia. Belen Rodriguez. Il sì, detto per paura, pesa più di ogni no sincero.
2: E sti cazzi.
0: Hai capito? No, però sincero.
1: Radio Peter.

0: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock. Le 11:01 c'è il meteo. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
5: Dali. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
6: Beh, sempre 30?
7: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
6: Solo Dali?
7: Solo Dali e Aliper, perché Ali migliora la vita.
4: Peter Pan Meteo.
8: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Peter Pan. A partire da oggi e fino all'inizio di agosto, una nuova eccezionale ondata di caldo interesserà tutta Italia, anche le nostre regioni settentrionali, dove proprio in vista del weekend e della giornata di lunedì saranno possibili locali punte fino a 39-40 gradi. Insomma, anche nei prossimi giorni bollino rosso per le temperature, valori termici elevati sia di giorno ma anche di notte, con minime tropicali a fatica sotto i 25 gradi ed elevati tassi di umidità. Dal punto di vista meteo, nelle prossime ore cielo sereno, poco nuvoloso, giornata soleggiata. In montagna verso la serata sulle Alpi orientali qualche breve temporale di calore. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: che siete proprio scemi. Dal 2021 elettro Lamborghini pistolero. È arrivato un messaggio di Leonardo che cito perché mi ha fatto ridere nel fuori onda. La canzone preferita di Mario Roggero. Basta, non faccio altri commenti. Però pensava anche come rima, perché fa rima proprio con pistolero. Torniamo su altri temi, altri discorsi. Ciao, io sono Joe, c'è la Generation, seconda ora insieme, la Lung the Broad. Fra poco regalo dei biglietti per un concerto di questo sabato, 1° agosto, concerto di Ernia al Festival di Maiano. Quindi se volete, 393-7366-240, iniziate a salvare il numero che vi serve fra pochissimo. Saluto invece chi, come Andrea, ha delle giornate felici. Joe, la faccia di chi ha gli ultimi 2 giorni di lavoro e poi a casa per congedo parentale più ferie, perché tra 1 settimana e mezza arriva il mio 2° figlio, Nicolò, e il piccolo Thomas, che ha 4 anni, insomma si può godere il papà. Bello, bello, thank you. Cercavo un effetto da mettere, ho detto thank you.
1: Thank you.
0: Ho letto quello che c'avevo davanti. Bravo Andre. C'è chi invece parla di bellezza, ne abbiamo parlato per tutta un'ora.
2: Ma a proposito di bellezza, avete visto le foto di Emma Rossato in questi giorni?
0: Hai visto? A Porto Cervo sulle barche con un sacco di amiche. Fanno... Infatti qualcun altro dice: Gio, grande Gio, tu che hai confidenza con le principesse Rossato e Mazzetti, Aurora Mazzetti, che è la nostra social media manager, se puoi dire loro di smetterla con le foto delle vacanze, non posso star lì a mettere like a tutti i post e a tutte le storie che mettono. Guarda, glielo dirò, però secondo me dovresti bloccarle per 1 settimana. Blocca tutto e poi ripristina quando tornano. Quando tornano, dico.
3: Attenzione, non

0: su questa canzone non ho fischiettato perché è arrivata una polemica.
1: Questa trasmissione fa proprio schifo. Ho cambiato stazione radiofonica perché non si possono rovinare tutte le canzoni con questo. E ho cambiato stazione e sono andata a Radio Maria. Fate schifo.
0: Senti, Andrea Nordi, approfitto del fatto che tu sia qui.
2: Sì, ogni volta che arrivo comunque stai litigando con qualcuno.
0: Ma vabbè, ma questa era finta. Questa era finta. Come il wrestling.
2: Va bene.
0: C'è una questione.
2: Sì.
0: Voglio rubarvi una notizia. Dato che voglio rubarvi una notizia, voglio che tu sia qui mentre la racconto.
2: Maledetto.
0: Voi parlate sempre di tendenze, no? Sì. C'è una nuova tendenza che in realtà riguarda tutte le generazioni, ma in particolare la Gen Z. Io non conoscevo questa cosa, ma ne parla il Fatto Quotidiano. I profumi sono belli, noi siamo tutti profumati in radio,
2: ci
0: vero?
2: Ci piacciono i profumi, sì.
0: Siamo, cioè, proprio tipo il direttore è il capostipite.
2: Poi c'è subito dopo c'è Salvo Gagliano che come entra per 5 minuti in radio sa tutta la radio sa
0: il suo profumo. Comunque anche Andrea Nordio stesso, c'è cioè, no. Gente che quando
2: adesso
0: passa.
2: Adesso sto usando l'acqua corpo.
0: Rocky è pazzo per i profumi.
2: Rocky è pazzo.
0: Gente che passa e lascia la scia. C'è un profumo che va molto di moda, io non lo conoscevo. Se arriva dalla Francia, Parfum de Marly, anche se poi è stato presentato a Dubai e insomma le star l'hanno lanciato, ma la Gen Z leggo che fa proprio la colletta per prendere questi Parfum de Marly e lo prendono tutti insieme per metterselo.
2: No.
0: Sono andato a cercare il costo e allora ho detto ok,
2: ecco perché
0: per 30 ml 180 euro.
2: Vabbè, guarda, ti dirò
0: per 75 ml 192,90.
2: Ma quella è la tacca, quella è la tacca.
0: Ma io spendo 80 euro in meno. Sui 100-110 più o meno.
2: Vabbè, ci sta, però la particolarità di avere un profumo non è quella di averla solo te in quel gruppo di amici, quel profumo lì.
0: No.
2: Ma cosa no? Tutti uguali.
0: Sì.
2: Ma che schifo.
0: Guarda, dai. Adesso ci abbracciamo e mischiamo i nostri profumi.
2: Fallo con Rocky.
0: No, non lo voglio fare.

0: Fan de Marley, che è arrivato anche in Italia. Adesso mi aspetto che me lo mandino, costa un botto, quindi magari.
1: Ascolta, gioca e vinci.
0: Nella Generation giochiamo oggi per assegnare alcune coppie di biglietti. Non ne ho solo una, quindi c'è possibilità per tanti. Per questo sabato è il 1° agosto, quindi alle 21 a Maiano, provincia di Udine. Se questo sabato alle 21 sei libero e non ti è scomodo arrivare a Maiano, provincia di Udine, e ti piace Ernia, allora partecipa. Non che poi ti mando il messaggio e mi dici: no, non posso sabato. Hai giocato, adesso ci vai. Facciamo così, ok? I biglietti sono per Ernia, del quale noi passavamo una canzone 3 estati fa, era il 2023, Parafulmini, insieme a Brescia e Fabri Fibra, ok? Il video di quella canzone lì era ispirato a un bellissimo film di Quentin Tarantino, Le Iene, quindi tutti molto eleganti, e poi va a finire in una sparatoria sanguinosissima. Quindi oggi, per assegnare queste coppie di biglietti per Ernia, ti chiedo di fare una cosa. Non è facilissima, però neanche complicatissima. Al 393-7366-240 scrivimi un altro film che non sia Le Iene di Quentin Tarantino. I più veloci si portano a casa una coppia di biglietti per questo sabato 1 agosto al Festival di Maiano Udine per il concerto di Ernia, del quale ci ascoltiamo la canzone.
1: Ascolta, gioca e vinci.

0: biglietti per il concerto di questo sabato a Maiano, provincia di Udine, per il concerto di Ernia, per l'appunto. Vi ho raccontato che la canzone Parafulmini, che poi ci siamo ascoltati, aveva un video che aveva a che fare con un film molto bello di Quentin Tarantino, Le Iene. Per vincere vi ho chiesto di citarmi un altro film di Quentin Tarantino. Me ne avete citati diversi, a parte uno che ha sbagliato, che ha detto Il Padrino. Quello, il regista è Francis Ford Coppola. In realtà Quentin Tarantino, il più quotato, Pulp Fiction, credo l'abbiano detto tutti, a parte uno che mi ha detto Bastardi senza gloria, bellissimo anche quello. Oppure cos'altro c'era? Kill Bill, qualcuno mi ha citato Kill Bill. Però a furor di popolo, dai, un pezzettino di Pulp Fiction, vuoi non sentirlo?
1: Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della carità.
0: Vabbè, va a finire che gli spara e muoiono tutti. Torniamo fra poco con la Generation, state con noi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
11: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
13: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
10: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: Battolo Design Store, saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo.

Disco DJ in Makeba, state ascoltando Radio Peter Pan. C'è la Generation, un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte. Poco fa abbiamo giocato per assegnare dei biglietti di Ernia, che sarà questo sabato al Festival di Maiano, provincia di Udine. E io avevo detto, oh ragazzi, se non potete il primo agosto a Udine, Maiano, precisamente Maiano, non giocate. Indovina, il primo che ho assegnato mi ha risposto, non posso. Acci!

Infatti, poco fa abbiamo parlato anche di un'altra tendenza, giusto per rubare la notizia di tendenza che solitamente viene affrontata dai remix. Il profumo più venduto al mondo pare essere un profumo di Parfum de Merli che si chiama Olfattorio. Abbiamo anche parlato del prezzo. E tanto che va di moda nella Gen Z che i ragazzi fanno la colletta per comprare cose, per comprarlo nella fattispecie, cose era generico, per comprarlo. E quindi ho detto, questa mezz'oretta che sarebbe dedicata al dilemma senza Emma, potremmo dedicarla al racconto da parte vostra di situazioni di colletta, soprattutto quando eri ragazzo, adolescente, gli soldi a disposizione non erano un'infinità, mai, magari fossero stati un'infinità, e quindi in qualche caso era necessario fare delle collette per potersi permettere qualcosa e poi condividerlo. Quindi 393 7366 240, ti ricordi di una colletta che hai fatto quando eri ragazzo per comprare qualcosa insieme, in compagnia?

0: Tony F e Gaia, Sesso e Samba. Nella Generation ci sarebbe il dilemma, ma dato che Emma è in vacanza a Porto Cervo, abbiamo dirottato questa mezz'oretta in una domanda aperta. Poco fa vi raccontavo di questo profumo di moda in tendenza nella Gen Z che costa tanto, e quindi la Gen Z dice: facciamo colletta e ce lo compriamo tutti insieme? E nella cumpa degli amici alla fine ci si divide il profumo. Da qui cassetto dei ricordi, situazioni quando eri adolescente nelle quali facevi la colletta per provare a prendere qualcosa in compagnia e poi lo si divide. Luca però racconta i giorni d'oggi. Per fortuna, scrive, ora che lavoro ho soldi infiniti e non devo fare colletta con la banca per costruire casa. Ma beato te, porca miseria, perché poi lì fai un prestito che dura chissà quanto. Giovanni invece racconta della colletta per comprare il pedalò al mare, che secondo me non è tanto comprare, è noleggiarlo per un'oretta. Anche lì mettiamo insieme dei soldini, vediamo cosa viene fuori, ce lo possiamo permettere? Ma sì, dai, andiamo a farci un giro col pedalò. Oppure chi c'è?
1: Praticamente io e mio amico avevamo bisogno di un furgone,
0: sì,
1: ma non c'erano abbastanza soldi per comprarne due. Allora abbiamo fatto una colletta, abbiamo comprato questo furgone in occasione.
0: Ottimo, tra l'altro mi ha scritto in anonimo, grazie. Se qualcuno ha riconosciuto la sua voce, fate finta di non averlo sentito. Tanti hanno scritto le sigarette da adolescenti. Poi però è una roba che bisogna smettere di fare. 393-7366-240, colletta quando eri adolescente, per prendere cosa?
2: Radio Peter Pan.

0: Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat, nella Generation, cioè da chiudere il discorso legato a Collette. Quando eri adolescente facevi compagnia e con gli amici dicevi: oh, tiriamo su dei soldi così possiamo permetterci di fare questa cosa. Quando sei adolescente non è che c'hai i soldi infiniti. Linda dice: io metto da parte le monete da 1-2 euro per poi ad agosto usarli per andare in autostrada, andare e tornare per le ferie. Però questa è un'altra storia, quello è risparmio. Risparmi che poi metti insieme i risparmi dei tuoi amici per fare una colletta, questo è il tema. A 16 anni, scrive lui, colletta per un deca di fumo. Vic da Canegrate, Ciaone, provincia di Milano, hai capito? La miscela sul ciao, la domenica per andare al mare, in 5 motorini gli altri in bici si attaccavano, quindi quelli in bici partecipavano alla spesa per la miscela, bella questa. Poi qualcun altro dice questa cosa qui.
1: Anche i giornaletti?
0: Giornaletti.
1: Osè.
0: I giornaletti osè, si faceva la colletta per andare a prenderli. Io con i miei amici ho fatto la colletta quando avevo circa 15-16 anni per comprare, avevamo la passione per la radio, un microfono, un mixer e i cavi, quelli che servivano, un'asta del microfono. Costava tipo, me lo ricordo ancora, 180 euro circa. Abbiamo fatto colletta e ce lo siamo presi e abbiamo iniziato a fare gli stupidi davanti al microfono.
2: Quando eravamo adolescenti, che mi ricordo, l'unica cosa che bella che è venuta in mente,
0: sì?
2: Che facevamo la colletta per comprare sempre ogni fine settimana un panino a un senza tetto che abitava vicino a noi.
0: Che bello, che bravi ragazzi. Per il fumo qualcun altro scrive, si può dire? Ormai l'abbiamo detto, anche per un altro di prima. Dai, chiudiamolo.

0: proposito di dormire fuori,
1: l'avevamo fatta noi per la tenda per andare in campeggio.
0: Bello, la tenda per andare in campeggio. Comunque gite in generale.
2: Ciao Gio.
0: Ciao.
2: Quando ero giovanissima io, quindi in quarta superiore, i miei compagni di classe fecero una colletta per me, perché quell'anno c'era la gita a Napoli, io non me la potevo permettere. Mm-hmm. Stavano via una settimana e loro hanno voluto a tutti i costi che ci fossi anch'io, e dopo essersi messi d'accordo con mia sorella hanno fatto a tutti una colletta per pagarmi il bollettino per la gita.
0: Cari.
2: È stata un'emozione grandissima e sarà un ricordo che mi porterò nella tomba, letteralmente.
0: Anche perché la gita era a Napoli e il detto lo dice: vedi Napoli e poi muori.
3: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi, numero dopo numero. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
8: Peter Pan O'Clock.
0: Mezzogiorno e uno, ci sono le news.
8: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Breaking news.
10: Una buona giornata da Mattia Venini. La Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per Pavel Durov, fondatore e CEO di Telegram, accusato di complicità nel terrorismo. Secondo il Servizio di Sicurezza Federale di Mosca, avrebbe messo i canali della piattaforma a disposizione degli 007 ucraini. Attualmente si troverebbe in Francia. Il ritorno di Beppe Grillo, il fondatore dei 5 Stelle, ha pubblicato un post sul suo blog attaccando il movimento. I rivoluzionari hanno scoperto i palazzi, dovevano cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro, si legge. Oggi la prima udienza della causa per nome e simbolo del partito. Calcio, alle 18:20 la presentazione di Roberto Mancini, ufficialmente tornato sulla panchina della nazionale dopo 3 anni. Con lui parlerà alla stampa anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico scelto da Malagò al posto del dimissionario Maldini. Queste le breaking news di TGcom24.
11: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
12: E all'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
14: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
13: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
14: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
13: È buonissima!
14: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
13: E per risotti cremosi?
14: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
15: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari.
9: noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: correva quell'anno lì, correva veloce, correva l'anno 2013, Zedd, Hayley Williams, Stay the Night. State ascoltando Radio Peter Pan, terza ora della Generation, quella dove arriva il computerone. Ciao computerone.
1: Ciao Gio.
0: Che poi eri sempre stato lì, solo che non parlavi.
1: No,
0: dai, apriamo la sala giochi, via.
2: Sala giochi.
3: You win.
2: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: È tempo di affrontare questa giornata con la giusta grinta per provare a dimostrare il proprio valore, la propria forza, il proprio ingegno, la propria arguzia, anche la reattività a rispondere alle prove a cui vi sottopone il computerone. Se arrivate primi vi portate a casa un ticket che conservate e tenete lì fino al sorteggio di lunedì prossimo, verso quest'ora qui, 12.05, 12.10. Quello che sarà fortunato fra i 10 vincitori si porta a casa gadget di Peter Pan e un premio offerto da Sand Beach Sottomarina, nella fattispecie questa settimana, bellissimo, il gazebo, quello dei VIP, con prosecco, con frutta fresca, coccolati da tutto lo staff di Sand Beach Sottomarina. A che giochiamo per assegnare il ticket numero 5 di questa settimana?
4: Cancellare la cronologia.
0: Gioco musicale che ha a che fare con una cronologia cancellata, quella di tre dischi che vi faccio ascoltare, ma in ordine sparso. Quello che dovete fare voi è prendere il codice del disco A, B e C, sono tre canzoni, è facile, e rimetterle in ordine cronologico dalla più antica alla più recente. 393-7366-240.
5: Nel tutorial di questa settimana andremo a vedere come cancellare la cronologia.
6: Cronologia.
7: Brano A.
0: Il pagante.

0: Si chiama Wow Man, il disco di Peggy Gou con Ayra Starr. Si è giocato per assegnare il quinto ticket della settimana all'interno della sala giochi della Generation, con un gioco che ha a che fare con la memoria storica, musicale nella fattispecie. Si chiama Cronologia ed è cancellata. Vi ho fatto ascoltare tre canzoni. Oggi erano tre canzoni del pagante da rimettere in ordine dalla più antica alla più recente. Il brano A era Settimana Bianca, il brano B era Spingere e il brano C era Pettinero. Qual era l'ordine di queste tre canzoni?
1: B, A, C.
0: Non è
2: A, C, B.
0: Oppure
3: A, C, B.
0: Anche
1: C, A, B.
0: Nemmeno
3: A, B, C.
0: No.
1: C, A, B.
0: Così lettere.
2: C, A, B.
0: Buttate nell'etere.
1: B, A, C.
0: Nemmeno
2: B, A, C.
0: Potrei andare avanti giorni a farvi sentire e anche a confondervi le idee su lettere così. In realtà l'ordine corretto era C, B, A. La prima in ordine cronologico era Pettinero, anno 2014, seguita poi dal brano B, che è scusate, era l'ordine sbagliato. Ho sbagliato l'ordine? Ho sbagliato a scrivere? Quindi è tutto truccato. Mi sono reso conto mentre lo dicevo, non era CBA, era CAB la soluzione. Quindi il vincitore... ho sbagliato a trovarlo, adesso devo trovare il primo che ha trovato C. Che figura, porca miseria,
2: Joe, che figura di merda.
0: Quindi ritratto che il vincitore non ha vinto, adesso cerco quello giusto, era CBA, perché poi c'era Settimana Bianca e poi Spingere, che era la più recente.

0: disco dei Jube si chiama Ocean House su Peter Pan. Mamma mia, che brutta figura che ho fatto, mamma mia, veramente ragazzi, che brutta storia quella della sala giochi di oggi, iniziata malissimo, veramente.
1: Che figura di merda.
0: Ah, guarda, ma sai cosa? Io mi sono scritto il nome del file con l'ordine che immaginavo fosse quello corretto, ma ho invertito le lettere. Allora, le canzoni del gioco della cronologia cancellata erano Settimana Bianca, Spingere e Pettinero, tutte e tre del pagante. Io mi ero scritto CBA come ordine corretto, ma Spingere è la più recente, è del 2024, quindi l'ordine corretto era CAB. Ho individuato il vincitore, è lui che si porta a casa il ticket numero 5 della settimana. È stato veramente il primo a rispondere CAB, lui è Igor Venturini. Bravo, giustizia è fatta, bravo Igor. Nel frattempo c'è Alessandro, quello che aveva ricevuto il messaggio. Bravo, l'hai indovinata per primo, che poveretto, sta piangendo in un angolo.
2: Gio, hai bisogno di ferie.
0: Guarda, me l'ha detto anche Michele, hai bisogno di ferie, non l'ha rossato, tu ci dovevi andare. Che non me lo posso permettere, sto mettendo da parte i soldi per comprare la casa.
3: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Mannaggia, quindi quest'anno niente ferie, vi beccate una generation a mezzo servizio con qualche errore di mezzo. Uno dei prossimi appuntamenti, vi racconto quello che accade domenica 2 agosto, quindi domenica prossima. Il Party People di Peter Pan arriva a Limousine, Risto Pizza & Music, a Morsano al Tagliamento, provincia di Pordenone, dalle 18, quindi aperitivo con Thomas Menegazzi e Fede. Ce ne sono tanti anche questo fine settimana. Oggi abbiamo parlato della domenica, ma vuoi sapere quelli di venerdì? Vuoi sapere quelli di sabato? Vai sul sito peterpan.it oppure sull'app Radio Peter Pan. La sezione è la stessa, si chiama Eventi.
3: Radio Peter Pan.

Correva l'anno 2011, Marrakesh, King the Raps, Peter Pan. C'ha ragione lui che dice: ma come fate a censurare le parole in questo pezzo? Ne dite peggio voi in onda. C'è anche ragione. Dovremmo aggiornarla, probabilmente lo faremo. Dai, fra poco, spicchiettino finale della Peter Pan Generation con i tre dischi del 2000: Heroes by Thomas Benegazzi. Quelli no, non sono da riordinare in ordine cronologico, li ascoltiamo come vengono. E poi c'è il secondo gioco di oggi, quello che assegna il sesto ticket della settimana. State con noi. Peter Pan.

0: €79 negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
0: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer.
10: Ci fu un'idea.
11: 2000 Heroes.
12: Un gruppo di persone straordinarie.
11: I supereroi degli anni 2000 mixati da
13: Thomas Menegazzi.
14: Un genio miliardario playboy filantropo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Grazie Thomas Menegazzi, ci ha portati al 2015 con i Sophie Tucker Drinky, al 2010 con Stromae alors on danse, a chiudere dal 2014 P-Square Alingo.
3: Thank you.
2: Super. Thomas Menegazzi DJ number one.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchiettino finale del
4: picchiettino finale da Peter Pan Generation con Joe e il Dome.
2: No.
4: Oggi in diretta entrambi insieme nello stesso studio, Joe.
2: Non è vero.
4: Grazie per questa possibilità, oggi è bellissimissimo. Allora, ultimi 20 minuti, dopo passeremo a Alice Fassina e Fede con Peter Pan a manetta.
2: È un provino.
4: E andremo a mangiare tutti quanti la pasta asciutta.
2: Bravo.
4: Pasta asciutta in bianco, vero Joe?
2: Questo è importante.
4: Io invece insalatona di pollo con fagioli. Prima di fare ciò però avremo tante cose. L'ultimo ticket della giornata,
2: sì.
4: Avremo il gioco misterioso,
2: sì.
4: e poi leggiamo un paio di messaggi intanto.
2: Cosa?
4: Ci arriva da un'ascoltatrice che si iscrive anonima.
2: Ma non è vero.
4: Il messaggio: Dome sei proprio fico.
2: Non è mai arrivato.
4: La bassanese.
2: Non è mai arrivato.
4: Ne inventa una ogni giorno, sì. Joe. E quindi altri messaggi non ne abbiamo, Joe,
2: sì.
4: Il Dome oggi non si è fatto vivo perché siamo in diretta, quindi niente messaggi per il Dome.
2: Ah.
4: E allora spiegaci, Joe, il secondo ticket della giornata per il ticket numero 6 di questa settimana, a cosa giochiamo, Joe?
2: Sei un deficiente, ciao computerone.
5: Ciao, Joe.
2: Sei ancora lì? No, perché magari ti sei preso male perché il Dome ha preso in mano il programma. Giochiamo per assegnare il sesto ticket di questa settimana con questo gioco qui. Il gioco del canto alla rovescia prevede che una canzone sia riprodotta al contrario. Tu devi capire che canzone è, quindi titolo artista. Prima di tutti al 393-7366-240 con un messaggio scritto o vocale.
0: Il canto alla rovescia.

0: Perfetto.
1: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
2: W Sound, J Balvin, Ovi on the drums. Godzilla si è giocato per assegnare il sesto ticket di questa settimana. In palio, come sempre, sì, un po' di onore e gloria, perché poi ci sono 10 vincitori differenti durante la settimana. Mica tutti vincono il premio grosso. Il premio grosso è quello sorteggiato poi lunedì alle 12.05 fra i 10 vincitori. Uno viene estratto e si porta a casa i gadget di Peter Pan e un premio ogni settimana diverso offerto da Sand Beach Sottomarina. Questa settimana, lo ricordo, è il gazebo, quello dei VIP, coccolati per una giornata al Sand con prosecco, frutta fresca, insomma, il meglio delle onorificenze. Gioco che abbiamo fatto era quello del canto alla rovescia, forse il più storico della sala giochi, anche lì vecchiotto in un angolo, tiene botta ancora, tiene botta. C'era da individuare una canzone che andava all'incontrario, dovevate capirne titolo e artista. Solo uno ha sbagliato e ha dato colpa a Shazam, che ha detto questo:
3: Back to you, Lil Wayne.
2: Tutti gli altri, in un modo o nell'altro, l'hanno indovinata. Era questa canzone qui.

0: dritta o rovescia, tanto l'avevate capita uguale, era questa qui.
1: Camilla Cabello.
0: Sì.
1: Signorita
0: Camila Cabello, certo, con Shawn Mendes, ma tanto era più importante Camila Cabello. Lui è stato il più veloce, vince il ticket numero 6, si chiama Davide Lo Stuzzo.
2: Bravo Davide, Davide, Davide, Davide.
0: Grande Davide, you win.

in chiusura della Generation, quella burlona di Anna, peraltro. Ieri vedevo sui social che ha pubblicato un reel nel quale chiama delle sue fan che le lasciano in direct il numero di telefono. Ma mica le chiama a orari facili, le chiama tipo tarda sera, tarda notte. In un video in particolare rispondeva la mamma di questa bimba che le aveva lasciato il numero, diceva: "No, è a letto, adesso te la vado a chiamare". Passa la bimba e la bimba inizia a urlare, ma ha proprio perso la testa. "È il giorno più bello della mia vita!" Figata, del numero uno. Simpatica Anna, che tra l'altro pare sia in lizza per partecipare a Sanremo 2027. De Martino la vorrebbe, lei fa nicchia, dice: "No, mi sa che non ci vado". Però le piacerebbe andare all'Eurovision, e per andare all'Eurovision bisogna passare per il Festival di Sanremo, quindi potrebbe anche essere. Ultimo disco e ci salutiamo, Gordo Loco Loco.

0: Federico, come va?
1: Il mio accento pessimo romano.
0: Malissimo, una cosa bruttissima.
1: Sai cosa mi hai fatto venire in mente, Federico? Con quel kazoo. Risuonalo un secondo.
0: Aspetta, ma aspetta, che ti puoi darmi uno splash?
1: Sì, vai. Certo. Splash! Bello. L'altro giorno ad Agrishow ho trovato una coppia di ragazzi che quasi si vergognavano ad avvicinarsi. In particolare lei ha preso coraggio, ha detto: guarda, lì in fondo c'è il mio fidanzato che non vuole venire. A parte che mi hanno detto una roba bella, che hanno risposto alle indagini d'ascolto, quelle che ti chiamano, ti chiedono, dai, che radio ascolti, e hanno detto Radio Peter Pan, anche se non gliel'hanno chiesto.
0: Ah, ok.
1: Perché adesso fanno due chiamate.
0: Sì, è vero.
1: Quelle in cui chiedono ascolti Peter Pan e quelle in cui non lo chiedono.
0: Ok.
1: E voi ditelo comunque, poi magari se lo segnano. E poi hanno detto: siamo quelli fra i pochi che guardavano Tre Uomini per Tre Birre.
0: Lei bionda e riccia.
1: No.
0: No, allora anche a me è successo.
1: Abbiamo un sacco di fan. E mi fa: lo rifate mai nella vita?
0: Sì, c'è la seconda stagione.
1: Non lo faremo
0: a settembre.
1: Col cazzo che lo facciamo. Ci sentiamo domani dalle 10 con la Generation. Ciao da Joe.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Così fai scappare i pesci! Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
3: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
4: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Vattolo Design Store a Manzano, è arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
7: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Le 13 da 3 minuti.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
12: Davi. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
13: Beh, sempre 30.
14: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà. Ma solo fino al 29 luglio.
13: Solo da lì.
14: Solo da lì e all'Iper. Perché a lì migliora.
15: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
20: Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Allora, a te caro Fede, ti ascolto tutte le mattine, tutti i giorni. Però oggi è la prima volta che ti ascolto a quest'ora.
1: Aia.
0: E quindi mi vieni solo da dirti: a regà, buongiorno! Namo!
2: Ah, tutto così fai la mattina.
1: Così, senti qua.
3: A regà, buongiorno!
1: E così funziona.
2: Secondo me non vai più via dalle 13 alle 15.

0: Buongiorno, dice Fassina.
1: Buon pomeriggio, Fede. Allora, oggi siamo stati incaricati, nostro malgrado. Abbiamo dei compiti e delle missioni speciali. Era intanto quello di far rimanere Matteo, il tuo ascoltatore della mattina, anche in pausa pranzo. Ma anche Jessica ci chiede un po' d'aiuto oggi.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: E oggi ho bisogno veramente di essere tirata su moralmente.
0: Capito?
2: Perché in turno dovevamo essere in tre.
0: Aia.
2: Oggi mi scrivono i due ragazzi che dovevano essere con me, tutte e due KO, che stanno male. Quindi non so come affronterò questa giornata. Tiratemi su, vi prego.
1: Ok.
2: Ciao.
1: Ragazzi, allora rimbocchiamoci le maniche che non abbiamo, perché so fanno 40 gradi.
0: Fatti che maniche.
1: Ma neanche d'inverno ce le rimbocchiamo, figurati. Cerchiamo di portare a casa questa missione. Loro ci richiedono, noi rispondiamo.
0: Te la ricordi la canzone? Siamo rimasti in tre, tre soldati e tre briganti.
1: No, non me la ricordo.
0: Strada, papparà.
1: Non me la ricordo perché io sono giovane dentro.
0: E pensa che questa che ti sto cantando è il nuovo disco molto figo.
1: Non credo proprio, no, quello molto figo è quello di Molella.
3: Attenzione,

0: Diciamo, abbiamo già a bruciapelo le prime recensioni sulla voce di Fede. Trova le differenze, sembra la settimana enigmistica. E dice tutto vero.
1: Allora, la voce è pressoché uguale.
2: Perfetto.
1: Adesso è un po' più limpida, diciamo. Alla mattina sembra un po' più Moira Orfei.
0: Ma no, mamma mia, in quali condizioni psicofisiche che ti presenti?
2: Ma perché non mi ascolti?
0: No, io a quell'ora dormo, amico mio.
2: E allora facciamo una
0: mi
2: cosa.
0: Mi preparo.
2: Siccome la mattina giustamente io mi sveglio un po' prima per scaldarmi, però sì, non è che c'ho qualcuno con cui chiacchierare. Ti chiamo tutti i giorni alle 5:30 e ci facciamo due chiacchiere.
0: No, suoni alla tua vicina di casa, fai con lei. Recensioni sul tuo bagaglio

0: e tu magari vieni un po' meno su certe cose.
1: Ma che tu, dai, tanto tu vieni meno glielo dici a tua sorella intanto.
2: Adesso ti stavo per fare una battuta tutt'altro che culturale, non la faccio perché sennò sarei caduto nel ridicolo, non la faccio.
1: Allora, mercoledì 29 di luglio, intanto tanti auguri al mio papà che compie 65 anni, tanti auguri, quindi cose personali dette alla radio. Auguri.
2: Auguri, come si chiama papà?
1: Papa Flavio.
2: Flavio non è un nome da papà, aspetta un attimo.
1: Come non è un nome da papà, è un nome da nonno. Qualcuno è pure
2: voi,
1: nonno.
2: Qualcuno di voi c'ha un papà che si chiama Flavio?
1: Vabbè ragazzi, il mio è così.
2: C'ha 25 anni.
1: No, 65. Oggi ricorrenze certificate, forse accade oggi e only good news.
2: Hai capito? Oggi vi portiamo nel mondo delle notizie belle.

0: possiamo finalmente svelare il grande mistero. Tutti si stanno domandando perché ad agosto il nostro Fede non sarà in onda dalle 6 alle 7, ma sarà qui in pausa pranzo dalle 13 alle 15 e anche nel pomeriggio, ma non voglio spoilerare troppo. Il motivo è uno: perché la mattina si deve svegliare presto per allenarsi, per partecipare alla Rayer City League, il torneo 3x3 itinerante che trasforma le piazze in arene spettacolari.
1: Ci saranno tantissime tappe: Jesolo, Padova, Mestre, Bassano del Grappa, Milano e le finals.
0: Le finals in campo Santa Margherita Formosa, Venezia, sabato 12 settembre. Tutte le date le trovate sul sito rayer.it/Rayer City League. Ma attenzione, quello che importa a noi è trovare chi ci rappresenterà all'interno di questo torneo.
1: Uno sono io che sono quello forte.
0: No, non credo.
1: No,
0: vogliamo la vostra squadra. Allora, dai 3 ai 5 partecipanti come preferite. Se verrete selezionati da noi, per voi l'iscrizione sarà omaggio gratuita, ok?
1: Allora, serve nome e cognome, recapito telefonico tramite la nostra mail eventi@peterpan.it.
0: Ve lo ripeto, la mail eventi@peterpan.it con nome e cognome e il vostro recapito telefonico. Selezioneremo una squadra per una delle tappe, faremo il tifo per voi, vi brandizzeremo Radio Peter Pan e poi incrociamo le dita per farvi arrivare in finale.
1: Per chi si iscrive con la squadra della Peter Pan Rayer Team, l'iscrizione è omaggio.
0: Attenzione, perché per loro e per tutti gli altri tanti premi in palio come Apple Watch, abbonamenti Rayer, palloni Rayer, cappellini Snowback MVP, premi Bancania, premi New Goose, insomma ragazzi, solo buoni motivi per partecipare.
1: E allora la Peter Pan Rayer Team è già fatta, mi dispiace troppo
0: chi
1: tardi.
0: Chi è?
1: Io, Edo Nordio e riserve Giovanni
0: e Rocky
1: che fa l'animazione.
0: Guarda, Rocky è l'unico forte di tutti quelli che hai detto.
1: Probabilmente.

0: Diventare insieme a Madonna, si chiama Bring Your Love, perché i remix mi prendono al mattino e mi prendono in giro.
1: Sì, solo
0: dico,
1: loro.
0: Bring Your Love, lo faccio apposta e loro, Temptation Island.
1: Tra l'altro, vergogna, vergogna, vergogna, vergogna, vergogna.
0: Vergogna!

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti i prodotti eccellenti. Eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: dal 2015 Firestone qui su Peter Pan, seconda mezz'ora di Peter Pan a manetta.
1: Allora, ti dico una parola sola, vediamo se indovini, sia te Fede sia voi che ci ascoltate. Occhio,
0: Fumeggiante!
1: Ti ricordi?
0: Certo che
1: questa base.
2: È il momento di fare casino! C-A-S-I? No! Mi dispiace, la faccio!
1: Fantastico, fantastico. L'avete forse già riconosciuto tutti, si parla di The Mask. Perché ne parliamo proprio oggi? Perché oggi, come ricorrenza certificata, usciva proprio nelle sale il 29 luglio 1994.
0: 1994, quindi c'è un anno in più di me. Eppure, nonostante è uscito quando io ancora non ero nato, è un film di quelli cult.
1: Sì, assolutamente sì. Parla di un'antica maschera abbandonata vicino a un fiume che trasforma questo timido impacciato impiegato di banca in un supereroe simile però a un cartone animato con la battuta pronta, fatto dall'inimitabile
0: Jim Carrey.
1: Fantastico.
0: Però ci sono delle curiosità, perché in realtà questo nasce da un fumetto che si chiama Dark Horse.
1: Sì.
0: Però in realtà era un horror.
1: Esatto, nasceva da un fumetto horror, poi il regista Chuck Russell cambiò tutto ispirandosi ai cartoni animati di Tex Avery, quindi trasformando la violenza in delle gag un po' comiche, sai, un po' occhi fuori dalla testa,
0: sì,
1: un po'
0: sì,
1: cartoon,
0: sì.
1: Ispirazione,
0: sì, perché
1: cartoon.
0: Prima, se tu ti mettevi nella versione originale questa maschera, diventavi un serial killer spietato, sanguinario, no? Però,
1: sì,
0: insomma, la versione di Jim Carrey non mi sembra proprio così.
1: No, diventi un pazzo che fa di tutto, che cerca di essere un supereroe molto, molto sopra le righe. Tra l'altro, curiosità del film, il famosissimo abito giallo indossato da Jim Carrey non è casuale, ma è lo stesso identico modello che Jim Carrey usava quando faceva il comico nei locali prima di diventare famoso.
0: Hai capito,
1: che
0: quante
1: bello.
0: Curiosità. Tra poco ve ne vediamo altre, perché in realtà ci sono tante cose

0: 29 luglio 1994 usciva nelle sale cinematografiche The Mask, e quando ci sono queste ricorrenze legate a un film ci piace anche raccontarvi un po' di retroscena, di curiosità legate a quel film che magari molti non sanno.
1: Tipo il trucco infinito, cioè sì, per diventare The Mask Jim Carrey ogni volta doveva subire 4 ore di sedute di trucco.
0: Molto,
1: cioè,
0: faticoso.
1: Uno pensa, no, fare l'attore è figo, facile, ma
0: dipende.
1: Mamma mia, neanche Alice Vassina si trucca 4 ore.
0: No, io ci metto 2 minuti e si vede anche il risultato. Dovrei metterci 4 ore, invece niente. Attenzione, perché ci siamo stupiti anche io e Fede. In effetti sbagliamo tutti. Tutti in Italia si ricordano la famosa battuta come
1: spumeggiante.
0: E invece no, il doppiatore dice sfumeggiante.
1: Aspetta, ci riprovo. Sfumeggiante.
0: Sfumeggiante, esatto. Adattando in realtà male in italiano, perché non vuol dire niente, l'inglese smoking. Perché la battuta era smoking, che hanno tradotto con sfumeggiante, però è rimasto negli annali spumeggiante.
1: Quindi ricorrenze certificate 29 luglio 2026, Fede e Alice hanno scoperto che la parola non è spumeggiante ma è sfumeggiante.
0: Magari anche per loro. Altra cosa molto carina, avete presente che lui ha questi denti bianchissimi enormi? In realtà sì, era una dentiera.
1: Davvero.
0: Doveva solo usarla nelle scene principali. In realtà lui ha imparato a parlare molto bene anche con questa dentiera gigante, quindi l'ha tenuta per tutte le riprese del film.
1: Sì, vabbè, tu hai detto cose carine. Sì. Parla delle cose buone.
0: Sì, no, al 393-7367-140 tutti si sono ricordati di un'unica cosa.
1: Quella lì.
0: Quella gnocca pazzesca, incredibile. Quella bionda, che non ero io.
1: Occhi azzurri.
0: Non ero io, non era azzurri. Il debutto cinematografico di Cameron Diaz.
1: Che secondo me in quegli anni ha fatto perdere le diottrie a tutti quanti.
0: Lei per ottenere la parte ha dovuto fare 12 provini. Glielo facevano loro, al primo, la prendevano subito.
2: Radio

0: è vero che in molti si ricordavano Cameron Diaz, ma qualcuno, e ci ho pensato pure io mentre ne parlavamo, hanno associato The Mask al nostro Rocky Festaiolo.
1: Che guarda che nel suo parterre di costumi da performer
0: ce l'ha
1: quello di The Mask. L'unica cosa che non può pitturarsi la faccia di verde, perché sennò gli cola tutto il trucco, perché lui si muove, suda, un disastro.
0: Che schifo.
1: Il nostro supereroe non ha la faccia verde, anzi d'argento. 2000 Heroes, arriva Silver.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
4: Silver.
5: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Hai capito, Silver, con la sua medaglia d'argento che prova a prendere la medaglia d'oro e non tenersi quella di bronzo.
3: Sai, qua ascoltando questo 2000 Heroes, a cosa ho pensato? Spumeggiante!
2: Sfumeggiante!
1: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
0: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
4: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
2: Le 14 da un minuto.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: la testa gira. Senti che fiato che c'ho.
1: Madonna, ti ho chiesto di fare una corsa a 60. No, che 60? 6 metri da qui, sei tornato col fiatone. Ma manco Usain Bolt.
0: Sì, aspetta, però, manco Usain Bolt. Me l'hai fatta fare in, che ne so, 20 secondi.
1: E la Madonna, hai battuto ogni record.
0: Cioè, c'ho il fiatone, però cominciano.
1: Con parole tue, vai.
0: Cominciano. Sono altre... No, vabbè, comincia la seconda ora di Peter Panamaneta, sì. Quindi di nuovo buongiorno.
1: E buon pomeriggio, Fede, ma soprattutto a voi, quelli che hanno appena acceso la radio. 14.05, Peter Panamaneta, tranquilli. Stiamo insieme fino alle 15.
0: Tacci tua, io fino alle 14.08 perché sto morendo.
1: Allora, se ti dico. È il mio gatto. Non l'hai riconosciuto. Scusa, ma perché il tuo come fa?
2: Io faccio.
1: Ma che gatto? Guarda che il tuo gatto. Il mio è un po' più di carattere. È un gatto. È un gatto sfigato il tuo.
0: È la gatta che fa così. E basta! Mi è entrato un gatto in studio.
1: Sì, esatto. No, e forse anche una tigre. Perché parliamo di tigre? Perché oggi, a quanto pare, è la giornata internazionale proprio di questo animale meraviglioso.
0: Che fatica, però.
1: Che bello, però.
0: La tigre.
1: Beh, bella. Vuoi fare tigre contro tigre o vogliamo parlare della tigre?
0: Dai, fammelo.
1: No, io non riesco. Sì, vabbè. Bravissimo, bravo Fede.
0: Allora, tigre contro tre sì. Tigri contro tre tigri. Bravo.
1: Sì, bravo, complimenti. Allora, 29 luglio, giornata mondiale della tigre, super good news, visto che è anche mercoledì e diamo solo buone notizie. Sì. Perché in Nepal c'è questa storia di successo nel campo della conservazione della biodiversità, perché dal 2010 ad oggi si sono triplicati il numero di esemplari, da 121
0: a 429.
1: Oh, vedi, un 4... animale sempre a rischio di estinzione.
0: 4,28.
1: Perché?
0: Una la facciamo stasera a barbecue.
1: Ma che schifo, no?
0: Allora,
1: no.
0: Tra poco continuiamo a parlare della giornata della tigre. Nel frattempo abbiamo ripescato un dischio da.
1: Un dischio?
0: Dall'archischio. Il dischio di Katy Perry. E si chiama? Dovina un po'.

0: Anima, all'anima.
1: All'anima dell'immortà. Stefano, col tuo fiatone si è reso conto che la Fassina lascia Fede col fiatone. Che prestanza.
0: Sì,
1: che prestanza la Fassina, non Fede.
0: Sì, perché lei mi fa: corri, vai a chiedere una cosa a Giovanni, sbrigati, manca un minuto e mezzo. Giovanni sta dall'altra parte di Castelfranco Veneto. Però non sei partita tu, giustamente.
1: No.
0: Ci sono andato io.
1: Suggerimento da Andrea, altro ascoltatore: non si può fare la stessa giornata della tigre e della donna, così risparmiamo un giorno.
0: Non sarebbe male, eh. Oh, ecco. Scusa, c'è il mio gattino che gira.
1: Willy invece dice: io ne comprerei una per tenerla al posto del gatto. Allora, sfamare una tigre non credo sia una cosa proprio così economica, e soprattutto a livello di sicurezza. Io vedo dei video di gente
0: che va là
1: all'estero, che hanno le tigri in cattività, le allevano. Oddio, io non mi fiderei mai al 100%.
0: No, ma ci sono gatti peggio, però.
1: Sì, è vero, fanno... tutto vero, tutto vero. Allora, cose interessanti sulla tigre. Tu lo sai che le loro strisce un po' come un codice a barre?
0: No, cioè praticamente quando passano in cassa suonano.
1: Cretino, no. Nel senso che ognuna è diversa dall'altra, è un po' come la loro impronta digitale. Non troverai mai la stessa fattezza, la stessa misura, lunghezza delle strisce.
0: Sì, e le tigri nuove adesso le fanno direttamente col QR code.
1: Sì,
0: così,
1: vabbè.
0: Tanto per.
1: Hanno una lingua super super ruvida, che quando tocchi ti vengono anche un po' i brividi.

0: vabbè, grande classico, vabbè, della tigre, la tigre del Bengala possiede i denti canini più lunghi di qualsiasi altro felino vivente, arrivando fino a 10 centimetri di canino. Madonna, capisci?
1: La tigre del Bengala, ala, però, quella, no?
0: Sì, anche Muva ci ha dedicato
1: anche Muva c'è i canini giganti.
0: Allora, 10 centimetri non so se riguarda il canino, no, o

0: Allora, qui su Peter Pan. Ah no, no, no, ho letto male, scusa. Do you mean, di with you? Ho letto male, ma succede. Perché ognuno ha le proprie frequenze.
1: No, è che, sai perché ha corso, c'ha il fiatone, ha poco ossigeno nel cervello, capisce male i pezzi. È un attimo sbagliare così.
0: Ma sono una gag man io.
1: Sì, gag man.
0: Sono il più simpatico della cucciolata.
1: Partiamo con il forse accade oggi.
0: Sì, va bene.
1: Ricorrenze non certificate delle festività che forse accadono nel mondo, come questa.
0: A quanto pare oggi è la giornata nazionale in America del rossetto.
1: Il lipstick. Allora, curiosità del rossetto. Nell'antico Egitto non esisteva il rossetto, Fede?
0: No.
1: No, quindi Cleopatra, per colorare le labbra di rosso vivo, schiacciava piccoli insetti, tipo le coccinelle.
0: Poverine.
1: E le spalmava sulle labbra, perché comunque già all'epoca colorarsi le labbra era segno di femminilità.
0: Hai capito Cleopatra?
1: Hai capito Cleopatra? Qualcun altro invece in Mesopotamia, circa 5.000 anni fa, usava delle pietre preziose frantumate per incollarle sulle labbra e dare questo effetto rossetto.
0: E parlavano così, parlavano.
1: Sì, poi si tagliava. Avevano le labbra, avevano le labbra screpolate per forza.
0: Esisteva il burro cacao?
1: Non credo. Invece il rossetto fu bandito nel Medioevo perché considerato peccaminoso e perché andava a mutare i lineamenti del viso creato da Dio.
0: Ma veramente?
1: Ah, sì.
0: Cioè perché eri, cioè eri un
1: peccaminoso? No, no, non si può. Non si può modificare qualcosa che Dio ha creato così, capito?
0: Lo sai invece una curiosità sul rossetto? Che il rossetto comunque è una cosa che sta molto bene sulle donne, no? Su chi
1: dipende.
0: Lo porta in generale.
1: Vabbè,
0: però è una cosa, un accessorio che viene portato con, se portato bene, è comunque portato molto figo. C'era Hitler che odiava il rossetto rosso.
1: Lo odiava?
0: Lo odiava, lo so.
1: Ma perché col baffetto non stava tanto bene, capito? Risaltava, non
0: perché
1: ci stava
0: poi
1: bene.
0: Poi c'aveva il baffo rosso pure lui.
1: Madonna.

0: strada.
1: Non è a tempo, non è a tempo. Vedi che pure te non c'hai orecchio.
2: Vabbè,
1: mamma,
2: ho capito, ti ho detto brava solo perché sei simpatica.
1: Quelli che sanno mettere tutto perfettamente a tempo e ve le fanno ascoltare differenti sono quelli di Remastered.
3: Su Peter Pan Amanitta. Remastered Trucks. Remastered Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.

0: Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: E che gli vuoi dire a questi ragazzi se non acci minchia? Venerdì tornano a partire dalle 21, potete ascoltarli per un'ora di fila e poi tornano domani sempre a quest'ora.
2: Noi invece torniamo tra poco e mercoledì ci abbiamo
1: Holly Good News.
2: Oh, bravo, è studiato ogni tanto. Uraia!

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Milan.
1: Non c'è altra scelta.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Non siamo soli, e forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
5: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: capoeira, siamo un po' io e te, nel senso tu sei l'amore, io faccio le capoeire, faccio le capriole.
1: Così domani ti ricoveriamo in ortopedia d'urgenza, meglio di no. Takagi Ketra, Giusy Ferreri, e allora, ultima mezz'ora insieme, si apre Only Good News. Ah. Anzi, sai che potrebbe essere anche un po' bar sport oggi?
0: Perché?
1: Perché parliamo di Wimbledon.
0: Cioè, è vero, perché c'è da fare una considerazione.
1: Sì.
0: Cioè, il 12 luglio c'è stata la finale di Wimbledon, come tutti gli anni,
1: sì.
0: E uno dice, no, ma tutte le palline, visto che ogni volta, ogni mezz'ora, un'ora cambiano le palline, ma che ci fanno queste palline?
1: Bravo, anche perché poi queste palline non vengono riusate. Alcune, secondo me, magari quella, una di quelle usate nella finale,
0: sì,
1: magari le mettono all'asta,
0: le firmano,
1: per efficienza,
0: eccetera.
1: Ma c'è questa curiosità: ogni anno la magia di Wimbledon non finisce solo con l'ultimo game, ma continua a proteggere creature grandi quanto un pollice. Quindi guardati il pollice delle creature così. No, non fare
0: non
1: paragoni.
0: Stavo pensando al pollice del mago Giuliano che ci è venuto a trovare qualche settimana fa. C'è un pollice grande come la mia testa.
1: No, quindi pensa al tuo che è più piccolo. Pensa che ogni edizione del torneo utilizza circa 55.000 palline da tennis. E tante di queste, una volta fuori gioco, vengono donate ad associazioni ambientaliste. Sai per fare cosa?
0: No.
1: Per diventare rifugi per i topolini delle risaie. Sì, sono, credo, tra i topolini più piccoli del mondo. Cosa fanno? Fanno un foro nella pallina che si trasforma di fatto in un rifugio molto, molto comodo, impermeabile, a prova di rapaci, quelli che se li vogliono mangiare. Vengono usati per i topolini delle risaie, gli harvest mice, che sono davvero piccoli. Pensa che dentro una pallina ce ne stanno fino a 10.
0: Certo, pure sti rapaci che non sono rapaci a prendere un topolino, mannaggia.
1: Tu immagina, sente l'odore e lo vedi volare con una pallina da tennis tra gli artigli. Ecco, non è che vuole giocare a Wimbledon.
0: No.
1: Dentro ci sono dei sorci che lui si vuole magnare.
0: E io pensavo che le palline, cioè alla fine che facessero le palline, tipo Sinner se le imboscava per farci giocare il cane.
1: Anche quella potrebbe essere una buona idea, magari per delle associazioni animaliste, dei rifugi per i cani e i gatti. Radio Peter Pan.

0: Fassina è molto brava in radio, molto brava nel suo lavoro, ma quando le chiedi di fare una cosa con Instagram, sì, vi giuro, sembra mia mamma.
1: Sono una super boomer.
0: Prova a dire Instagram.
1: Instagram.
0: Allora, quello almeno lo dici bene, mia mamma no.
1: Allora, a proposito di Hollywood News, in realtà questa è qualcosa che è andato un po' virale. Hai presente lo sfondo più famoso di Windows?
0: Quello delle colline? No.
1: L'altro.
0: Quello nuovo.
1: L'altro, quello in cui tu sei dentro una grotta, guardi fuori, si vedono dei faraglioni di rocce sul mare e tu sei all'interno di una grotta che guarda verso il mare.
0: Che bello.
1: Bellissimo.
0: Non mi dire che qualcuno l'ha trovato.
1: Bravo, bravo. Quello che milioni di persone hanno visto ogni giorno accendendo il computer esiste davvero, non è fake.
0: Si trova a Wairarike Beach in Nuova Zelanda.
1: Beh, era anche difficile da trovare oggettivamente.
0: Beh,
1: insomma, questa dimmi.
0: No, più che altro dico ci vogliono un sacco di soldi per andare in Nuova Zelanda.
1: Ma magari adesso lei non mi ricordo di quale zona sia, ma magari non abita così lontano. Comunque questa ragazza ha raggiunto il punto esatto da cui è stata scattata la foto mostrando il paesaggio reale che ha fatto il giro del mondo. Spoiler. L'inquadratura è quella. La resa grafica non è proprio uguale.
0: È tipo quando prenoti una camera d'hotel a un mare bruttissimo, però sulle foto del sito di prenotazioni è una cosa e dici: mamma mia, ma c'è il mare così bello a Rosolina.
1: Esatto, poi lo guardi e ti dici: bello, però sei con le luci, qualche ritocco.
0: Forse era meglio se si ricordava l'immagine dello sfondo del suo PC.
1: Sì.

0: di corri, corri, Joel Corri, che dobbiamo andare via. Però prima di andarcene dobbiamo fare una cosa molto bella. Vi dobbiamo ricordare un po' d'appuntamenti.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
2: Partendo da questo venerdì 30 luglio, Peter Pan alla Frasca 2000, siamo e torniamo in quel di Ponzano Veneto Treviso dalle 19, opening DJ 7 a seguire, in console Danielino DJ.
0: Sabato 1 agosto c'è il Pink Power a Primavera Beach e Rosolina Mare, dalle 21 la console si fa rosa insieme a Sister Gloria Francesca Voice.
2: Sempre sabato 1 agosto vi ricordo anche di segnarvi il Peter Pan 2000 Heroes, i nostri supereroi al Lagos Beer Fest a Signoressa Treviso. Dalle 21.30 in console il supereroe della console Marco Boffo, Edo Andrea Nordio, con tutta l'animazione in stile appunto supereroi.
0: Non è che mi sento tanto protetto con questi supereroi, però vabbè.
2: Già.
0: Io invece sarò sempre sabato 1 agosto a Missimbale Trivignano Udinese Odin dalle 21.30 accompagnato dal buon DJ Maxwell.
2: Il buon Fede poi si ferma nelle zone friulane perché sarà con voi anche domenica 2 agosto al Peter Pan Party People, quindi in aperitivo dalle 18 con Thomas Menegazzi a Limousine, Risto Pizza e Musica a Morsano, al Tagliamento Pordenone.
0: Veniteci a trovare, facciamo un po' di festa insieme. Tutti gli altri appuntamenti sui nostri canali social o sul sito peterpan.it alla sezione
2: OnlyFan. Ah no, eventi.

0: Alice suon li fa.
1: Ragazzi, quelle che trovate sono fake, no, sono delle fuffaguru, è una truffa, se c'è la mia faccia è una truffa, non seguitele.
2: Beh, io non seguirei comunque. E noi torniamo domani 13:15, Peter Panna Manetta, vi lascia.
1: Non so perché si avvicina, c'ho paura.
3: Anche perché Alice fa solo foto nuda senza faccia.
2: Senza
3: per
2: faccia.
3: Per cui se trovate il corpo nudo senza faccia è lei, ma se c'è la faccia non è
1: non
3: Alice. È
1: non sono io, ragazzi.
3: Sono loro o non sono loro? Noi torniamo domani.
1: Sì, certo che saremo noi domani dalle 13 alle 15. Ciao!

0: un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
0: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
3: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente. Peter

0: Serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach, Rosolina Mare.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
3: Peter Pan O'Clock.
5: Sono le 15 da un minuto.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
6: Quanto vale
7: la tua carta fedeltà?
8: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
7: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
8: Ali migliora la vita.
9: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Forever Fun, Forever Summer.
4: Radio Peter Pan. Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma per

0: in trip. Allora, vogliamo sapere oggi com'è, raga.
1: C'è crisi patocchia.
0: Ma c'è crisi patocchia davvero? Lo scopriremo dopo la sigla. Alza il volume, let's go!

0: che cosa vi riporta alla mente questa canzone? Io devo dire la verità, adesso devo gestire una sindrome post-traumatica del nostro Oppabacco Oppabacco. Sentiamo.
1: Oppabacco Oppabacco, buongiorno Mago.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori, bellissima giornata estiva, ma spinge il sole, Mago, spinge. Sì. Mago, Mago, non mandarmi a quel paese, Mago.
0: No, no,
1: te
0: no.
1: Lo giuro, non volevo farlo. Ci ho provato, ci ho provato, ci ho provato 5 minuti perché le signore di casa o papà che si sono impossessate di tutti i dispositivi televisivi, Mago. Ci ho provato, non si capisce niente, sottotitoli, destra e sinistra, sì. Non si capisce niente. Due parole te le dico, Mago,
0: vai.
1: Te le dico.
0: Vai.
1: The Nation Island. Vai, Mago, pensaci tu a rallegrare la giornata.
0: The Nation Island l'hai chiamata, The Nation Island. Molto bene, allora c'è un ascoltatore che ci scrive: mi piace questa dimensione che stiamo piano piano raggiungendo quotidianamente, ovvero che ci siete voi al 393 7366 240, oppure in direct al mio profilo Instagram @muvanellacasa, che mi dite: Muva, io vorrei parlare di questo, questo dubbio, vorrei mettere questo argomento sul tavolo, che ne dici, ne parliamo assieme a Peter Paniani e Peter Paniani? Certo, allora è arrivata un'altra richiesta d'aiuto. Dopo il nuovo disco molto figo e anche Madonna, ne parliamo, ok?
2: Attenzione!

d'aiuto Peter Paniani e Peter Paniane. Mi piace sta cosa che andiamo dall'agro al dolce all'interno di questo programma. Alcune volte delle tematiche un pelino più impegnate, altre volte si sessualizza, insomma. Allora, c'è lui che dice: "Muova, vorrei restare in anonimo. Io sto facendo un lavoro che non mi compete, però diciamo che sono in un posto di famiglia. Sto facendo questo lavoro da tanto tempo. Ti prego di non dare direttive, cioè indicazioni su cosa sto facendo, non vorrei mi riconoscessero, però io ho fatto tutto un altro percorso di studi e anche di passione mia personale e adesso mi si è aperta una possibilità, mi hanno proposto un lavoro in un'altra provincia della mia stessa regione. Il punto è che dovrei lasciare tutto, dovrei lasciare i miei amici, lo sport che seguo e soprattutto dovrei lasciare da soli quelli che hanno creduto in me in questo lavoro che però non è il mio. Cosa faccio? Inseguo il mio sogno? E se mi faccio male?" dice lui. "E se lascio la strada che conosco per quella invece che non conosco e andrà male?" Allora, qui raga, sono i classici bivi della vita, e se sei nel dubbio tu bivi sempre, dicono. Ma al di là di questo è un discorso molto interessante, perché lui mi sembra giovane, insomma, dalla foto profilo mi sembra abbastanza giovane e non sa che cosa fare. Io avrei già la risposta, però ho scelto una boombox track proprio per te, una boombox track proprio al caso tuo, in quei momenti in cui non sai cosa fare. Ernia ci ha racchiuso una canzone che si chiama Scegliere Bene. L'importante è sempre ascoltarsi

0: al futuro, il futuro ti aggredisce. Secondo me significa che devi agire nei confronti del futuro. Ernia con Scegliere Bene, questa è la Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Allora, prima di dedicarci al problema del nostro ascoltatore, salutiamo Romeo. Senti.
2: Ne buttiamo tutto e andiamo al mare.
0: Ma mi sembra un'ottima idea, soprattutto quando sei in quella situazione di stasi, no? Cioè di stallo, che non sai da dove cominciare. Butta tutto, vai al mare, riordina i pensieri e ritorna ricaricato più di prima. Oppure puoi andarti a fare un giro anche a Chinatown con la Queen di Chinatown.

0: Mix, vedi, le strade sono infinite. Lui canta ed è pure samurai, per cui si possono fare delle cose inaspettate nella vita. Allora c'è lui che ci ha domandato aiuto e dice: Muva, sto facendo un lavoro con la mia famiglia, insomma un posto di lavoro che è molto difficile mollare anche da un punto di vista emotivo, perché io sto dando una mano alle persone che credono in me e viceversa. Però non è il mio lavoro della vita, non è il mio sogno, non è quello per cui ho studiato. E adesso da un'altra provincia della mia stessa regione, però un po' distantino, mi hanno proposto un contratto interessante. Però dovrei lasciare tutto, cioè dovrei lasciare tutto quello che ho costruito finora per inseguire un mio sogno che non so dove mi porterà. Iniziamo subito con un messaggio critico che secondo me non ha per niente ragione.
1: Ma dove sono andati gli uomini che fanno sempre queste cose, questi problemi nella vita? Svegliatevi
0: uomini.
1: Dai, andate a lavorare, state zitti.
0: Mamma mia, hai perso tu l'occasione probabilmente in questo caso di stare zitta, perché adesso mi dispiace essere così critico, ma una persona ci sta raccontando un suo dubbio e gli uomini non è che hanno dubbi, tu vivi nel mondo delle favole se credi questa cosa qua, anzi, cioè avere dei dubbi significa che si sta prendendo seriamente in considerazione una fase di crescita. Ma per fortuna ci sono Peter Paniani che hanno condiviso la loro esperienza, giusto per far sentire un po' a proprio agio il nostro amico.
2: Ciao Uva.
0: Ciao.
2: Guarda, consiglio a questa ragazza di prendere la strada alternativa, perché poi arriverà un giorno che si mangerà le mani e dice perché non l'ho fatto. Poi rimarrà con il rancore o con il dubbio,
0: sì.
2: Se ci avessi provato.
0: Vero.
2: Io l'ho fatto, ho cambiato e adesso sono in Germania e ho totalmente un'altra vita e sono contento così.
0: Però aggiunge anche:
2: naturalmente faccio i sacrifici,
0: cioè devi metterli in conto chiaramente i sacrifici, non troppi, perché anche tutta sta filosofia secondo me del dolore, raga, non è giusta al 100%. Va bene fare i sacrifici, non va bene sottostimarsi, ecco, questo cerchiamo di capirlo, non va bene nemmeno dire

0: Vite.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Il mio consiglio per sto ragazzo è di fare quello che gli dice il cuore, cioè sì, praticamente di prendere la strada dal suo sogno.
0: Fra pochissimo continuiamo a parlare di scelte. Nel frattempo, ma che se Lima, grazie.
2: Muva nella casa.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché... Il cuore
5: mio fa... Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
15: Forever Fun, Forever Summer
16: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: Fat and Small con Turnaround, canzone per quando il gatto non ti calcola e tu gli dici gatto turn around, ma lui non si gira, non si gira. Oggi stiamo parlando di scelte, bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Voi mi date una piccola chiave d'accesso all'interno delle vostre vite, io cerco di raccontarle e anche un po' di difendere comunque questo spazio sicuro che stiamo costruendo assieme al 393 7366 240. C'è lui che per capire la sua situazione, per empatizzare con la sua situazione, immaginatevi in un'azienda di famiglia in cui contano su di te, no? Cioè contano su di te, tu hai tutto il tuo mondo qui attorno, ti sei costruito delle amicizie, ti sei costruito lo sport in cui hai piacere ad andare, tutti i vari gruppi eccetera eccetera. In un momento in cui quasi non ci credi più, ti arriva una proposta per il tuo lavoro dei sogni o comunque quello che potrebbe farti iniziare con il lavoro dei tuoi sogni, e lui ha un dilemma che è un dilemma che è comprensibilissimo. Lascio tutta la mia vita e mi concentro su questo o continuo con la mia vita? Cioè do credito ai miei sogni? La risposta è sicuramente per la maggiore da parte di Peter Paniano, seguili.
1: Ciao Buvano, non so se si può, volevo rispondere al ragazzo che aveva dubbio sul bivio della vita.
0: Sì.
1: Ovviamente non ho la risposta in tasca, ma magari condividere la mia esperienza può aiutare. E nel mio piccolo, vabbè, è una quindicina d'anni che lavoro, quindi non tantissimo. Però due volte me le ricordo bene che mi è capitata questa stessa situazione, dovevo scegliere tra andare in una direzione che mi permetteva di inseguire un sogno lavorativo e che però mi avrebbe portato lontano da amici, familiari, paese, insomma, e comodità già conosciute.
0: Certo.
1: Entrambe le volte ho rifiutato per la strada conosciuta e sicura.
0: Sì.
1: E però, per quanto ovviamente sia contento di come è andata, però rimane per sempre e sempre il dubbio, fatto una vaccata, ma sarebbe andata meglio. Quindi rimane sempre il rimorso lì fermo che ti chiedi come sarebbe potuto andare. Quindi penso che se mi capiterà un'altra volta il bivio, prenderò la strada di inseguimento del sogno.
0: Quindi

0: oggi stiamo parlando di scelte. Molto spesso a delle scelte importanti ci mette davanti il lavoro. Il lavoro che a volte è uno spartiacque fra la vita che abbiamo costruito finora e quella che potremmo vivere più avanti. Allora, sentiamo lui che dà un consiglio al nostro ascoltatore.
1: Una risposta al ragazzo lì del lavoro.
0: Sì.
1: Ma se ti è arrivata questa proposta, vuol dire che l'hai cercata.
0: Sì.
1: Perché se eri mirato verso il tuo lavoro, della tua famiglia, quello che è, non cercavi altre domande, cioè non facevi altre domande, non cercavi altre risposte o altri lavori. Quindi se l'hai cercato, perché adesso ti tiri indietro?
0: Ciao. Allora, questa domanda secondo me ti aiuta un po' ad ascoltarti, perché ci sono delle occasioni nella vita. Per esempio a me è capitato che tutta la mia compagnia, vi parlo di 12 anni fa, insomma Nitro, io ero in gruppo con Nitro, rapper, adesso molto famoso, lo chiamano MTV Spit, trasmissione su MTV condotta da Marracash, che lo lancia un po' nel mercato musicale italiano. Da quel momento lì un po' le cose cambiano, cioè una parte della mia compagnia originaria si trasferisce a Milano e abbiamo questa riunione fra noi, questo incontro in cui il mio amico Simone dice: raga, per noi cercare casa per 6 persone o per 8 cambia niente, per cui vedete un po' che cosa volete fare. Io mi sentivo quasi obbligato ad andare a Milano, perché dicevo: cavolo, non passa 2 volte questo treno. Poi mi sono domandato: ma che cosa vado a fare? Ho un progetto? Non avevo un progetto, per cui ho deciso di aspettare a prendere questa decisione, perché dentro di me non avevo un progetto. Se tu, caro amico, e poi è arrivata la radio, è arrivato tutto quello che insomma stai sentendo in questo momento, per cui mi è andata bene, sono riuscito ad ascoltarmi. Per cui tu, caro amico, invece prova ad ascoltarti nel profondo, e se questo, dici, è il mio sogno e potrebbe essere comunque una porta d'accesso per entrarvi dentro, ascolta il tuo sogno.

0: I Don't Mind. Allora, continuano i consigli per questo nostro Peter Paniano di fronte ad un bivio, lavorativo.
1: Ragazzi, un bivio. Cambiate sempre, mai restare fermi.
0: Giusto.
1: Io ho cambiato,
0: sì,
1: 8 anni fa, ho fallito,
0: mm-hmm,
1: mi sono rialzato.
0: Sì.
1: Adesso ho un'azienda che fattura 10 milioni di euro, quindi tutta la vita cambiare, fare, mai stare fermi.
0: Mai stare fermi, mai far stare fermi. Allora, sarebbe interessante capire, adesso io ti chiamo per nome, non so se posso, ma Maxim, possiamo capire qual è stato il tuo click? Adesso ci racconti una vita di grande successo, prima di tutto su che mercato ti sei buttato, eccetera eccetera. Qual è stato il click dentro di te? Adesso More Music in the Mix.
2: Music in the Mix. More Music in the Mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More Music in the Mix.
4: It's time to

0: mix.
1: È un Andy Mancuso con i piedi, cioè proprio a mollo nella piscina, con la vibe che ci ha portato all'interno di More Music in the Mix. Oggi si parla di sogni, si parla di scelte. A fra poco, grazie.
0: Davvero molto bello.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000. Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
5: Radio Peter Pan.
6: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
7: Peter Pan O'Clock.
1: Le 16 da un minuto.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock vi è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan Viabilità.
8: Buon pomeriggio, sull'autostrada 1 i veicoli vengono scortati tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Soratti in direzione di Firenze. C'è una coda di 3 km per un incidente tra Valdarno e Firenze Sud verso Bologna. Rallentamenti anche tra Calenzano e Vivio con la 1, variante di valico per traffico intenso, sempre verso Bologna. Veicoli scortati poi tra Modena Sud e allacciamento con la A22. Sulla A4 per traffico intenso, code a tratti fra Cormano e Milano Est verso Venezia. Sulla A8 coda tra Gallarate Nord e Cavaria a causa di un veicolo in avaria sulla corsia verso Varese. C'è coda anche sulla A9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per le operazioni di attraversamento della dogana svizzera. In A14 rallentamenti fra Cesena Nord e Forlì verso Bologna. Sulla A23 rallentamenti per traffico intenso fra Carnia e Pontebba verso il confine di Stato. Coda in uscita alla barriera di Ugovia per traffico intenso. Non c'è altro, buon viaggio.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta Payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Forever Fun, Forever Summer.
10: Hola, amanti della musica!
11: Menestrello della coscienza della musica popolare.

0: Tuo fratello muove nella casa, oggi com d'abitudine aiutiamo qualcuno al 393-7366-240, che poi aiutare qualcuno mi sembra addirittura molto sborone da dire, anzi chiacchieriamo con qualcuno, chiacchieriamo dei problemi quotidiani della vita, dei dubbi della vita, grandi o piccoli. Allora abbiamo avuto un messaggio di Maxim poco fa che diceva, anzi ve lo voglio mettere in onda, anche se è un po' lungo, lui ci spiega il suo percorso per arrivare ad un'azienda che adesso fattura 10 milioni a suo dire.
1: Ma il click è sempre quel sogno nel cassetto che resta.
0: Pardon, io gli ho chiesto quale sia stato il click poi per passare fondamentalmente dai fallimenti a una grande vittoria.
1: Ma il click è sempre quel sogno nel cassetto che resta lì. Quindi da 20 anni, da quando avevo 20 anni, hai quel sogno, no? Hai quel sogno in cassetto, quindi è lì che ogni anno in qualche modo ti dice allora,
0: spinge.
1: Finché devi tirar fuori le palle e partire. Non avrai mai sicurezze, non avrai mai per dire aspetta che ci penso, aspetta che devo essere sicuro, no, sicurezze non ci saranno mai.
0: Mai.
1: Perché ripeto, mi sono buttato e ho fallito, ma proprio dai fallimenti che rinasci sempre più forte. Quindi sì, non pensate che mi butto e andrà tutto bene, andrà male ragazzi, andrà male,
0: okay.
1: Ma è proprio questo che ti fa crescere, quindi cadere per rialzarsi è questo che ti forgia secondo me, è questo che secondo me oggi mi ha forgiato.
0: Molto
1: quindi
0: bene.
1: Buona fortuna ragazzi.
0: Molto bene, grazie.
2: Attenzione, non

0: faccio Prospa e Clooney con Free Your Mind, puoi chiederlo al DJ con il titolo oppure mi metti quella canzone che fa My Love Is Got You. Attenzione perché i nostri ascoltatori sono degli ascoltatori magnifici che usano anche il grande dono dell'empatia e quindi si pongono delle domande.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Ma tieni presente una cosa però, perché quel ragazzo lì secondo me ha il problema di deludere l'azienda familiare che è in piedi e quindi i suoi familiari, e questo è il suo tormento, perché è facile dire vai, corri,
0: giusto?
1: Ma lui probabilmente ha paura di deludere delle persone, capito? E se poi dovesse fallire è un casino.
0: Però un po' ti prendi le responsabilità della tua scelta, no? Cioè, facendo così è dura, non è un passo facile da fare, sono sicuramente dei bivi che ti permettono di ragionare, quindi di pensare effettivamente se il tuo progetto è fattibile, non è fattibile, cioè perché va bene il fatto di non avere delle sicurezze, ma avere una determinata esperienza comunque fa comunque comodo, ovviamente. In ogni caso cerca di valutare pro e contro, ovviamente non devi avere, cioè non aspettarti che siano solo tutti pro, e prendi le misure. Cioè lui che scrive: io invece a fine anno mi trasferirò proprio per seguire il mio lavoro dei sogni, fanculo a tutto, e è da sempre che voglio fare quello, lavoro da quando avevo 17 anni ed ora ne ho 23, quindi non sono maturissimo, però sono cose che capitano poche volte nella vita e quindi mi ci butto, andrei a fare il motorista per le moto da corsa, che anche lì appunto grande passione di tanti Peter Paniani. E Peter Paniani, una delle mie più grandi passioni in realtà è la musica che cerco di proporvi nuova tutti i giorni, almeno all'interno della boombox track, della canzone novità e della perla, del pirla che parla. Oggi come canzone novità abbiamo Cassian, direttamente da San Cassian, assieme ad Arco con Come to Life.

Vieni, ritorna alla vita qui all'interno di Muva nella casa, il 29esimo giorno di luglio. Abbiamo parlato di scelte lavorative e il nostro ascoltatore anonimo ha risposto dicendo grazie mille, in cuor mio sapevo già che scelta dovevo fare, ma avevo bisogno di parlarne con qualcuno. Seguendo questa nuova strada che mi ha proposto la vita, spero che finalmente avrò la possibilità di avviare concretamente la mia attività e diventare l'imprenditore che ho sempre sognato di diventare. Scrivi tanto, amico mio, io mi ci sto mettendo adesso con delle idee esterne a questo programma. Scrivi, cerca di comunque farti dei piani, passaci del tempo, innamorati della tua idea. Cioè, come diceva Bukowski, innamorati di qualcosa e lascia che ti uccida. Fondamentalmente, no, magari non il finale in questo modo, ma allora, ragazzi e ragazze, adesso è arrivato il momento di tornare indietro nel 2021 con Chris Lorenzo che ha rifatto California Dreaming e mi hanno dato una notizia dalla regia. Oggi posso regalare 5 coppie di biglietti, quindi 10 biglietti, per il concerto di Salmo. Attenzione, concerto di Salmo che si terrà ad Estate di Stelle a Palmanova domenica 2 agosto, quindi questa domenica, ok? Fra poco le regaliamo.

coppia di biglietti a vincitore o a vincitrice. Chiaramente sono 5 coppie di biglietti per il concerto di domenica 2 agosto, Estate di Stelle a Palmanova. Chi suonerà? Ci sarà Salmo, ok? Vi chiedo cortesemente di giocare al 393-7366-240 solo se siete sicuri o sicure di poter partecipare a questo live, visto che sono dei biglietti molto ambiti. Ok? Allora, cioè, cercate di non rubare la possibilità anche a chi in realtà mi sta già scrivendo: ti pago, muva, dagli a me. No, muva, dagli a me, dammi 6 coppie. Allora, raga, è molto semplice la cosa. Per poter partecipare al 393-7366-240 e verranno premiate i 5 messaggi più veloci, mi dovete dire il featuring di questa canzone, quindi con chi è realizzata questa canzone in cui c'è anche Salmo presente, ed il titolo, ok? Tutto chiaro? Vede come protagonista un artista che passa molto spesso su Radio Peter Pan, ok? Io la suono, poi ci sarà la pubblicità e dopo la pubblicità si assegneranno i premi. La canzone è questa, si gioca!

0: finendo, raga. Il tempo sta finendo per vincere i biglietti per questa data di domenica 2. Domenica 2 di Salmo. A fra poco con i vincitori. Muva nella casa.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
9: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
11: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
12: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 9210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 9210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
13: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata? Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
16: Forever Fun, Forever Summer.
17: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

suspense. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore, ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri da Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: conclusa con un brano di Salmo dove potevi vincere i biglietti al 393-7366-240 per la data che ci sarà domenica 2 agosto, Estate di Stelle, Palmanova. Attenzione, attenzione, questa è stata una sorpresa che mi ha dato la regia, che devo dire sono sempre felice comunque di potervi fare dei regali succosi. Mi dispiace che la maggior parte di voi non abbia potuto vincere, c'era da indovinare il featuring e il titolo. E lui?
1: Luca Agnelli.
0: No.
1: Luca Agnelli e Salmo.
0: No, non erano Luca Agnelli, non erano Luca Agnelli e Salmo, in realtà erano appunto Salmo, chiaramente. Sentiamo, dai, lui che ha partecipato con la voce.
2: Salmo feat. Gabri Ponte.
0: Appunto, Salmo feat. Gabri Ponte, poi ha scritto Tic Tac, che è il titolo della canzone che serviva appunto per vincere i biglietti. Adesso, visto che sono 5 copie di biglietti, me li smazzo tutti in chat, segno tutti i dati e restate comunque con noi perché ogni tot regaliamo dei premi croccantielli. Adesso un po' torniamo indietro nel tempo, un po' restiamo nel 2026.

0: detto di Salmo c'è anche chi dice: ma guarda, io sto bene così, non soffro della FOMO.
1: Ma sì, battagliatevela voi per i biglietti, voi altri ascoltatori.
0: Sì.
1: Io me ne sto a casa col condizionatore.
0: Sì.
1: E sto più fresco, figa.
0: Va bene, va bene. Ma la libidine è qui, la libidine è qui. Poi, appunto, dall'accento mi sembri anche non proprio vicinissimo, capito? A Palmanova. Sicuramente avremo dei live più avanti, molto più vicini alla tua zona. C'è chi dice: fratello Muva, aiutami tu. Ed è un argomento che potremmo magari riprendere domani. A domani, a proposito di sogni, ci sono sogni lavorativi e sogni invece sessuali. Lui dice: ho cresciato per una tipa impossibile, che significa mi sono innamorato di una ragazza bella impossibile. Nemmeno la scopata sicura che ho a fianco me la fa dimenticare. Cioè lui ha provato a gettarsi in altre braccia, ma non ce la fa. Cosa faccio? Insisto fino a che non mi manda a quel paese? O cosa posso fare? È più giovane di me, è indipendente, abbiamo molti interessi in comune, è loquace, non è altezzosa e poi è bellissima, dice lui. Questa ragazza che non riesco a togliermi dalla mente, ma questa ragazza, da quello che ho capito, t'ha fatto ben intendere che non ci sta. Allora, facciamo una cosa. Tu, caro ascoltatore anonimo che mi hai scritto ora, mi mandi un messaggio o domani appena inizio, oppure anche adesso, se vuoi spiegarmi un po' cosa è successo fra di voi, se ci hai già provato, non ci hai provato, cosa t'ha detto lei, eccetera eccetera, e domani ne parliamo per bene. Oppure mi scrivi in direct su Instagram a @muva nella casa e mi spieghi bene la situazione, perché poi noi dobbiamo avere

0: Baby, don't hurt me, baby, non farmi male. È quello che pensa questo nostro giovane ascoltatore che dice: Muva, ho cresciato per una tipa impossibile e comunque io ho provato ad aprirmi ad altre ragazze, ma nessuna è riuscita a farmela dimenticare. Che cosa faccio? Insisto tantissimo. Bisogna avere prima di tutto, secondo me, un piano. Quello dei The Bowser al momento non c'è, per cui dovremmo inventarcelo. Seconda cosa, ci servono più dati. Tu ci hai già provato con lei, avete già parlato, come è stato questo scambio, cosa ti ha fatto capire lei. Allora, tu mi mandi queste cose qui, o adesso fino alle 17 posso leggere, oppure in direct a Muva nella casa. Anche perché il consiglio potrebbe, cioè, la risposta che ti può arrivare è:
1: vai zio, provaci, vedrai che te la dà, vedrai che te la dà, te la dà. Non gliela dà, Muva, non gliela dà.
0: Appunto, quello è sempre il rischio, quello è sempre il rischio.

con Fate che riprendono i Carmina Burana. Allora raga, siamo giunti alla fine. Prima di lasciarci, di salutarci eccetera eccetera, io vi ricordo l'appuntamento di venerdì 31 luglio con Peter Pan alla Frasca 2000, Ponzano Veneto, Treviso, dalle 19, opening Fabio Pizzo, a seguire in console Dagli e Lino DJ. Sabato 1 agosto ci sarà un Pink Power al Primavera Beach di Riosolina Mare con Sister Gloria e Francesca dalle 21. 2000 Heroes all'Agos Beer Fest, Signorissa, Treviso, dalle 21.30 in console Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio con l'animazione in stile Super Heroes, e poi Peter Pan alla Mimba in Bale, Trivignano, Udinese, Udin, dalle 21.30 in console DJ Maxwell e Fede. Perdonatemi, ho un po' d'emozione che mi sale perché purtroppo stamattina mi sono svegliato con una brutta notizia. Voi sapete quanto io ci tenga comunque a proporre della musica, quanto anche all'interno dei martedì essentials io cerchi di darvi delle piccole pillole musicali. Lui è stato un protagonista di essentials ed è mancato questa notte a Parigi. Sto parlando di Kavinsky, uno dei maggiori esponenti mondiali della French Touch. Sono ancora in corso d'opera le indagini per capire come è scomparso, però volevo chiudere con la canzone probabilmente più iconica di Kavinsky. Si chiama Night Call ed è stata fatta una versione l'anno scorso o l'altro anno assieme ad Angèle e i Phoenix di questo brano leggendario con cui

0: Ski Angel Phoenix con Night Call. Io vi do appuntamento domani. Grazie, ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa? Peter Pan.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Peter Pan Pink Power.
5: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach, Rosolina Mare.
6: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
11: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
14: Peter Pan O'Clock.
0: Sono le 17:92. Ciao.
14: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
15: Quanto vale la tua carta fedeltà?
16: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
15: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
16: Ali migliora la vita.
17: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Forever Fun, Forever Summer.
4: On Radio Peter Pan.
7: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

0: ogni giorno è diverso, ogni giorno è un viaggio nuovo. E allora iniziamo, vi presento DJ Maxwell che sgancia il primo disco. 1995, Coolio, Gangster in Paradise.
1: Comincia la storia.

1995 che risuona su Radio Peter Pan con Coolio, Gastro in Paradise. Ho fatto tutto perfetto tranne che la presentazione mia. Non mi sono presentata, Maxwell. Ciao amici, ciao meravigliose creature. Io sono Lady Ellen e ora vi presento la prima doppietta. E non si scherza più, no, è l'ultima settimana della 10ª stagione e quindi tutti gli assi verranno calati. Gigi D'Agostino, Un giorno migliore, 2001.

ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio, alziamo le mani, battiamole a tempo.

Peter Pan 90 210 210. Musica, spettacolo, cinema, moda, cultura di due decenni che hanno segnato la storia. Peter Pan 90 210 solo su Radio P.

0: immaginare.
1: 1996, mai dire gol, la Jalapas Band. Ma sì, tutti i lunedì eravamo lì a guardarci questo programma di intrattenimento che voleva parlare di sport. Alla fine si rideva sullo sport perché ci sono di quelle perle. Potremmo fare 20.000 contributi audio, Maxwell, su mai dire gol. Oggi però abbiamo voluto ricordare il Bimbo Gigi, interpretato da Giacomo Poretti, e si ispirava a un reale bambino che era apparso in una pubblicità di gelati. Vediamo un po' se la ricordate. Si suonava il campanello e sotto: c'è Gigi? No! E la cremeria? Ve l'ho sbloccato il ricordo. Ecco, diciamo che sto bambino ci stava letteralmente sulle palle ogni volta che arrivava sto spot pubblicitario. Entriamo nella seconda parte. Su, via Max, la aumenta. Aumenta velocità, entusiasmo ed energia. 1993, Culture Beat, Mr. Vain.

trash come questo. Però il tentatore di Sabrina lo devi vedere, Max, l'hai messo a dura prova. Lo voglio salutare, si chiama Lorenzo Ferraris, è il nostro idolo. Veramente grande partecipazione la tua. Poverino. Andiamo avanti, dopo aver fatto anche un po' di gossip televisivo, annunciamo il disco Botta de Vita. Si va nel 1993 e questo faceva paura. Ramirez, Orgasmico. Hey, hey.

sono gli ultimi due episodi della settimana e della decima stagione. E poi fermiamo i motori fino a settembre. Ora c'è lo sfogatoio, pronti a sfogarvi e buona serata dalle DL e DJ Maxwell. Ciao!

0: negli Iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
1: Peter Pan Pink Power.
2: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach, Rosolina Mare.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
4: Ma va, sono andata da Ivan Team.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Forever Fun, Forever Summer.
9: Tra poco
1: lo sfogatoio di Peter Pan.
10: Siete pronti a fare gli ultimi affari di questa stagione dello sfogatoio del mercatoio? Fate i vostri audio annunci per vendere qualsiasi cosa al 393 736 240.
1: Radio Peter.

0: Amici selvaggi, iniziamo male questa giornata, eh?
1: Buonasera a tutti, Paolo da Salò, aggiornamento infotraffico, zona Somma Campagna, direzione Venezia a 4,
0: sì,
1: circa 8 km di coda, una cosa così.
2: Aia.
1: Ciao ciao.
0: Lololo.
2: Il grande esodo.
0: Ma
2: the big esodo.
0: Qualche rincoglionito?

0: spogliatoio stasera, è mercoledì, quindi pronti a fare i vostri affari, gli ultimi della stagione, poi si riprenderà a settembre. Quindi se avete qualsiasi oggetto da vendere, mandate un audio dove scrivete l'oggetto, dite il prezzo, lasciate i vostri contatti detti lentamente ed il gioco è fatto, qualcuno vi chiamerà per comprare.
1: Siamo
0: quello
1: sicuri?
0: Che state vendendo.
1: Davvero?
0: È quasi matematico.
1: A matematica addirittura.
0: Provateci. Provate a vendere qualsiasi cosa.
1: Proviamo.
0: È così.
1: Allora, amici selvaggi, iniziamo con lui. Lucia mal di schiena. Amici gamer, il prodotto che sta per vendere è per voi.
0: Che avete mal di schiena.
1: Ha mal di schiena e non può più usare la sedia da gaming. E quindi vende la sedia da gaming, va bene?
0: Ma dai. Non può più giocare, cioè non può più fare un cazzo.
1: Anziano.
2: Vabbè. Sera selvaggi. Svendo sedia da gaming bianco nera marca GTX, tenuta molto bene. Svendo perché sono troppo vecchio, ho mal di schiena. Prezzaccio 30-40 euro. Ritiro a mano, zona Trebaseleghe.
1: Sì.
2: Telefono 340-934-8844. Ciao!
0: Ha detto il numero un po' veloce, però.
3: Peter Pan!

0: tu ce l'hai l'acquario a casa?
1: No, ce l'avevo.
0: Che cazzo mi ha fatto in un acquario?
1: E perché tu ce l'hai? Scusa?
0: Io ce l'ho, sì che ce l'ho, solo che mi sono morti i pesci.
1: E quindi tieni l'acquario e basta.
0: Tengo l'acquario e basta.
1: Bello, cioè
0: allora amici,
1: è un cimitero praticamente.
0: Amici, prendetelo prima che lo prenda Baxo.
1: Sì.
0: Perché il selvaggio che stiamo per sentire.
1: Ma tu non, aspetta, tu hai l'acquario o la palla di vetro?
0: È uguale.
1: Non è proprio uguale.
0: È ugualissima.
1: No,
0: cosa.
1: Non cambia niente. Quella è una vaschetta per i pesci.
0: Non cambia niente.
1: Tu c'hai la palla per i pesci.
0: Non cambia niente.
1: Un acquario no, ha il suo sistema, c'è il riciclo dell'acqua.
0: Lo riciclo io là, la riciclo io l'acqua.
1: Cioè, infatti sono morti.
0: E vabbè, non è colpa mia se sono morti.
1: No.
0: Amici, lui vende il suo acquario incluso di pesci, prendetelo.
2: Ciao ragazzi, vendo acquario Mirabello 30 litri.
0: Sì? Mirabello.
2: 30 euro, trattabili, compreso di tutto, anche dei pesci.
0: Vedi.
2: Anche lo faccio un metro.
0: Vedi, diciamo
2: 370 31 40 555.
1: Allora 370 31 40 555 per questo acquario da 30 litri con dentro le statuine anche di Bax e Fedro.
0: Io spero che abbia chiamato dei pesci, uno Bax e uno Fedro, sarebbe bello.
1: Oddio.
0: Beh, si danno i nomi ai pesci.
1: Cioè, ho capito, ma tu ti vedi bene da pesce?
0: Beh,
1: quale pesce vorresti essere?
0: Mi hanno dato del
1: quello rosso,
0: mi hanno detto di
1: nero.
0: Peggio di

0: oggi la parte giochi va molto, eh. Dopo la sedia per giocare, amici.
1: Perché la gente adesso pensa alle vacanze, non giocherò più, ma... cambio vita, non voglio più giocare.
0: Ma lui, amici, è una cosa seria, un po' lungo, ci racconta un po' troppe cose, però va bene. È un cerca lavoro. È un programmatore sviluppatore di giochi, ok?
1: Ah, capito.
0: No, no, è un audio serio.
1: Sì,
0: se
1: sì,
0: avete
1: sì.
0: bisogno di questa figura.
1: Dovrebbe essere trovare lavoro così, uno che sa fare queste cose.
0: Ma.
2: Buongiorno Sfogatoio. Io cerco lavoro come programmatore web e o sviluppatore di videogiochi. Cerco a Treviso, dintorni o anche fuori, e sono disposto anche al trasferimento. E possibilmente full time, come dipendente o con partita IVA. Io ho 30 anni e ho un'esperienza di 10 anni come sviluppatore full stack e di videogiochi. E se interessati, io sono Davide, il numero è 346-357-3444. Ripeto, 346-357-3444. Grazie.
0: No.
1: È un messaggio rivolto alle aziende.
0: Sì, tendenzialmente sì, tendenzialmente
1: per forza sì.
0: Ma rimaniamo a parlare di giochi. Lui vende 20-30 sedie per giocare, ok?
1: 20-30, ma
0: le ha preso, ha preso uno stock, ma le puoi anche mettere in ufficio, voglio dire, non è che.
3: Ciao Peter, per il mercatoio io vendo uno slot di 20-30 sedie da gaming ufficio a 20 all'asta. Prezzo originale 300 euro, io le vendo a 150, sono ancora nuove, imballate in scatola originale, in perfette condizioni e molto ergonomiche. Per contattarmi se interessati, 349-2299-169. Grazie, ciao.
1: Ripeto il numero 349-2299-169.
4: Radio Peter Pan.

0: Infatti il prossimo selvaggio cerca amici possessori di una Volkswagen Passat Variant.
1: Passat, variant.
0: Lui cerca una ruota di scorta, non il rodino, la ruota di scorta. Ascoltate.
2: Lollo lollo, ragazzi, sto cercando una ruota di scorta, non un ruotino, una ruota da 17 R17 per Volkswagen Passat Variant, ok? 2019. La sto cercando, se qualcuno ce l'ha, mi faccio un colpo di telefono. 339-4884-421. Grazie mille.
1: Ripeto, 339-488-4421.
0: E tu a casa ce l'hai un divano, poltrone e sofà?
1: No, infatti c'è la concorrenza.
0: Ma è concorrenza, ma il migliore è divano.
1: È quello più pubblicizzato, non è detto che sia.
0: È il migliore, migliore. Amici, fatevi questo divano angolare con penisola di poltrone e sofà.
1: E chi sofà?
0: Il sofà.
1: Sì.
3: Buonasera, per il mercatoio metto in vendita un divano angolare usato, ma ancora in discreto stato, diciamo, poltrone sofà, alla penisola la lunghezza indicativamente è 2,50, il lato lungo è 170, quello della penisola. Al miglior offerente, io ho già preso quello nuovo, quindi
0: sì.
3: Miglior offerente anche 100 euro,
0: base 150 d'asta, euro, 150
3: quello che vuole. Mario 347 10 10 247, zona Monselice Bassa Padovana,
0: base d'asta 150
1: ha
0: euro,
1: detto 100 euro,
0: 100 150,
1: ha detto 100, dai, dai. 347 101 0247 Radio.

0: Lo Sfogatoio, il programma più ascoltato dalle gnocche di mezza Italia.
1: Ah sì?
0: Amici selvaggi, sentite qua.
2: Oh ragazzi, casualità, ho visto una gnocca su una Twingo, località Santa Margherita qua di Lissone, Deso, boh, non so neanche dove siamo, che cantava la vostra canzone con la radio e si sentiva la vostra voce bruttissima fra l'altro.
0: Vedi?
2: Meno male che c'era lei che cantava.
0: No, no, no.
1: Ma è possibile che sia stata con una Twingo?
0: No, salutiamo tutte le gnocche. Era... No. Salutiamo tutte le gnocche con la Twingo che ce ne stanno tantissime. Lascia fare.
1: Secondo me era una tipo, che non so, una. Un Cayenne, qualcosa.
0: Ma che Cayenne? No, ma vai cagare, Cayenne.
1: No.
0: Amici possessori dell'Alfa 159.
1: Un Defender.
0: Ma che Defender, amici con le donne gnocche con la Twingo.
1: Ma con la Twingo.
0: Io vi penso sempre.
1: Ma non la fanno più la Twingo.
0: Ma l'hanno fatto una nuova, che è bellissima.
1: Sì, è nuova.
0: Sì. Allora, amici possessori dell'Alfa 159 che girate senza cerchi, questa è l'occasione per metterli. Lui li vende.
3: Buonasera selvaggi. Io ho in vendita 4 cerchi Lega per Alfa Romeo 159 da 16 pollici e 16. Qualche segnetto da parcheggio, però perfettamente dritti,
0: sì.
3: €80 trattabili. Per chi fosse interessato, sono in provincia di Venezia, 348-09-58-760.
1: E a chi non interessa un cerchio da 16 di un Alfa 159?
4: Radio Peter Pan.

0: to you non.
1: Amici automobilisti, brutte notizie. Lui c'è un incidente. Lui è un po' scarno con le info, però.
2: Infotraffico, incidente tra Casiere e Lugignano.
1: Vabbè, già che ce l'ha segnalato.
3: Tra Casiere e Lugignano.
1: Ma volevo chiedervi una cosa, a proposito di mercatoio, aste. Ma voi lo guardate Cash or Trash? A me piace un sacco.
3: Cash or Trash? No.
1: Non l'ha mai visto? No,
3: sì, quello che vendono un oggetto che
1: sì, ho in casa. Sì, cioè, ci sono i mercanti che fanno l'asta.
3: Ho visto parteciparvi anche un DJino.
1: Davvero?
3: Luciano Gaggia.
1: Che cosa è andato a vendere? Una cosa che ha a fare, sì.
3: Un giradischi,
1: può essere. Non lo so, sì, sì.
3: Un grammofono, un grammofono.
1: Può darsi. Sì. Va bene, amici selvaggi, prima di andare in pausa, abbiamo una super moto. Amici motociclisti, lui vende la sua Energy Extreme.
4: Ciao selvaggi, io vendo uno scooter Energy Extreme del 2000 con 50.000 km in buone condizioni e lo vendo a 200 euro. Io sono Marco da Vicenza e per gli interessati il numero è 349 54 08 117. Ripeto, 349 54 08 117.
1: Lolololo
3: lolololo.
5: E lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
6: Peter Pan Squad.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
10: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
11: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
12: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
13: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
14: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
15: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 3001.
16: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24.

0: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
1: Peter Pan O'Clock.
2: È l'ora di sfogarsi, più o meno le 18.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Breaking news.
4: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Ha aperto un fascicolo dalla Procura di Bologna con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine al Pilastro dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Il garante per la sorveglianza dei prezzi trasmette alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise. Quest'ultimo era stato disposto dal governo. Firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027, prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese. Chiudiamo con il calcio nella sede della FIGC a Roma. Tra poco conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della nazionale Roberto Mancini e del presidente e direttore tecnico del Club Italia Claudio Ranieri. Malumore intanto dei presidenti di Serie A esclusi dalla scelta del nuovo commissario tecnico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Tiro di sfogatoio selvaggi il mercoledì, anche mercatoio. Se volete sfogarvi, vendere o cercare qualcosa, lasciateci un audio al 393 7366 240. Ma visto sì. che viviamo in un paese meraviglioso, sì. parliamo anche delle bellezze del nostro paese, amici.
1: Così. Comunque raga,
0: dici
1: via Bafile, capitale mondiale della fregna, vedi. Della gnocca. Ah,
0: vedi?
2: Se non è capitale della fregna, via Bafile, in questo mese qua, ragazzi, dai, su.
0: Ma che c'hanno? Si sono scatenati quelli che hanno a che fare con i gamer, con i giochi.
2: Sì, è la tendenza di questo mercoledì.
0: Allora, lui vende un PC per gaming assemblato, che ha un prezzo. Poi, se volete anche altri accessori, ha un altro prezzo.
2: Che solitamente il PC rispetto alla console è molto più veloce. Cioè, nel senso, chi ha il PC di solito ha più prestazioni rispetto alla console.
0: È una domanda o un'affermazione?
2: È una domanda.
0: Non lo so.
2: Vabbè.
3: Buonasera, selvaggi. Io vendo un PC da gaming assemblato con scheda grafica RTX 3070. Poi per tutte le altre varie specifiche, eventualmente, se interessati, contattatemi pure. A 650 euro solo il PC, oppure anche tastiera, mouse, monitor e sedia, tutto da gaming ovviamente, a 850 euro. 328 873 3419.
2: Ripeto, 328 873 3419. Questo è il mercatoio.
4: Attenzione, no

0: Pedro, hai detto che è una moto, invece è uno scooter. Adesso dice cassi tui. Loro lollo.
1: Cassi tui? Ah, vabbè, moto, scusa, che differenza c'è? Mi sarà scappato, dai.
2: Tu hai detto invece che c'è differenza.
1: C'è adesso, differenza?
2: Adesso cambi e non è più differente.
1: Ma secondo me non c'è molta differenza. Amici, niente, oggi va così. Amici automobilisti, se siete le parti di Porto Gruaro, ciaone, sentite qua, disastro.
3: Infotraffico. Porto Gruaro di nuovo bloccata, dall'uscita dell'autostrada fino all'ingresso in città. Porto Gruaro bloccata.
2: Ragazzi, tutti vanno al mare, Porto Gruaro è meta di mare, c'è poco da fare.
1: Eh beh, porto, cioè se non c'è anche un bel porto.
2: Tra l'altro.
1: Va bene, sapete che anche sfogatoio, stiamo per sentire uno sfogo, io poi.
2: No.
1: No?
2: No.
1: Cioè, no.
2: Collegamento con Radio 4.
1: Ah,
2: te l'ho detto.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
1: A tutti i liburini della capitale, a tutti i disoccupati e a tutti quelli che stanno in carcere ingiustamente, benvenuti a Appuntamento Coatto su a Radio Più Coatta del Pianeta, Radio Peter Pan. E siamo arrivati all'appuntamento con la rubrica dei saluti, andiamoli a riportare agli ascoltatori.
5: Pronto?
1: A Burino!
5: Chi è?
1: A Mignottaro!
5: Chi sei?
1: È Radio Peter Pan, a Radio Coatta da Capitale, a Zozzone, allora?
5: Guarda che sei stata sbagliata persona, ma chi sei? Io Roberto, non so, Giorgio.
1: E che te frega, sempre Burino e Mignottaro sei, a secco. E quindi la rubrica dei saluti, la conosci, sì?
5: No, chi sei?
1: Niente, ti ho chiamato per riportarti i saluti da parte di Limo.
5: Oh, ma io non conosco solo Limo, io.
1: Limottacci tua.
5: Limottacci tua.
1: Ah, bello.
6: Buonasera.
1: A Mignottaro.
6: Oh, dove stai?
1: Oh, a Zozzone, allora.
6: Ma chi sei, oh?
1: Oh, bella, zì, come te butta? A Coatto. Oh,
6: beato te che trovate lì per scherzare, ma chi sei?
1: Sto a lavorare a Burino, Radio Peter Pan, a Radio Coatta da Capitale. Com'è, Mignotta?
6: Bravo te che lavori alla radio poi.
1: Te credo, va bello, questa è la rubrica dei saluti, te sto a riportare i saluti.
6: Ma davvero?
1: Sì, te saluta Monno.
6: Chi te saluta?
1: Monno.
6: E chi è?
1: L'immortacci di tuo nonno.
6: Oh.
1: Oh.
6: Ma chi cazzo sei?
1: Sor DJ da radio, a Burino.
6: Pensavo che era mio figlio che mi stava a pià per culo, ti metteva lì a pià, no?
1: Bel figlio che c'hai, costa che cresce bene, coso.
6: Allora devo rimortacci, vostri.
1: Grazie, bella zii, te saluto.
6: Ciao, bello, ciao.

0: augurando un buon inizio di giovedì mattina ai nostri amati replicanti. Ciao selvaggi, l'Honda CR è una moto. Eh sì, l'Honda CR è una moto, non rompete i coglioni.
1: Però c'è la CHR che no, è una
0: però. Questa è un'Honda CR, è un'Honda CR ed è una moto, è una moto.
1: Va bene, ok.
2: Ciao selvaggi, io vendo una Honda CR 125 sì, del 1992.
1: È una macchina.
2: Completamente no, restaurata.
0: No, no.
2: Telaio, motore, sospensioni, tutto quanto.
1: Tutto.
2: La vendo a 4.000 euro. Il mio numero è 345 12 26 951. Ripeto, 345 12 26 951. Nicolò da Verona.
0: Lololol.
1: Grande Nicolò da Verona.
0: Allora, come detto prima, è ovviamente anche sfogatoio. Sentiamo questo sfogo che parla del prezzo della benzina, poi aggiungiamo una cosa.
3: Buon pomeriggio, Fedro e Baxo. Allora, discorso della benzina dell'altro giorno, volevo solo dire che sono stato in ferie a Trieste, prima di passare l'autostrada, di uscire dall'autostrada, a 1,97 euro. Arrivato in Slovenia 1,65 euro. Arrivato in Croazia a 1,54 la benzina.
1: Vedi, 30% in meno.
3: No, no, parole.
1: 30% in meno.
0: Allora l'altro
1: no,
0: giorno
1: 30 no, 25%.
0: Abbiamo detto che aveva tolto solo 6 centesimi, cioè, ma come se abbiamo sbagliato. I centesimi tolti dalla Meloni sono 17, non 6, ok?
1: Ok.
0: Ma fino al 6 agosto. Adesso, perché mi deve scappare il disco night? Ma perché ha fatto sta cosa? Innanzitutto 17 centesimi sono un'elemosina. Ma poi fino al 6 agosto? Ma no, fallo fino al 10 settembre, almeno che permette agli italiani di usufruire durante le vacanze e poi.
1: Eh no, loro devono guadagnare durante le nostre vacanze.
0: Di 17 centesimi, ma sul serio i benzinai hanno abbassato il prezzo di 17 centesimi?
1: A loro sì, è arrivata con... poi bisogna vedere loro cosa fanno.

0: scusate amici, ma c'è gente vecchia, vecchia, vecchia.
1: Ma che cazzo è sta postazione da gaming? Sedia da gaming? Minchia, quando ero ragazzino io, PlayStation, divano e via.
0: Sei vecchio.
1: Ma porca puttana, come sono cambiati i tempi, raga. No. Ma quanto cazzo sono vecchio.
2: Adesso devi essere economicamente messo bene per rendere il massimo durante
0: Ma se devi calare di quel millesimo di secondo che in Formula 1, il comfort deve essere totale. Cioè.
2: Poi c'è la sfida anche con quelli che sono online.
0: Se sei con le sfide, giochi online,
2: perché
0: certamente.
2: Ormai giocare è confrontarsi sempre con altri anche, che stanno giocando in quel momento nel mondo.
0: Anche. Io l'ho proibito a mio figlio, però noi giochiamo all'interno della, di casa.
2: Cioè,
0: no?
2: Di parlare con altri?
0: Sì, di giocare collegato con altri, non glielo faccio fare.
2: Ah, ancora, vabbè, insomma, perché è piccolo. Dai.
0: Sì, ma oddio. Va bene, amici, lui cerca una cosa che abbiamo messo in vendita prima. Adesso, se quel possessore del divano angolare di prima sente questo numero, se lo segni.
3: Buonasera, cerco divano angolare minimo 3 metri per 3 metri.
0: Sì.
3: Anche usato.
0: Beh.
3: E usato. Sono Fabio 371-438-8103 in provincia di Brescia. Grazie.
2: Fammi ripetere il numero, clicca su Fabio che gli dico il numero per favore.
0: Qual è Fabio? Maria Vergine.
2: Ma basta che clicchi lì sul no, vabbè, così se qualcuno ce l'ha questo armadio, contattate Fabio al 371-438-8103.
0: Va bene amici, lui invece vende uno zaino porta bambino, va bene?
2: Vai, bambino.
4: Sì. Ciao selvaggi, vendo zaino porta bambino, sì. Marca Brevi, modello Rocky, colore blu,
2: allora, Rocky.
4: Tenuto bene, usato pochissimo, ha anche la sua scatola, anche la capottina ombreggiante, 30 euro. Il numero è 345 40 50 153. Lollo lollo.
5: Peter Pan.

0: da pace.
1: Ce l'hai il bimbi a casa tu?
2: No.
1: E fate un acquario, un bimbi e un cazzo di divano angolare, scusa, di poltrone e sofà. Ma non c'è niente, potresti approfittare.
2: Sono manco gli angoli a casa mia. La mia casa è tonda.
1: Amici, lui vende un bimbi, non è un bimbi originale, è un robot da cucina, tipo bimbi, per farvi capire.
2: Ah, è tipo bimbi?
1: Sì, sì,
2: ciao.
1: Sì. Beh, se non costava di più, bimbi costa un occhio della testa. Sentiamo.
2: 1.000 euro costerà un bimbi.
3: Ciao selvaggi, per il mercatoio vendo Monsieur Cousin, robot da cucina tipo bimbi, completo di accessori. Usato poco, troppo grande per una coppia, ideale per una famiglia di 3 o 4 persone.
2: Che cazzo dire troppo grande?
3: Lascia, manca la scatola originale, in garanzia fino a novembre 2027, prezzo 250 euro. Si trova a Maser e il numero è 342 060 8955. Ripeto, 342 060 8955.
1: Lololo, alziamo la sticella, amici.
2: Basta da mettere meno dose. Perché è troppo grande per una cosa?
1: Io chiedo scusa io. Cioè, vi chiedo scusa, amici.
2: Metti meno.
1: Vi chiedo scusa.
2: Meno cibo e ti fa meno cibo.
1: Vi chiedo scusa, cosa chiedo volete? Scusa,
2: vabbè,
1: okay. Va bene, attenzione, alziamo la sticella, eh. La signorina mette in vendita un letto a castello di faggio. Capito? Cioè, non
2: castello
1: quelli di plastica.
2: Di faggio.
1: Un letto a castello di faggio.
2: Ah, non è il paese castello di faggio?
1: Vabbè, non è che posso passare la sera a chiedere scusa, però io, cioè, voglio dire.
2: Vabbè.
1: Dai, sentiamola.
4: Buonasera, selvaggi.
1: Buonasera.
4: Vendo un letto a castello in faggio con due cassettoni, completo di scaletta, prezzo trattabile 160 euro, siamo in zona di Treviso, chiamare ore pasti al 348 39 43 578, ripeto 348 39 43 578, io sono Roberta, ciao, buona serata.
1: Però castello di faggio potrebbe essere il nome di un paese, eh?
2: Sì, effettivamente questo.
1: Sì, poteva.
2: E comunque, compreso la scaletta, anche.
1: Cioè, se fai, se, non ti arrampi.
2: Sì, infatti, letto a castello senza scaletta o come figlio hai Manolo, se no come cazzo fa.
5: Radio Peter Pan.
2: Manolo esiste ancora, sicuro che si arrampicava a mani nude.
1: Non credo.
2: Come no?
1: No,
2: è morto. È caduto.
1: È probabile.

0: finalmente un gran bell'oggetto, amici selvaggi. Sì. Prima di andare in pausa, lui vende il suo Casio, un orologio, eh?
1: Bello!
0: Un Casio. Ma che è uscito settimana scorsa, amici? Un Casio G-Shock della Pokémon.
1: Ah, bello!
0: Solo per collezionisti, intenditori.
1: G-Shock,
0: eh?
1: Che è quello che usa Sfera e Basta.
0: Sì, non credo della Pokémon, però.
1: No, Pokémon. Magari c'era anche Sfera e Basta, dai, insomma.
0: Sentiamolo!
2: Buonasera Radio Peter Pan, io vendo un orologio Casio G-Shock uscito neanche una settimana fa di Pokémon, 30° anniversario.
0: Non ce l'ha Sfera e Basta.
2: Lo vendo a 3,50 trattabili.
1: Però
2: per info 34 75 80 25 04, originale.
0: Questo è il numero di Sfera e Basta?
1: Non lo so, credo sia il suo 347 580 2504, per il Casio G-Shock dei Pokémon.
3: Bello sfogato io in diretta su Peter Pan. Peter
4: Pan Squad. Nel fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Peter Pan Pink Power.
1: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach, Rosolina Mare.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer.
11: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate. Sfogato in diretta su Peter Pan.
10: Peter Pan,

0: Salve, io cerco...
1: Cosa?
0: La voglia di lavorare per finire gli ultimi lavori e andare in ferie, perché l'ho finita la voglia.
1: Capita.
0: Lolololo.
1: A fine luglio la voglia di lavorare è sempre poca. Lolololo.
2: Vabbè.
1: Terzo quartile sfogatoio selvaggi e anche ovviamente mercatoio, il numero è sempre lo stesso: 393-7366-240. Prima di tornare alle... Vabbè, no, sentiamo l'iniziazione, dai. Allora, amici, si torna a parlare di gaming, ok?
2: Di gaming, sì.
1: Sì, sì, sì.
2: È la tendenza di questa sera.
1: Lui vende 50-60 giochi per PS3.
2: Vabbè, ma se lo dici tu non lo dice lui?
1: Così la gente è interessata.
2: Capisce, perché non si capisce un cazzo.
1: No, si porta avanti per ascoltare il numero.
2: Sì.
1: Più vari pezzi, che non c'entra niente, per la moto Agusta, ok?
2: Ok.
1: Pezzi di ricambio.
3: Buonasera selvaggi. Per il mercatoio io metto in vendita una cinquantina, una sessantina di giochi per console PS3. Tutti funzionanti, tutti puliti, li metti in vendita a un centinaio di euro. Inoltre, metti in vendita anche pezzi di ricambio per MV Agusta stradale e rivale 800 dal 2014 in su. E quelli prezzi ci mettiamo d'accordo per messaggio privato, perché non ho nemmeno io idea di quanto possano valere in totale. Però con i pezzi che ho si può costruire un'altra moto praticamente. Sono due scatoloni pieni. 391-335-0770. Sono di Vicenza.
4: Attenzione,

0: disco che è stato scritto.
1: Che lo che
0: è stato scritto in zona Treviso Destra Piave.
1: Ah sì.
0: E lo che beve che bene. E saluto anche, approfitto per salutare i ragazzi del BTF Bike Team Fontanelle. Caro Fedro, la maglia di campione nazionale anche quest'anno è rimasta a Fontanelle, se l'è presa una del BTF.
1: Ma mi posso rivolgere a tutte le altre società che vanno in bici? Ma che cazzo avete, andate in, fate ste gare con le rotelle,
0: allora,
1: di lato?
0: Campionato nazionale seconda serie è rimasta a Fontanelle, il campione è sempre BTF, capito?
1: Amici, stiamo per sentire uno sfogo sacrosanto contro le indicazioni dei cartelli stradali, sentite qua.
0: Vai.
2: Ciao selvaggi, avete mai fatto caso che i cartelli pubblicitari lungo le strade che indicano i minuti per arrivare sono tutti fasulli? Perché a Monastier c'è uno che indica il Burger King a paese 8 minuti, quindi ho calcolato, bisogna fare 180 km all'ora di media per arrivare in 8 minuti. Ciao!
1: Beh, un po' ci giocherà, cioè se ci vogliono 12 minuti scrivono 8.
0: Sempre l'acqua al proprio molino.
1: Sì,
0: dai.
1: Cosa vuoi? Va bene, parliamo anche dell'aumento della benzina, delle accise.
3: Selvaggi, a parte che hanno fatto lo sconto, hanno tolto le accise, ma il giorno prima avevano aumentato di 10 centesimi, quindi hanno fatto lo sconto e sono tornati come prima. Sono furbi, ragazzi, sono furbi.
1: Ma c'è sempre una soluzione al problema, amici.
4: 17 centesimi sono nelle mani.
5: Bravo, bisogna andare a fare benzina in Slovenia, costa di meno. Non in Italia.
4: Permette agli italiani di

0: generale contro i motociclisti che fanno questa cosa.
1: Buonasera. Selvaggi, ho appena visto un motociclista in infradito. Come si fa ad andare in infradito in moto? Lollollollo?
0: Sì, per cambiare le marce non è proprio praticissimo, eh?
2: Credo che in moto sia proibito andare in ciabatte.
0: Forse anche proibito, forse. Proibito. Beh, ma anche forse... guidare, eh? Anche sì, guidare,
2: anche
0: non
2: guidare, teoricamente, sì. Farò fatica a vederti da fuori che guidi con le ciabatte, certo. Però è anche più sicuro la macchina con le ciabatte. Però la moto, secondo me, è un po' più. Forse con lo scooter puoi andare con le
0: quello
2: ciabatte.
0: Sì, quello certo. Con lo scooter sì.
2: Però sotto una certa cilindrata.
0: No, perché? No. Non lo so, oddio, non credo. Vabbè. Parliamo sempre del prezzo della benzina, amici.
1: Ciao a tutti, Lollollo. Sì, avrà abbassato la benzina a 17 centesimi in meno. Ma che cazzo, è sempre sopra i 2 euro dappertutto? Tutta una merda, devono sempre farsi le tasche loro. Sti cazzoni del cazzo.
0: Perché poi voglio vedere se i benzinai alla pompa abbassano realmente questi 17 centesimi. La signorina pensa di aver capito male, ma invece ha capito bene.
3: E poi, se non ho capito male, solo al diesel sono state tolte le accise, non alla benzina.
0: È vero.
3: Poi posso non aver capito. Ciao Peter.
0: No, ho capito bene, solo il diesel, non la benzina.
2: Bravi, complimenti, eh.
4: Radio Peter Pan e Next Event.
2: Venerdì 31 luglio, Peter Pan alla Frasca 2000 di Ponzano Veneto per fare le più belle degli anni 2000. Dalle 10 opening Fabio Pizzo, poi a seguire Marco Bax e Danielino. Poi sabato 1 agosto, Pin Power al Primavera Beach di Rosalina Mare con la Sister Gloria e la Francesca Voice. Sempre sabato 2000 Heroes al Logos Beer Fest di Signorissa con Boffo, Edo e Andrea Nordio e l'animazione Super Heroes. Sempre sabato 1 agosto, Peter Pan alla Min Bell a Trevignano Udinese con DJ Maxwell e Fede. Poi domenica 2 agosto Party People alla Limousine Risto Pizza and Music di Morsano al Tagliamento, provincia di Pordenone, dalle 18 Thomas Benegazzi e Fede. Questo fine settimana c'è anche la Perishow on the Beach domenica 2 agosto, il Charity Heaven arriva anche in spiaggia a Jesolo, al faro di Jesolo, proprio vicino al Terrazza Mare. Ingresso gratuito con registrazione obbligatoria, quindi questa domenica c'è anche Aperitivo
4: Peter Pan.

0: pezzo. Quanto spingeva quando lo metteva? La gente dove spingeva? Anche dietro.
1: Col bacino così.
0: Tutti che ti spingevano dietro.
1: Dai, non è bel massimo, eh.
0: Va bene, 393-7366-240 per fare i vostri audio annunci per il mercatoio dello sfogatoio di Peter Pan.
1: Allora, amici, il mercatoio si vende, si cerca, ma si può anche regalare. Questo è il caso.
0: Sì.
1: Prendete questo numero. Se vi serve un che cosa? Ah sì, un mobile da salotto, lui lo regala, ok? Sentiamo.
2: Buonasera a tutti. Regalo mobile da salotto in condizioni perfette. Per chi vuole vedere foto, chiedermi info, mi scriva al 345-210-8978.
0: Bene, allora scrivetegli per avere informazioni su questo mobile che lui regala al 345-210-8978.
1: L'ha detto proprio a prova di scemo, eh?
0: Sì, perché sai, quando è roba gratis la gente poi vuole sempre.
1: Se invece volete cambiare l'auto, lui vende la sua Audi A3 full optional, amici.
3: Buonasera, vendo un Audi A3 1006 Sportback, 110 cavalli, acquistata in Friuli, Venezia Giulia, ora si trova a Modena, ottime condizioni, S-Line, S-Tronic, la svendo a 13.500, ha solo 120.000 km, con kit distribuzione già fatto, tutto, qualsiasi cosa, io sono Fernando da Modena, 338 93 50 590.
1: Mi ricordo che i modenesi parlavano, avevano un accento diverso.
0: Sì. Allora 338 93 50 590 per questa Audi A3, che la caratteristica migliore è che è stata presa nel Friuli Venezia.
1: Ma è una garanzia.
4: Peter Pan,

0: Allora, il prossimo audio è per gli amici che si lamentano dell'aumento del prezzo della benzina.
1: Beh, chi è che non si lamenta?
0: Ma bisogna andare prima a vedere il prezzo del Brent e poi vi lamentate, capito? È facile.
1: Del Brent.
0: Sì.
2: Cioè? Ciao selvaggi, ma a proposito dei prezzi dei carburanti, ma la vogliamo finire? Intanto per cominciare, andate a vedervi il prezzo del Brent oggi. Bravo. Per esempio, e cosa quotava quando non c'era la crisi nello stretto di Hormuz. Siamo oggi un 40% di differenza materia prima, quindi bravo, ovvio che i carburanti costano un sacco di soldi. E va ancora di culo perché si continueranno a calare le scorte, vedrete che casino tra qualche mese se non si risolve. Dopodiché la differenza di prezzo tra l'Italia e la Croazia, ma ragazzi, ve ne accorgete solo quando andiamo a vedere il prezzo alla pompa, ma ogni mese lo Stato italiano ci fotte in ogni direzione. È strapieno di tasse e accise il carburante, perché tanto lì sono sicuri che andiamo a prendercelo. Questo è il nostro paese da sempre, non è che ce ne dobbiamo accorgere solo quando si alza un po' il prezzo del benzina del gasolio. Dai su ragazzi, vi lovo, lolololo.
1: Per fortuna che ci lova.
0: E ci lova. Allora, amici, stiamo per sentire un aneddoto pazzesco sulla benzina in Slovenia. Lui è sloveno, è andato a casa, ma è targato italiano. Sì. È andato a far benzina.
1: Non gliel'hanno fatta fare.
0: Sentite che gli è successo.
3: Ciao, selvaggi, lolololo. Comunque ho sentito prima i colleghi che parlavano, che dicevano che hanno visto che in Slovenia costa meno la benzina. Allora hanno provato a fare, perché io ho provato a fare, tipo 1,60, ma loro hanno visto che ho la targa italiana e mi hanno cambiato il prezzo da 1,60 a 2,10, insomma 2,20.
1: No, non posso fare.
0: Come no?
3: Lo fanno il prezzo più alto alle targhe straniere, insomma.
1: Porca miseria, ma se io devo andare in vacanza posso dire a me fanno il prezzo alto.
0: Cagate sotto. Peter Pan.
1: Cioè siamo nati per essere inculati,
0: sì.

0: Allora, amici, parlando del prezzo della benzina, ci sarebbe la soluzione, ma è colpa nostra, di noi italiani, che invece che lasciare audio allo sfogatoio...
1: No, sei pazzi, il problema è noi italiani che non ci rivoltiamo.
0: Perché non facciamo la rivoluzione invece di lasciare audio allo sfogatoio? Ho capito, ma facciamola
2: tu
0: sta rivoluzione.
2: Ce l'hai voto, tutti altri
0: sì, pre... sì, sì. Amici, se
2: ad agosto la fareste arrivare? Perché adesso cosa fare? Adesso.
0: Hai mai sentito che si fa rivoluzione agosto? Mai.
2: La rivoluzione si fa. Prezzi soliti, adesso li fai adesso.
0: A fine delle vacanze.
2: Allora, la fareste la rivoluzione ad agosto?
0: Amici, se volete, a settembre facciamo la rivoluzione.
2: Ma magari poi la abbassano a settembre, scusa.
0: La facciamo uguale.
2: E bisogna farla adesso.
0: Agosto no, dai.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi, numero dopo numero.
5: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Decor. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
9: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Peter Pan. Pink Power.
4: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sia in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.
10: Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
11: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di sfogarsi, le 19:02 minuti.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
12: Dali. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
13: Beh, sempre 30.
14: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
13: Solo Dali.
14: Solo Dali e Aliper, perché Ali migliora la vita.
15: Breaking news.
16: Buona serata da Giancarlo Bastianelli nella sede della Federazione Italiana Gioco Calcio. Presentato il nuovo commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini, che si è scusato sul divorzio dagli azzurri nel 2023. La maglia della nazionale, ha sostenuto Mancini, è un po' come la donna della vita: se la perdi hai sbagliato qualcosa. Allora, ha aggiunto Mancini, ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Alla Farnesina, conclusa la seconda giornata della riunione dell'Alleanza un'alleanza globale per la soluzione in Medio Oriente a due stati, Israele e Palestina. Dopo l'incontro con l'omologo saudita, Antonio Tajani dice che sullo stretto di Hormuz non si vede la soluzione al problema. Roma, il ministro della giustizia Nordio al question time alla Camera ha definito epocale il provvedimento sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti. Consentirà, secondo il guardasigilli, la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone, da sempre considerate principalmente malati da curare. Da domani il rinnovo della carta d'identità elettronica per chi ha già compiuto 70 anni avrà una durata illimitata. La misura a febbraio era stata inserita dal governo nel decreto, poi convertito in legge. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
21: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
22: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Down 2003.
1: Questa spingeva. Ah, sì, beh. Ultimo quartino di sfogatoio selvaggi, ovviamente mercatoio perché è mercoledì. 393-7366-240 il numero per lasciarci un audio. Ci siamo lasciati nel terzo quartino con un amico sloveno che non è tornato a casa, però aveva la macchina targata italiana e è andato a fare benzina convinto che il prezzo era quello,
0: me,
1: e gliel'hanno cambiata.
0: Ti fai amico il benzinaio.
1: Ma stiamo per sentire un italiano che bazzica quelle zone e...
2: Ciao a tutti. Non è vero che in Slovenia ti aumentano il prezzo solo perché sei italiano. Anche perché io la faccio sempre lì, visto che lavoro abbastanza vicino, controllo sempre i litri, eccetera. Quindi in verità costa come da listina, insomma. Quindi non è vero che aumentano, anche perché è legale una roba del genere. Ciao.
0: No. Secondo me il ragazzo sloveno ha detto così per non
1: Per non incentivarci ad andare a farlo.
0: Esatto.
1: Che finisce.
0: Bravo.
1: Va bene, amici del mercatoio, lui vende molti articoli prima infanzia, va bene?
0: Ah, sì.
1: Quindi se avete dei bimbi, se stanno arrivando, se dovete comprare.
3: Per il mercatoio vendo molti articoli prima infanzia, soprattutto 0-12 anni, come box, come trio, lisina, bilancia, eccetera, vestiti, per informazioni prezzo scontatissimo, tutto comprato nuovo, per informazioni 338 3209 071. Ciao!

0: se vedete in giro il taxi giallo di Radio Peter Pan by Ceccato Motors, fategli una foto, pubblicate la foto sulle vostre storie o sui social e taggando Radio Peter Pan e Ceccato Motors, ognuno di voi la foto. Una viene scelta a settimana per poi verrà spedita la maglietta di Radio Peter Pan e uno di voi vincerà anche il passaggio col taxi ad un evento di Radio Peter Pan. Quindi mi raccomando, quando vedete il taxi giallo newyorkese by Ceccato Motors, foto, taggate Peter Pan e Ceccato Motors ed il gioco è fatto.
1: Amici, stiamo per scoprire perché gli italiani vanno a far benzina in Slovenia. Ah beh.
2: Lolololo. Ma lo sapete perché tutti vanno a fare il pieno in Slovenia?
1: Io no.
2: Perché poi, dato che ci sono, vanno tutti a troie là che costano meno che qua.
1: Ah, vedi? Ciao. Altro che benzina che costa meno, le zoccole costano meno in Slovenia. Non lo sapevo io, sono sincero. Questo
0: beh, è lì vicino c'è l'Austria anche, quindi vabbè, ho capito. Solitamente vanno tutti in Austria, beh, per quello.
1: Non è un argomento che mastico, non mi fare domande che non.
0: Vabbè,
1: che okay. Non so. Allora, amici, lui è innamorato. È innamorato e cosa vuoi? Innamorato.
3: Approfondimenti, curiosità e visioni.
4: Buonasera, maledetti peccatori.
1: Città dei peccatori. Ah. Occhio, eh.
4: Vorrei sapere chi è quella bellissima ragazza che ha parcheggiato quella macchina grigia. Barra topo.
1: Ma di che macchina è?
4: Qua davanti.
0: Il modello?
4: Mi sono innamorato.
0: Ho capito.
1: Però se non dici la zona e la macchina, come fai?
0: Il 50% delle macchine al mondo è grigia. Adesso si fa un po' fatica, eh.
1: Lolo.
0: Sei proprio un innamorato un po' pigro.

0: fantasy calcistica, amici. Se avete sentito il nostro radiogiornale,
1: Anno Domini 2026, abbiamo allenatori e direttori tecnici.
0: Si è appena conclusa la conferenza stampa del nostro Mancini e del e di Ranieri. Di Ranieri, che schifezza de...
2: Vabbè. E poi Ranieri alla sua età.
0: Sì, ma a parte quello, anche Mancini. E comunque ci sono buone notizie dal mondo del calcio. Il Cittadella ha appena pareggiato a Cremona, va bene?
2: Ma dai!
0: E se il buongiorno si vede dal mattino.
2: Ma destino, un amichevole che ne dice nulla.
0: Poi si poteva perdere 7-0, pareggiato uno pari, dai. Buono.
2: È sempre in Serie C il Cittadella.
0: Sì, purtroppo sì. Vai. Va bene, e parliamo del nostro stato. Sentite che zozzeria che hanno fatto. Veramente siamo un paese di merda.
3: Io vorrei sfogarmi su sto stato che ti fa pagare. Oggi pagato 15 euro e 13 centesimi e più 50 centesimi per il pagamento
0: e ciò.
3: Tassa ritiro diploma del figlio.
0: Dai.
3: Se ogni anno paghi l'iscrizione alla scuola e anche per ritirare il documento 15 euro e 60 su PagoPA.
0: Che zozzeria.
3: Assurdo.
0: Che zozzeria.
2: Assurdo.
0: Pensate che la conferenza stampa.
2: Che ha 30 anni che sono in Veneto, ciò. E mi dicono ancora che sembra un terrone, ciò.
0: Che per la prima volta nella storia delle conferenze stampa, oggi la Federazione Italiana Gioco Calcio ha deciso che per partecipare alla conferenza stampa di quei due pirla bisogna pagare 500 euro più IVA. Ma te rendi conto? Ma te rendi conto come stiamo messi?
2: Ma c'era gente che ha pagato per esserci.
0: Ma penso di sì.
4: Radio Peter Pan.

0: Amici, stiamo per mettere in vendita una moto cazzutissima, eh? Cazzutissima.
1: Siamo sicuri?
0: Sì.
2: Buonasera, selvaggi. Vendo una Royal Enfield 500, è una moto, se il nome non vi dice niente, a 5.500 euro. Se qualcuno vuole informazioni,
1: una Royal.
2: Il numero è 331-206-4940.
0: Lololo!
1: Super moto,
0: eh? Sì.
1: Siamo sicuri.
0: Tu ma scherzi.
1: Hai presente quella giusta?
0: Ma ce l'ho qua. La stavo per comprare, peraltro. Amici, stiamo per sentire un mio collega. Cioè, tu direi uno speaker, un geometra? No, un rivoluzionario, va bene?
1: Geometra. Mi farei vedere tu geometra.
0: Cioè, secondo te io sono più geometra o più rivoluzionario?
1: Sei uno speaker.
0: Sentiamo questo mio collega rivoluzionario.
3: Ciao, Radio Peter Pan, Andrea da Treviso. Non è sbagliato, no, il discorso delle rivolte.
0: Bravo.
3: Manca solo da precisare il fatto che qui in Italia vengono fatte solamente per il fatto di quello che riguarda il calcio e altre sciocchezze che riguardano la politica, che dove non c'è mai una bandiera che rappresenti l'Italia. E questo è il problema. Le rivolte per il carburante, là la gente mi pare che code al mare, non c'è nessuno che se le risparmia, sebbene la benzina e il gasolio siano alle stelle. Però per una partita di calcio si mobilita l'intero Stato.
0: Amici,
3: ciao a tutti.
0: Io vi prometto che a settembre organizzo una rivoluzione. Ah beh,
1: come ormai fai?
0: Ma qualcosa adesso ci penso.
1: Adesso in spiaggia ci
0: pensi.
1: Però ve lo fa sapere a settembre.
0: Sì. Preparatevi.

0: Amici, poi non dite che non l'avevo detto, eh? Poi non dite che non vi avevo avvertito.
1: Pedro, per la rivoluzione io ci sto, presente.
0: Amici rivoluzionari, a settembre scendiamo in piazza, eh? Mi raccomando,
2: al chiosco.
0: Tenetevi, vabbè, lascia fa. Tenetevi liberi, va bene?
2: Oh, lanciate gli ossetti delle olive,
0: dai,
2: sputate dallo spritz.
0: Dai. Finiamo con lui, amici. Si parla della benzina in Slovenia, del prezzo. Lui dice che non è vero.
3: Ciao Pedro, niente, volevo salutarti. Ormai siamo in ritardo, però per quanto riguarda l'ascoltatore che dice che costa poco in Slovenia, secondo me lui è uno che va dai centri massaggi cinesi e parla per sentito dire, perché non credo che costi poco in Slovenia.
0: Io non ho mai fatto la benzina in Slovenia. Ah, parlava di signorine o di benzina?
4: Non ho capito, secondo me parlava di signorine. I cinesi massaggi cosa c'entrano?
0: Ma no, perché ha detto benzina, che lui va a signorine per sentito dire parla di benzina, quello di prima.
4: Secondo me non parlava di benzina.
2: Bene ragazzi, ci sentiamo domani poco dopo le 17:30.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché il cuore
4: mio fa. Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
11: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata? Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
12: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
13: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
14: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: poi adesso si chiamano Toy Boy. Beyoncé, Baby Boy era il 2003, ma com'è oggi?
1: Buonasera a tutti. Oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro.
0: Fa un po' caldo oggi, ragazzuoli. È mercoledì comunque, abbiamo già fatto il giro di boa, inizia una nuova puntata di Feel the Vibe.
2: Il Feel the Vibe.

0: con la Dallad.
1: Givi, Give, buonasera, ben arrivati nel mio salotto di Radio Peter Pan. Questa è Field Vibe. In realtà non c'è nessun divano qui, al momento sono in piedi. Dietro di me c'è una sedia blu e qualche sgabello e una palma, c'è sempre qui nello studio di Peter Pan. Fuori ci sono tipo 37 gradi e sono le 7:30. Per il resto tutto bene, tutto bene. Abbiamo ricominciato a boccheggiare. Noi salutiamo come sempre Marco e Fedro per lo sfogatoio. Ovviamente adesso la linea è toccata a me fino alle 21. All'interno di Field Vibe si parla di musica, si parla di gossip, si parla di intrattenimento, di significato delle canzoni, di artisti che mi hanno un po' ispirato. Chissà di che cosa vi parlo stasera. Voi, se volete raccontarmi com'è andata questa giornata, se volete fare un saluto, come dice Edo, oppure anche dire ciao, buonasera e andarvene, fatelo pure al 393-7366-240. Come potete sentire, sto molto meglio, mi sto curando per fortuna, perché io che non parlo è un problema. Magari per qualcuno sarebbe anche contento se sto un po' zitta.
0: Attenzione, no

0: Mix con Golden. Queste Give, ma ci sono altri Give all'ascolto.
1: Buonasera là dall'Anna.
0: Buonasera
1: a tutti quanti.
0: Ciao.
1: Dalla Giva Sabrina
2: e dal Cucujanji Carrera.
0: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Buona serata. Scusate, non vi abbiamo detto la nostra destinazione. Rientriamo a casa dall'aeroporto di Venezia perché abbiamo accompagnato la mini Giva Sofia che rientra a Cagliari.
0: Vedi, vedi. Allora, salutiamo la mini Giva Sofia e salutiamo voi che probabilmente andrete a Cagliari tra poco, no? Visto che mi avete detto che andavate in ferie. Ciao Givi, saluto tutti i Givi in ascolto, chi è in ferie? Sterdi, lo sapete che ve la mando ogni tanto, però io a settembre vediamo se riuscirò a prendermi una settimana. Allora, abbiamo appunto ascoltato le Antrix con Golden, questo trio virtuale protagonista del film d'azione ed animazione in realtà K-pop Demon Hunters. In pochissimo tempo sono diventate un fenomeno mondiale, cioè voi fermate una bambina a caso per strada, cioè la fermate e gli fai: ma scusa, conosci le Antrix? E questa impazzisce, ti dice sì sì voglio cantare Golden, come è successo alla mia allieva di canto che ho passato lezioni intere a cantare Golden. Questo brano qui tra l'altro ha conquistato milioni di ascolti grazie a un mix tra amore per i cartoni animati, il pop e il K-pop, questa ondata di musica coreana che viene sostenuta dallo Stato. Molto interessante anche perché parla di amicizia e di capacità di trovare la propria luce anche quando passiamo dei momenti un pochino difficili.

I Clean Bandit, Zara Larsson con Symphony. Ma qualcuno si sarà chiesto che fine hanno fatto i Clean Bandit? Mo ve lo dico. Allora, in realtà stanno vivendo una nuova fase della loro carriera, perché hanno lasciato intanto la loro storica etichetta Atlantic Records. Questo trio ha scelto quindi di pubblicare musica in modo indipendente, un approccio un po' più libero. Capita, no? Gli artisti, quando arrivano a un certo tipo di carriera, a un certo livello, decidono di farlo. Hanno pubblicato l'anno scorso, quindi stiamo parlando del 2025, un nuovo singolo che si chiama Believe, realizzato con il cantante sudafricano che si chiama Loisio, spero di averlo pronunciato nel modo corretto, e ve ne faccio sentire un pezzettino. È carino, eh?

uno strumento musicale che non manca mai nelle canzoni Clean Bandit è l'arco, cioè quindi il violino, la viola, quindi si sentono questi archi ovviamente un po' più elettronici e c'è anche un pianoforte, un bel crescendo armonico e poi c'è il drop del ritornello. A loro piace molto inserire delle voci belle calde, come vi ricordate Rather Be, Symphony, qui in questo caso si tratta di una voce maschile. Poi dal vivo continua a proporre show che mescola insomma elettronica, pop, addirittura strumenti classici live e ovviamente riportano rock by solo appunto Rather Be and Symphony. Probabilmente faranno sentire anche questa bella canzone di Believe creata appunto con Loisio. Belli Clean Bandit. Ora invece c'è Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: rework di Miki Zara. Su Peter Pan ce l'ha dall'Anna. Adesso vado a prendermi un po' di acquetta, torno tra poco.
1: Su Peter Pan con la dall'Anna. Su Peter Pan la dall'Anna. Su Peter Pan c'è la dall'Anna. Feel the vibe. Su Peter Pan con la dall'Anna. Peter Pan
2: spot. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenner a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
2: Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
2: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi.
2: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
5: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
6: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
7: Le 20 un minuto.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan Meteo.
8: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo unico vero protagonista del tempo un po' in tutta Italia, anche nelle regioni settentrionali, con le temperature che nei prossimi giorni saliranno ulteriormente. Già al momento in pianura padana sfioriamo i 35-36 gradi, ma per il weekend e per settimana prossima sono previste punte anche di 38-40. Salgono tra l'altro anche le temperature serali e notturne, lì si fa sentire anche parecchia umidità, soprattutto nei grandi centri urbani. Per sapere quanto caldo farà da voi e quanto dura, c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: abbiamo nominato il K-pop e sono arrivati. Era il 2020 BTS con Dynamite su Peter Pan. Stai ascoltando Feel the Vibe? Ogni tanto parliamo anche di sport, ragazzuoli, perché noi di Radio Peter Pan siamo media partner di Rayer City League, che è un torneo 3x3 itinerante che trasforma le piazze in arene spettacolari. Ci sono 5 tappe, se non sbaglio, sì, Jesolo, Padova, Mestre, Bassano e Milano, con le finali in Campo Santa Maria Formosa a Venezia sabato 12 settembre dalle ore 17. Ma attenzione, attenzione, prendo anche il campanello, attenzione, dovete ascoltarmi. Tu e la tua squadra potreste diventare la squadra ufficiale di Radio Peter Pan, la Peter Pan Rayer Team. Dovete candidarvi con nome, cognome, recapito telefonico tramite la nostra mail eventi@peterpan.it. Selezioneremo una squadra per una delle tappe e ovviamente faremo il tifo per voi. Per la Peter Pan Rayer Team, ovviamente. Sarà brandizzata con i nostri gadget e per questa squadra la quota di iscrizione è omaggio. Non pagate niente, ragazzuoli, quindi dovete iscrivervi su rayer.it/rayercityleague. Vi ricordo che ci sono anche un sacco di premi in palio, per esempio Apple Watch, abbonamenti Rayer, palloni Rayer, poi ci sono i cappellini, i premi Banca Annia, premio New Goose, e ogni membro della squadra riceverà un kit gara che comprende due canotte da gioco Rayer City League, una sacca Nico abbigliamento e ovviamente la copertura assicurativa. Quindi che aspettate? Baschettari all'ascolto, ci siete? Iscrivete la vostra squadra e diventate il team ufficiale di Radio Peter Pan alla Rayer City League 2026. Dai, che dopo giochiamo insieme.
1: Attenzione! No.

canzone italiana andiamo a sentire uno dei miei artisti preferiti, Purple Disco Machine, con la voce di Azdiz. Io ho avuto la fortuna e l'onore di sentire tutto questo dal vivo e ovviamente di raccontarvi un po' anche il suono di Purple Disco Machine. Io spero si sia ripreso, aveva

singolo che unisce due queen, due give della scena internazionale. Beh, Peggy, stai andando alla grandissima e soprattutto sono molto contenta che una donna così bella sia anche così brava, perché poi veniamo sempre giudicate solamente dall'aspetto estetico, che noi che siamo belle o brutte. Ma volevo parlarvi appunto di questo brano, molto interessante, cioè molto

pop e è un inno all'indipendenza e alla sicurezza di sé. Donne, capito? Cioè, questa canzone dovete immaginarvela in salotto o in corridoio mentre sfilate con il nuovo capo che avete comprato, col nuovo vestito da super gnocche, con un tacco magari anche alla Yves Saint Laurent. Quindi questo approccio che Peggy Gou ha, preferisce in realtà costruire un po' di tensione con questo groove che poi rimane in testa. Cioè, uno dice: ma cos'è sto adighi den den den den den? E poi passate tutto il giorno a cantarlo, ma ve lo dico io, ve lo assicuro.

0: Ya tú sabes.
1: Gracias, amigos de Loquera. Ci risentiamo domani alla stessa ora su Feel the Vibe. Un bacio, GV.
2: Feel the Vibe su Peter Pan con la Dalla. Feel the Vibe con la Dalla.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
12: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
13: Aperto per ferie!
12: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
14: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
15: HIT, Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
17: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
18: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
19: Battolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design

0: per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
1: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con Gusto Nova? Senti qua. Perché?

0: I loro sono arrivati, arrivano da Leeds e sono considerati tra i nomi più promettenti della scena elettronica inglese, cari ragazzuoli, e con Free Your Mind stanno veramente scavalcando chiunque nelle classifiche. Bravi ragazzuoli. Una novità è che loro hanno un bel calendario intenso, sia estivo che autunnale. I DJ d'estate sono veramente in giro per il mondo a tutte le ore del giorno. Nelle prossime settimane saranno anche protagonisti di serate al Pascià, al DCDS, mi sembra si dica, di Ibiza, oltre al festival di primo piano come Reading Festival, poi saranno al Creamfields, al ARC Music Festival di Chicago, poi altri posti come San Francisco, un tour che insomma conferma il loro momento super hype e che il loro duo sta andando alla grandissima. Quando parte Free Your Mind alle serate, beh, impazziscono un po' tutti, è vero.
1: Radio Peter Pan.

0: appunto. Ma i prossimi eventi con Radio Peter Pan ve li siete segnati?
1: Radio Peter Pan.
0: Allora, ne abbiamo un bel po', quindi prendete carta e penna. Venerdì 31 luglio Peter Pan arriva alla Frasca 2000 a Ponzano Veneto Treviso. Dalle 19 c'è l'opening con Fabio Pizzo, a seguire in console Daniel Nino DJ. Poi sabato 1 agosto avete tre opzioni: Pink Power al Primavera Beach a Rosolina Mare. Dalle 21 la console in rosa con Sister Gloria e Francesca Voice. Se volete rimanere invece in provincia di Treviso, siamo a Signoressa alla Lagos Beer Fest. C'è il Peter Pan 2000 Heroes con Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio e tutta l'animazione in stile Super Heroes. Oppure, se siete di Udine e dintorni, arriviamo a Trevignano Udinese con Amis in Bale dalle 21.30 in console DJ Maxwell e Fede. Domenica invece c'è il Peter Pan Party People al Limousine Risto Pizza e Music a Morsano al Tagliamento. Siamo a Pordenone dalle 18 DJ set in aperitivo con Thomas Menegazzi e Fede. Vi ricordo che siamo anche media partner con Radio Peter Pan di Aperi Show on the Beach domenica 2 agosto. Farà un caldo incredibile, sarò lì anch'io, portate tanta acqua e tanta voglia di ballare. Appuntamento con il più grande charity festival italiano alla spiaggia del Faro a Jesolo. Vi ricordo che l'ingresso è gratuito, però vi dovete registrare su ticketsms.it. Aperi Show, uniti si può. Ultimo evento di mercoledì 5 agosto c'è il Peter Pan 90210 in piazza Aurora, Jesolo, Venezia. Dalle 21 in console arrivano DJ Maxwell, Lady Ellen, l'animazione di Rocky e della Peter Pan Dance Crew. C'è un super special guest, sto parlando di Roby Rossini. Per tutto il resto degli eventi e per seguire Radio Peter Pan andate sui nostri social oppure sul sito peterpan.it alla sezione eventi. Peter Pan.

ballato nelle discoteche. Ma un altro brano iconico che lo sta diventando sempre di più è quello che partirà tra pochissimo, e soprattutto quando arriva Jason Derulo lui le trasforma sempre in cose appetibili per l'algoritmo, cioè diventano virali, diventano tiktokabili, ho utilizzato questo termine. Eh sì, c'è proprio DJ Goja con Michiko, Vamos a Bailar.

0: 2022 Mind Enterprises, The Clapping Song, la canzone che ti fa battere le mani. Questa è una cosa da non fare dietro al microfono, lo sapevate? Beh, adesso lo sapete.
1: In

0: mercoledì. Ciao ciao.
1: Con la Dallan.
2: Tra poco
1: Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Peter Pan.
3: Squat.
4: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
5: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
6: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Hit Universal Fun.
9: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
12: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan.
15: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
16: Peter Pan O'Clock.
0: Le 21 da un minuto.
16: Peter Pan O'Clock.
17: Il fuoritutto Uni Euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro. Negli iper e market aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
19: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Forever Fun, Forever Summer.
20: Siete seduti ben comodi? Incomincio.
1: DJ Maxwell presenta Cinedisco.
21: Cinedisco.
22: E tu chi saresti?
23: Chiamami Iena.
24: Io ti spiace.
1: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
23: Il film sta per cominciare.
1: Cinedisco su Radio Peter Pan.
22: Aiuto!
1: Il film di questa sera è
25: The Founder. Un film di John Lee Hancock.
1: Living Voice. Andrea Ferrara.
0: Ray Kroc vive di strada, di chilometri macinati e di porte chiuse in faccia. Vende macchine per frullati ai locali dell'America degli anni 50, un paese che corre verso il futuro ma che, per lui, sembra sempre rimandare la promessa del successo. È un uomo che si racconta come un ottimista incrollabile, parla di perseveranza come fosse una religione e forse lo è davvero, perché la fede è l'unica cosa che gli resta quando i conti non tornano.
2: Perseveranza. Niente al mondo può sostituire la perseveranza. Né il talento. Che c'è di più comune degli uomini di talento che non hanno successo? Né il genio. Il genio non ricompensato è di fatto un luogo comune. E neanche l'istruzione. Il mondo è pieno di cretini istruiti. Soltanto la perseveranza e la determinazione sono onnipotenti. La più grande scoperta della mia generazione è che gli esseri umani possono cambiare la loro vita cambiando il loro atteggiamento mentale.
3: Su Radio Peter Pan, Cinedisco, il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: Cinedisco, Cinedisco su Radio Peter Pan. Il film di questa sera è
1: The Founder, The Founder.
0: Living Voice, Andrea Ferrara. Andrea Ferrara.
2: Lei è una fame che non è soltanto economica, è una fame di riconoscimento, di lasciare un segno. Ogni rifiuto lo ferisce, ma lo allena. Ogni no diventa la prova che la prossima telefonata potrebbe essere quella giusta, finché, quasi per caso, arriva un ordine anomalo.
3: E abbiamo un ordine. 6 frullatori.
1: 6?
4: Un drive-in in California.
1: 6 in un posto solo? No, è una... è impossibile.
3: Ho la ricevuta qui davanti.
2: Un piccolo ristorante in California richiede un numero insolito di frullatori. Troppi per un locale qualunque. Ray fiuta l'eccezione con un segugio e decide di vedere con i propri occhi.

0: Un film. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è
1: The Founder. The Founder.
0: Living Voice. Andrea Ferrara. Andrea Ferrara.
2: Quando Ray raggiunge San Bernardino si aspetta l'ennesima delusione. Invece trova qualcosa che lo spiazza.
3: Benvenuto da McDonald's. Vuole ordinare?
4: Sì, dammi un hamburger, patatine e una Coca-Cola.
2: Un posto dove il cibo esce veloce, sempre uguale, e la fila scorre come un meccanismo ben oliato.
3: Ecco a lei.
5: Che cos'è? Il suo pranzo?
3: No, no, no, ho appena ordinato. Ed eccolo qui, ed eccolo qui, ed eccolo qui.
2: Non è solo buon servizio, è una macchina, un'idea trasformata in metodo.
5: Sì, le posate, i piatti, il resto.
3: Lo può mangiare direttamente dall'incarto e poi butta tutto.
0: Su Radio Peter Pan.
1: The Founder, The Founder.
6: Should have written about the B.R.I. Put on your

0: su Radio Peter Pan. The founder.
1: Dietro quel metodo ci sono due fratelli, Dick e Mac McDonald.
2: Siamo qui per soddisfarvi. Mac McDonald, Ray Kroc. Quello del multimixer ha parlato con mio fratello Dick.
3: Esatto.
1: Uomini concreti, attenti ai dettagli, più orgogliosi dell'efficienza che della gloria, hanno costruito il loro ristorante come si costruisce un'officina, riducendo l'inutile, perfezionando i gesti, rendendo ogni passaggio ripetibile.
2: Un po' di cipolla e una precisa quantità di ketchup e senape. Dove li avete presi?
3: Fatti da noi, veramente?
2: Sì, su misura, come tutta la cucina. Poi, che cosa è l'ultima stazione dove il panino viene assemblato?
1: La cucina funziona come una coreografia. Tutto è misurato, ogni movimento serve a un risultato.
0: Cinedisco, su Radio Peter Pan.

0: Cinedisco su Radio Peter Pan. Peter Pan.
1: Ray resta incantato. Non vede solo hamburger e patatine, vede una formula capace di conquistare un paese intero.
2: Questo è il ristorante più incredibile che abbia mai visto in tutta la mia carriera nel settore della ristorazione, e li ho visti tutti. Voglio ascoltare la vostra storia.
1: E dove i fratelli vedono soprattutto la protezione di ciò che hanno creato, lui vede l'espansione, la conquista, l'idea che si moltiplica.
0: Su Radio Peter Pan. Cinedisco. Il film senza schermo, raccontato da una voce a

0: Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è
1: The Founder,
0: Living Voice, Andrea Ferrara. Andrea Ferrara.
2: Lei propone di portare quel modello di ristorazione ovunque.
3: L'idea è troppo buona per un solo chiosco. Serve un McDonald's dappertutto, da costa a costa, da un oceano all'altro.
2: Sì, ma i McDonald's non sono ciechi. Capiscono il potenziale, ma temono la perdita di controllo. Il rischio che la loro idea venga sporcata dalla fretta e dall'avidità.
1: Due parole: controllo qualità. È quasi impossibile far rispettare gli standard da lontano.
2: Alla fine però cedono.
3: McDonald's può diventare la nuova chiesa americana.
0: Cinedisco, Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell su Radio P.

0: Ci dia un minuto. Certo. Non lo so. Questo è il tuo sogno. È più grande del tuo sogno. Gli archi, i tuoi archi. Da costa a costa. Non me la sento di coinvolgerti di nuovo. Io so quanto tu lo voglia. E devi averlo.
1: Il tuo diabete, Mac, l'ultima volta.
0: Sarà diverso, dagli errori si impara.
1: E come?
0: Teniamo tutto al guinzaglio, controllo totale. Ogni modifica passa da noi.
1: Chi ti dice che ci ascolterà?
0: Lo obbligheremo a farlo. Stileremo un contratto. Tutto chiaro, nero su bianco.

0: su Radio Peter Pan.
1: The Founder. Un film di John Lee Hancock.
2: Re diventa così il volto itinerante di un sogno che in origine non è suo. Inizia a reclutare i primi franchise.
3: Siamo un'azienda dinamica e in rapido sviluppo, pronti ad ampliarci a livello nazionale.
2: Non cerca cuochi geniali, cerca persone pronte a seguire un sistema e rispettare regole.
4: Ah, bella brochure, molto professionale.
3: Che ne dici?
4: Ah, non lo so. Ne parlerò con uno dei miei colleghi. Una persona più adatta a venire incontro alle sue esigenze.
3: Grazie.

0: Salve Ray.
1: Dick, voi mi uccidete in questo modo. Perché questa attesa? Inizio i lavori tra 2 settimane.
0: Per queste cose ci vuole tempo e lei propone cambiamenti sostanziali.
1: Voglio aggiungere un seminterrato e un bruciatore, nient'altro.
0: Il nostro architetto deve valutare le modifiche per essere sicuro che tutto sia a norma.
1: Va bene, e le ha viste e gli ha dato un'occhiata?
0: Ah, sinceramente non saprei.
1: Ho gli operai che mi arrivano qui il 23.
2: Non ho preso io questi accordi, Ray.
0: Adesso faccia un bel respiro.
1: Un respiro? Si rende conto di quanto mi costerà se dovessi rimandare?
2: Facciamo le cose con calma
0: e facciamo tutto bene.
1: Sarebbe questo il sistema espresso?
3: Su Radio Peter Pan.

0: Eppure il mondo reale non è la cucina perfetta di McDonald's. I primi tentativi inciampano. Ci sono investitori che vogliono migliorare il modello, adattarlo ai gusti locali, aggirare i vincoli. Ogni deviazione è una minaccia alla promessa fondamentale: velocità, identità, standard.
1: 3 nuove filiali nell'ultimo mese.
2: Fantastico. Che c'è?
1: Non lo so. Se aprono tutte insieme, come farà a mantenere la qualità?
3: Cinedisco torna dopo la pubblicità. Peter
4: Pan. Hai diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times. La verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
14: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
15: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
16: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
17: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
19: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
20: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
21: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
15: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Get the fuck.

0: Forever Summer.
1: Cine Disco su Radio Peter Pan. Il film di questa sera è
2: The Founder. Un film di John Lee Hancock.
1: Living Voice. Andrea Ferrara.
3: Ehi!
4: Chi è quel tale?
3: Guarda qua, che cos'è?
4: Sembra di conoscerlo.
3: Che cos'è?
4: A me pare che sia un hamburger.
3: Non di McDonald's. Guarda quanto ketchup. E ci sono 3 cetrioli invece di 2. E guarda qua, lattuga.
5: Ray si ritrova a combattere su 2 fronti. Da una parte deve far crescere i ristoranti. Dall'altra deve convincere i fratelli che controllano il marchio e la qualità.
4: Salve, Ray.
3: Voglio rinegoziare.
4: Rinegoziare cosa?
3: L'accordo, il mio misero accordo. L'1,4 non copre neanche le spese mensili, senza contare l'ampliamento.
4: Ray, questi sono i termini.
3: Non vanno bene.
4: È il triplo della nostra parte.
3: Oh, dovreste prendere di più anche voi, allora.
4: Noi non siamo avidi.
1: Su Radio Peter Pan. Cinedisco. Il film senza schermo. Raccontato da una voce.

0: Non vorrei oltrepassare i miei confini, ma forse ho una soluzione.
1: Cinedisco.
0: L'ha trovata Johnny, in realtà.
1: Su Radio Peter Pan. Il film di questa sera è
2: The Founder.
1: Living Voice. Andrea Ferrara.
3: Ma i problemi per Ray non finiscono qui. C'è il denaro, che arriva sempre troppo tardi. Il franchising rende meno di quanto Ray speri, perché i costi di avviamento, le richieste di standard e la sua stessa ambizione mangiano margini e respiro.
4: Sapete, io sto qui a spezzarmi la schiena per voi.
5: Sta facendo un egregio lavoro.
4: Allora vorrei vedere qualche dollaro invece di andarci in pari.
5: Non so cosa dire.
3: L'uomo che predica la perseveranza inizia a sentirsi braccato dai debiti. È qui che entra in gioco una mente diversa, più fredda e strategica. Harry Sonneborn. Che capisce qualcosa che Ray intuisce solo a metà.
6: Harry Sonneborn, molto lieto. Se lei non sta facendo soldi a vagonate, c'è qualcosa che non va.
3: Il vero potere non è solo vendere hamburger, è possedere la terra sotto i ristoranti. Se controlli i terreni e gli affitti, controlli l'impero.
6: Lei non sembra aver capito in quale campo lavora. Non è l'hamburger il suo campo. Il suo campo è l'immobiliare. Non si fonda un impero con l'1,4% su un hamburger da 15 centesimi. Lo si fonda possedendo il terreno sopra il quale quell'hamburger si cuoce.
1: Cinedisco.

0: Cinedisco, Cinedisco. Un film, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è The Founder, The Founder, The Founder. Living Voice, Andrea Ferrara, Andrea Ferrara.
1: L'idea di Harry cambia tutto. Ray costruisce una struttura parallela, un'architettura finanziaria che gli permette di estendersi con una forza nuova.
2: Sa perfettamente che non può fare una cosa del genere senza esserne autorizzato.
1: Non è più solo un venditore che ha trovato un prodotto migliore, diventa un imprenditore capace di spostare leve, di creare dipendenze economiche.
3: Voi fratelli avete pieni poteri su quello che succede all'interno dei ristoranti, ma all'esterno, sopra, sotto, la vostra autorità si ferma alla porta e al piano terra.
0: Su Radio Peter Pan, Cinedisco, il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell.

0: su Radio Peter Pan. The founder. Mentre l'azienda prende velocità, la vita privata di Ray si sfalda.
1: Quando si stabilisce un accordo di divorzio, la prima cosa da chiedersi è cosa vorrà sua moglie. Avrà richieste ragionevoli ed eque?
0: Intanto sul piano del business le crepe diventano fratture.
2: Questa non è la tua impresa, Ray!
1: Mac.
2: L'hai capito o no questo?
1: Mac, non ti innervosire.
2: Noi abbiamo inventato il sistema espresso, non tu!
0: I McDonald's vogliono mantenere il controllo su ricette e procedure. Ray vuole flessibilità quando serve a crescere e fermezza quando serve a imporre.
2: Io me lo prendo il futuro, io voglio vincere. E non si vince rimanendo dei buoni e lagnosi babbei. Negli affari non c'è posto per gente così. Gli affari sono guerra. È cane contro cane, ratto contro ratto. Se il mio avversario sta affogando, io mi avvicino e gli verso l'acqua direttamente in bocca.
3: Cinerisco.

0: Tu uscirai dalla società, Ray.
1: Come pensate di riuscirci?
0: Ti faremo causa a qualunque costo.
1: E probabilmente vincereste, ma non avete i soldi per farlo.
0: Vi seppellirei solo con le spese giudiziarie.
1: Sono presidente e amministratore di una società con terreni di proprietà in 17 stati e voi avete un chiosco di hamburger nel deserto.
0: Io sono dovunque. Voi dove cazzo siete?

0: Radio Peter Pan. Cinedisco, il film senza scherzo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è The Founder. Living Voice, Andrea Ferrara.
1: Il punto di non ritorno arriva quando Ray, ormai forte del suo controllo economico e della rete in espansione, spinge per liberarsi dei vincoli che lo legano ai fondatori originali.
2: So che le sembra tanto adesso.
3: Già, sembrano tanto in qualsiasi momento.
2: Vogliono anche un'altra cosa.
3: Quale?
2: San Bernardino.
3: No, non esiste.
1: Ciò che all'inizio era un'alleanza diventa una trattativa dura, asimmetrica, in cui Ray ha imparato a usare contratti, affitti, potere, negoziare.
4: Allora, signori, a pagina 4 del contratto c'è la prima serie di firme da apporre.

0: Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è
1: The Founder,
0: Living Voice, Andrea Ferrara. Andrea Ferrara.
2: I fratelli si trovano intrappolati. Hanno il merito dell'invenzione, ma nulla presa sul sistema che si è costruito attorno.
3: Non è solo il sistema, Dick. È il nome. Quel glorioso nome McDonald's. Diventa qualsiasi cosa tu voglia che diventi. È sconfinato, non ha limiti e sa di... sa di... sa di America.
2: Ray, che per tutta la vita ha temuto di restare un nessuno, ora vede la possibilità di appropriarsi anche del titolo più ambito, quello di...

0: Cinedisco, Cinedisco, un film, Cinefilm, raccontato da una voce a tempo di DJ Max su Radio Peter Pan.
1: L'accordo finale viene raggiunto. Per Ray non è una vittoria, ma una conquista. McDonald ottengono qualcosa, ma perdono la loro creatura.
2: Secondo il vostro accordo, mentre siete autorizzati a mantenere la proprietà di questo ristorante, non potrete più chiamarlo McDonald's, McDonald o qualunque variazione che possa assomigliare o violare il marchio di fabbrica McDonald's, che adesso è di esclusiva proprietà del signor Raymond Albert Kroc. Signori?
1: Ray ottiene tutto, ma il prezzo è un tradimento che si traveste da inevitabilità.
3: Mi ricordo la prima volta che ho visto quel nome scritto sul vostro chiosco laggiù. È stato amore a prima vista e ho capito in quell'istante che io dovevo averlo.
0: Su Radio Peter Pan.
4: The Founder. Un film di John Lee Hancock.

0: appare come uno che ce l'ha fatta. Ricchezza, potere, un nuovo matrimonio, la sensazione di essere finalmente arrivato.
1: Sono questi principi fondamentali che mi hanno permesso di arrivare in cima, in un momento della vita in cui la maggior parte degli uomini penserebbe alla pensione. Una cosa che abbiamo in comune, governatore Reagan. Lei aveva quanto? 55 anni quando è entrato in politica? Ecco perché accanto a lei sembro uno sbarbatello.

0: John Lee Hancock.
1: Ma sotto la superficie resta il tema centrale.
2: Come diavolo fa un uomo di 52 anni al tramonto, rappresentante di macchine per frappè, a fondare un impero del fast food con 1600 ristoranti in 50 stati, 5 paesi stranieri e un'entrata annuale che viaggia intorno ai 700 milioni di dollari?
1: Chi è davvero il fondatore? Chi inventa o chi conquista? Chi costruisce il meccanismo o chi lo trasforma in impero?
2: Una parola: perseveranza.
1: L'America ama le storie di successo, ma raramente chiede che siano pure. E Ray Kroc, con la sua fame, la sua tenacia e la sua spietata capacità di prendere, incarna proprio questo: la gloria che luccica e l'ombra che la rende possibile.
3: Cinedisco torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con un altro film. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
4: Tra poco, More Music in the Mix, la musica mixata dai DJ di Peter Pan. Peter
5: Pan. Squat. Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
8: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Vattolo vivi un'esperienza di shop.

0: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
1: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Forever Fun, Forever Summer.

0: More Music in the mix. La notte mixata dai DJ Radio Peter Pan.
1: Ora sta suonando
0: Timo.

0: More music in the mix.
1: In the mix. Su Radio Peter Pan.
0: On Radio Peter Pan. Pan.
1: Sta mixando Pan. Per voi. Pan. Timo. Timo. Timo. Timo. Timo.
2: I love house music. I love.

0: Questo era il mio more music in the mix. The mix. Mi raccomando, let's play house music. Spot.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.e-ones.com.
8: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel, viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: In the mix. More music. In the mix. Music. In the mix. More music. In the mix.
1: On Radio Peter Pan.
2: The summer is great.
0: In the mix.
3: It's time to
4: Spillo.
5: Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qui nel mio More Music in the Mix. Per la puntata di oggi vi ho selezionato

0: jackpot. Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso. Peter Pan Pink Power.
0: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio Peter Pan.
1: La mia,
0: la tua,
1: la nostra storia.
0: Tecno Classic, la storia della musica techno con Luca Antolini e Marco Corvi.
1: Joined by Andrea Nordio.
0: On Radio Peter Pan.
1: Tecno Classic.
0: Tecno Classic. Perché il classico non si batte.
2: Ciao a tutti, questo è Tecno Classic, il programma più elegante di Radio Peter Pan. Il classico non si batte, è il suo
3: slogan principale. Io sono Andrea Nordio e a selezionare e mixare
2: le musiche per voi ci sono Luca Antolini, soprannominato The Navigator, e Marco Cordi, soprannominato il cacciabombardiere.
3: Ogni sabato una nuova puntata, una puntata inedita, mentre durante la settimana delle repliche.
2: Yeah, baby. Così avete la possibilità tutti da ascoltare
3: questo bellissimo programma. E
2: inoltre, per quelli che non riescono ad ascoltare la radio perché per gli impegni, gli orari sono incompatibili eccetera,
3: sappiate che siamo disponibili sia sul sito peterpan.it nella sezione podcast,
2: sia in altre piattaforme streaming, quindi potete ascoltarci
3: in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo.
2: Come vi dicevo, io sono Andrea Nordio, quello che di solito fa il mattino
3: dalle 7 alle 10, ma alla sera
2: mi piace ascoltare questa musica.
3: E quindi partiamo con quella che ormai è una tradizione, cioè cominciare con 3D

0: troppi serate in quel di Barcellona.
1: Lui è Enrico San Giuliano, che ha remixato un bellissimo disco
0: di DJ Boris che si chiama Can You Hear Me.
1: Subito dopo lei, che avevo scoperto qualche anno fa grazie ai social, perché
0: lei è molto molto brava,
1: molto bella,
0: molto scenica
1: e ci sa fare con i social. Si chiama Amelie Lens,
0: reduce a sua volta da invece qualche data in Belgio, Nord Europa eccetera, con la sua In Silence, e a chiudere invece
1: la leggenda vivente Carl Cox
0: con Open Your Eyes.
1: Tecnoclassic è tornato.
2: Radio Peter Pan. Tecnoclassic con Luca Antonini.

0: Radio Classic.
1: Perché il classico non si batte.
0: Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte.

0: Lui è Carl Cox con Open Your Eyes, prima invece Amelie Lens in Silence, e ad aprire il remix di Enrico San Giuliano del disco originale di DJ Boris, Can You Hear Me?
1: Come vi dicevo, si parte sempre a inizio puntata con tre dischi recenti
0: a una velocità,
1: non dico ridotta, moderata.

0: professori Marco Cordi e
1: Luca Antolini
0: hanno selezionato un bel po' di dischi per voi, molto belli.
1: Aggiungo che in questo programma c'è la possibilità di richiedere delle canzoni, cioè avete la possibilità, scrivendo alle nostre pagine
0: di Tecnoclub

vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. Techno Classic, solo su Radio Peter Pan. Pan, solo su Radio Peter Pan.

0: Psychic Harmony.
1: Yeah, baby.
2: Il nome del programma è Tecno Classici, in realtà però non tratta solamente musica techno, l'avrete
0: ormai capito, imparato in questi anni in cui
2: ci siamo sentiti, ci spostiamo dalla techno alla dance, la trance, la progressive.
0: Si va letteralmente a scuola di musica.
2: E solo per farvi un esempio, in questa puntata siamo partiti a 126 bpm, siamo
0: arrivati a 130, ora
2: altro salto avanti, andiamo a 138 bpm. Si parte con DJ Eves Meet Chip, Who Fiction,
0: seguito da Yo Man Go,
2: e a chiudere DJ Vortex e Arpa's Dream con This Is London.
3: Oh, I'm sorry, did I break your concentration? I didn't mean to do that. Please, continue.

0: DJ Vortex, Arpas Dream, This is London. Prima invece Yoman con Go e ad aprire
1: DJ Smith Ship,
0: Who Fiction.
1: Una cosa importante che non ho ancora detto è che voi, oltre a poter richiedere
0: le canzoni che vorreste ascoltare nelle puntate, potete anche interagire in maniera molto pratica ed efficace con noi. Cioè come?
1: Facendo le vostre stories, taggando i protagonisti di Techno Classic, in particolare Luca Antolini e Marco Corbi.
0: Poi se volete taggate anche me, taggate Radio Peter Pan e taggate Techno Classic.
1: Perché lo dico adesso?

0: questo che sta per arrivare è un disco in cui di solito
1: si fa la storia su Instagram.
0: È il primo disco che ci porta a 150 bpm.
1: È del 2001.
0: È di DS e si chiama Techno Noise.
1: It's Hardstyle, baby.

0: dal 2001, DS Techno Noise, a chiudere la prima mezz'ora di Techno Classic. Adesso pubblicità, poi torniamo a spingere.
1: Lo rifaremo subito a una velocità abbastanza sostenuta e poi chiudiamo con non uno, non due.

0: Jackpot.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.

0: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Party People.
6: L'aperitivo con la tua musica preferita si chiama Peter Pan Party People. Domenica 2 agosto, dalle 18, appuntamento al Limousine Risto Pizza e Music di Morsano al Tagliamento. In console Thomas Menegazzi e Fede. Termina il weekend con il ritmo giusto. Domenica 2 agosto, Peter Pan Party People al Limousine di Morsano al Tagliamento, Pordenone.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Radio Peter Pan arriva ad Amis in Bale, a Trivignano Udinese. Sabato 1 agosto, dalle 21.30 il DJ set ufficiale con DJ Maxwell e Fede. Vivi un party travolgente a ritmo della migliore musica firmata Radio Peter Pan. Sabato 1 agosto, Radio Peter Pan, Campo Sportivo, Trivignano Udinese.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Beat.
1: Ancora buon sabato a tutti, se state ascoltando la puntata del sabato, appunto quella inedita, quella che non è mai andata in onda prima.
2: Se invece state ascoltando Techno Classic in un altro momento della settimana o in un altro momento della giornata, o
1: state ascoltando una delle repliche settimanali che vanno in onda su Radio Peter Pan, oppure ci state ascoltando
2: nella sezione podcast del sito peterpan.it
1: o nelle altre piattaforme streaming.
3: Yeah, beh.
2: Questi sono i modi che avete per ascoltare Techno Classic.
1: E quelli che non lo fanno non sanno cosa si perdono. Per esempio,
2: non sanno che si perdono.

0: featuring Tony Halliday, Words for Love, e ad aprire Kate Racid, Your Own Reality.
1: Dal 1995 il disco che avete richiesto voi,
0: scrivendo, contattando le pagine social di Techno Classic. Adesso continuiamo invece, tre dischi tutti selezionati dai nostri
1: docenti di musica, cioè Luca Antolini e Marco Cordi.
0: Anzi, prima faccio una domanda: quanti hanno partecipato a una delle serate Techno Classic? Se ci siete,
1: se in questo momento state ascoltando Radio Peter Pan,
0: fate una storia su Instagram
1: e scrivete dove ci siamo visti, se c'ero anch'io.
0: E sicuramente c'erano Luca Antolini, Marco Cordi, Killer Voice, magari anche DJ Maxwell. Approfittate di questi tre dischi a 140 bpm.
1: 1.
0: Atos, Oh My God.
1: 2.
0: Ricky Phobis, Non Regular,
1: La Grande Botta.
0: E a chiudere, Traspondo.

0: Radio Peter Pan. Oh,
1: la storia della musica techno. Techno, techno, techno, techno, techno,
2: musica techno.
1: Con Luca Antolini e Marco Cor, e Marco Cor, e Marco Cor, e Marco Cor, e Marco Cor, e Marco Cor, e Marco Cor.

0: disco del 2003 di Ricky Phobis si chiama No Regular.
1: Ok, mantengo la promessa che avevo fatto alla fine della prima mezz'ora di Techno Classic, ovvero
0: non uno, non due, non tre, ma quattro dischi a 150 bpm.
1: E non è merito mio, ragazzi, è tutto merito di Luca Antolini e Marco Cordi.
0: Questi prossimi tre dischi,
1: prima di andare con la hardstyle track di chiusura, sono di
0: Datura, Infinity,
1: Mathematical Mix,
0: Cherry Moon.

Antolini e Marco Cordi. Tecno Classic. Perché il classico non si basta.

0: Natura Infinity Mathematical Mix.
1: Erano tre dischi, tutti a 150 bpm.
0: E siccome questo sabato vogliamo esagerare,
1: arriva la hardstyle track di chiusura,
0: ed è di DJ Zani.
1: Riprende quel vecchio disco dei Metallica, ve lo ricordate?
0: Nothing Else Matters.
1: Ed è di nuovo hardstyle.

0: andate in pace. Ciao da Andrea Nordio.
1: Hasta la vista, baby.
2: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
4: Squat. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: grazie ad Hubet FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
2: The Second Voice. The Second Voice.

0: altra scelta. Peter
1: Pan. Spot. Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
1: it's me.

0: It's me. Solo i top DJ mondiali su Major Night, Major League.
1: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.